0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Logan. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Domani il quarto libro, Quota 2050 sul livello del mare, in regalo con Repubblica.

0: Capital by Night.
1: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
2: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
3: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
4: Prima domenica di ottobre, ancora l'insegna di un'alta pressione prevalente. Nella prima parte della giornata, ampio soleggiamento sul nostro paese, ma più nubi sulle regioni settentrionali, sulla Toscana e in Sardegna. Rari fenomeni sulle Alpi occidentali di confine. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità al nord-ovest, dove potranno anche verificarsi dei rovesci, specie sui settori alpini. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
5: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.

0: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22 con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Best Guest, le interviste di Radio Capital.
1: Ci spostiamo idealmente a Venezia, dove è in corso il Festival delle Idee, manifestazione culturale dedicata al confronto sui grandi temi del presente attraverso incontri con scrittori, giornalisti, filosofi, scienziati, artisti,
2: tutto.
1: Insomma, personaggi. E uno dei personaggi oggi ce l'abbiamo ospite noi. Lascio la parola alla più grande fan di Francesco sì. Costa, Imma Bacchetto.
2: Grazie, infatti siamo molto felici di avere ospite il direttore del Post, Francesco Costa.
3: Ciao,
2: buongiorno
3: Francesco.
2: E grazie.
3: Ciao,
4: buongiorno. Buongiorno.
1: Anche noi, anche noi siamo fan.
2: Assolutamente. Però, da sempre, devo ammetterlo.
4: Che felicità, grazie, che bello.
2: Ed è molto bello avere qui il tuo ultimo libro, di cui sicuramente si parlerà a Venezia. Come se ne esce? Una domanda che un po' in questo momento ci siamo fatti tutti, no? Davanti all'incertezza economica e politica, il come se ne esce, e se lo saranno fatti anche gli americani davanti al caos di Trump. È molto interessante perché tu parti dall'inizio, dal cercare di capire perché a un certo punto gli americani pensano che Trump sia il meno peggio rispetto alle proposte dei democratici, e poi come si arriva di fatto a questo secondo mandato di Trump.
4: Sì, il libro parla molto degli Stati Uniti, anche

0: perché lo vediamo un pezzo del caos che abbiamo intorno, basta andare a fare benzina per accorgersene, o viene da lì in questo momento storico almeno, e quindi bisogna capire da dove arriva questo caos, che cosa lo ha prodotto, ma poi allarga lo sguardo perché questa fase di instabilità, di precarietà, la violenza, la forza nella politica, le regole che valgono sempre di meno, prescinde da Trump. Trump ne è un'espressione suprema, è una conseguenza, ma noi vediamo politici tipo Trump in tanti paesi del mondo, Brexit, un altro fatto molto traumatico che associamo a questo senso di crollo del mondo di prima, precede Trump addirittura. Si intitola Come se ne esce, perché poi cerco anche di raccontare alcune delle possibili soluzioni, ma non tanto secondo me, quelle che vedo già per esempio negli Stati Uniti, nomi che credo ci diventeranno familiari.
1: A proposito di questo, Francesco, tu dedichi una parte del tuo libro a questo personaggio molto forte, no? Che è l'attuale sindaco di New York, Zoran Mandani, e sveli un aneddoto che credo che in pochi conoscano, cioè sul fatto che la popolarità, la consacrazione proprio anche come personaggio di Mandani arrivi da un video di 1 minuto e mezzo che l'attuale sindaco di New York ha girato su YouTube, prima ovviamente di assumere questa carica, in cui dice: guardate che anche un semplicissimo pollo con riso costa troppo a New York, alzando, diciamo, un dibattito piuttosto vivace su quella che è una cosa simbolica, ma che significava molto, no?
0: Sì, è vero, anche perché Mandani, molto prima di diventare sindaco di New York, ovviamente era sconosciuto, completo sconosciuto, e la cosa per cui poi cominciò a guadagnarsi un pubblico e diventare qualcuno erano proprio i video che pubblicava online. Tuttora, diciamo, Mandani è noto anche per la sua efficacia con
1: Sì.
0: questo strumento, no? Ma questi video raccontavano dei pezzi di città. Girati dopo la rielezione di Trump, si concentravano molto sul costo della vita, che poi è stato ed è ancora l'ossessione di Mamdani da sindaco e da candidato, uno dei suoi segreti. E lui raccontava di come il riso col pollo, che nell'immaginario di New York, diciamo, ha un po' preso il posto dell'hot dog quasi,
1: Sì,
0: è un cibo da
1: certo.
0: strada diffusissimo, si vede nei carretti dappertutto. Dovrebbe essere un cibo che costa poco, lo mangi sul marciapiede, appunto, cibo da strada, ma invece costa 12, 13, $14. Raccontava e faceva raccontare ai venditori ambulanti le ragioni di questo aumento dei costi, finiva per sostenere una liberalizzazione delle licenze alla fine, cosa non scontata per un candidato socialista, e si mostrava concretamente interessato a migliorare la vita delle persone. Ecco, erano discorsi molto poco ideologici, molto efficaci, concreti, che permettono ancora a Mamdani di parlare e di convincere persone anche lontane dalla sua area politica. E questo è un esempio di come se ne esce. Non è l'unico, non è che una sola corrente nel Partito Democratico abbia capito tutto, ma ecco, Mamdani qualcosa l'ha capito.
2: Ecco, in merito al discorso ideologico un po' dei democratici, tu parli molto, no, di questo quasi tono giudicante che può aver pesato molto nella campagna elettorale da parte dei democratici. Secondo te questo può avere anche un po' a che fare con quello che abbiamo vissuto quest'estate, un po' la crisi della cultura woke?
0: Allora sì, sicuramente quello è un pezzo di questo fenomeno. Il fenomeno poi è molto più grande di così, e la cultura woke è tantissime cose, peraltro noi la conosciamo poco perché in Italia non è mai arrivata, ma sì, c'è stata una fase accentuata anche poi dalle vittorie di Trump, in cui sempre più i democratici hanno da una parte pensato che gli elettori di Trump fossero persone per quel motivo compromesse e quindi con cui non era il caso di parlare, era inopportuno parlare. Se hai votato Trump, sei un mio nemico e sei un avversario, quando poi, se vuoi vincere le elezioni, quelle persone le devi convincere, almeno una parte di quelle persone, non puoi disprezzarle apertamente. È un senso di intransigenza morale crescente rispetto al rispetto dei propri valori, dei propri principi, che poi spesso ha fatto danni anche tra i democratici, innanzitutto, perché poi finivano per sorpassarsi a vicenda e accusarsi di non essere abbastanza integri, abbastanza ortodossi. Tutto questo con la rielezione di Trump è stato molto messo in discussione dalla sinistra stessa, e si è capito come, se vuoi governare il paese e convincere una maggioranza delle persone, almeno diversi politici promettenti lo hanno capito, non puoi disprezzarla apertamente, e
2: Certo.
0: se vuoi convincerla devi partire da una qualche forma del loro punto di vista e poi proporre gli argomenti.
1: Certo.
3: Questa è Radio Capital.

0: Guest Guest, gli ospiti di Radio Capital.
1: Su Radio Capital siamo con il direttore del Poste, Francesco Costa, e insomma al quale abbiamo ancora un paio di domande da fare.
2: Esatto, io vorrei chiedere a Francesco Costa una sua previsione sulle elezioni di midterm di novembre, perché si avvicinano e sappiamo che sono un test assolutamente probante, soprattutto in questo momento storico, no, per Donald Trump.
3: È vero che lo sono, come è vero che, sai, le previsioni sulle elezioni americane sono tipo uno sport estremo, cioè il rischio di farsi male è altissimo, e quindi con tutte le cautele del caso, con tutte le mani avanti, sì, del caso, e consapevoli che le sorprese poi avvengono. Sappiamo che nella storia, alle elezioni di metà mandato, il partito del presidente perde seggi quasi sempre. È un po' fisiologico, perché a metà legislatura sei sempre un po' incartato ancora, e poi perché sono molto più motivati gli elettori dell'opposizione. E infatti stiamo vedendo oggi gli elettori democratici partecipare alle primarie in gran numero, donare soldi, sono molto motivati. Quelli repubblicani non sono così entusiasti, magari non voteranno per i democratici, ma ci si aspetta una minor partecipazione al voto, perché anche loro vanno a fare benzina e vedono prezzi altissimi. Certo. Insomma, Trump è un candidato, è un politico molto impopolare oggi. Nei sondaggi, anche sull'immigrazione, sui temi per lui più forti, lui oggi non piace agli americani. Dovrebbe quindi, secondo i sondaggi, perdere la maggioranza al Congresso, alla Camera quasi sicuramente, forse pure al Senato, e se le cose nel prossimo mese, perché manca un mese, si vuole il 3 novembre, dovessero continuare a peggiorare, per esempio rispetto ai prezzi, si rischia una grande imbarcata, perché poi se i tuoi stanno a casa rischi di perdere anche in posti improbabili.
1: Allora, ultima domanda sull'incredibile caso di Krista Pike, la donna nel braccio della morte del Tennessee, sopravvissuta alle due dosi letali somministrate durante l'esecuzione. Dopo due ore l'hanno dovuta portare in ospedale e sottoposta a cure salvavita. Cioè, l'incredibile paradosso dell'America, che ti vuole in salute per poi condannarti a morte. Da noi la vicenda, Francesco, ha avuto grande risalto, ha innescato, diciamo, una reazione di shock, di incredulità. L'America come vive, come commenta una notizia del genere?
3: Beh, chiaramente anche l'America ne è orripilata, innanzitutto perché teniamo conto che la pena di morte esiste ancora negli Stati Uniti come un fenomeno soprattutto di alcuni stati.

0: Ma se ne sono più della metà che hanno già dichiarato delle moratorie, altri che per quanto ce l'abbiano ancora formalmente nelle leggi non la applicano da molto tempo. E quindi poi per la maggioranza degli americani è una cosa che non li riguarda e che appunto guardano con orrore. Questo poi è un caso, diciamo, unico e quindi ulteriormente orrendo e brutale, anche perché poi le iniezioni letali sono discusse e criticate da moltissimo tempo. Questi farmaci sono farmaci approvati per uso medico, sì, con dosi terapeutiche, non dovrebbero essere nemmeno utilizzati. È una combinazione di farmaci, ne esistono molte versioni diverse.
1: Sì, vengono utilizzati in modo improprio, peraltro, perché infatti questo è un sedativo molto potente, quello che è stato dato appunto a questa donna. Esatto.
0: E infatti spesso le case farmaceutiche stesse le hanno tolti dalla disponibilità dei dipartimenti, quindi si è ridotto il numero di sostanze che possono usare, andrebbe chiaramente messa al bando questa pratica disumana. Gli americani ne sono orripilati, ma in quegli stati in cui la pena di morte esiste ancora non è un argomento sufficiente per rafforzare chi vuole abolire la pena di morte.
2: Certo, allora noi vi consigliamo vivamente di leggere questo libro per conoscere non solo gli Stati Uniti, ma c'è anche molto altro, il come se ne esce il mondo dopo Donald Trump, l'ultimo libro di Francesco Costa, edito da Mondadori.
3: E che potete incontrare giovedì, mi pare, giusto Francesco, a Mestre?
0: Esatto, Mestre al Festival delle Idee.
3: Benissimo.
2: Grazie.
3: Grazie a Francesco Costa, direttore del Post. Ciao. Grazie, ciao.
4: Radio Capital.

0: io te l'ho detto.
1: Best guest, best guest.
2: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
3: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
4: Sono Antonio Iovane e realizzo podcast d'inchiesta.
5: Sono Massimo Lugli e in quasi mezzo secolo di giornalismo mi sono occupato di tutti i più grossi fatti di sangue della nostra storia recente.
4: Il crimine racconta la storia di un paese.
5: E noi per raccontare siamo tornati sui luoghi dei delitti italiani.
6: Nera è un podcast di Antonio Iovane e Massimo Lugli. Lo puoi ascoltare sull'app di One Podcast e sulle principali piattaforme audio. Una produzione One Podcast.
7: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Best Guest, le interviste di Radio Capital.
1: The Breakfast Club con Andrea, Riccardo e Imma, il tema della chirurgia estetica, di quanto sempre più giovani vogliano modificare, cambiare, migliorare, dicono loro, il proprio corpo. È un allarme che è stato lanciato da un esperto, si chiama Franco Bassetto, è presidente della Società Italiana di Chirurgia Plastica, e proprio sui tanti rischi che c'è lui ha lanciato l'allarme. Buongiorno professor Bassetto.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Buongiorno a voi, buongiorno.
1: È giusto, si sta abbassando di molto l'età dei ragazzi, delle ragazze che chiedono un intervento chirurgico?
2: Purtroppo i disastri del web stanno davvero cambiando le abitudini dei nostri giovani. La visione di, diciamo, ideali che non corrispondono certo a quello che effettivamente può essere l'affermazione di se stessi così com'è, sta portando a degli stereotipi che sempre più attraggono i giovani, e quindi sono convinti che la chirurgia plastica li possa in qualche modo raggiungere attraverso ritocchi, richieste di interventi di medicina estetica o addirittura di chirurgia estetica, che si avvicinano proprio a dei prototipi idealizzati, sia maschili che femminili.
1: Ecco, ma il chirurgo estetico può essere un obiettore di coscienza in questo caso?
2: Ma assolutamente. Allora, innanzitutto il chirurgo estetico deve essere un chirurgo plastico certificato, cioè con una specializzazione conseguita in Italia o riconosciuta comunque in Italia, e per questo si può andare sul sito della Federazione dell'Ordine dei Medici per verificare il curriculum e se veramente questa persona è una persona, diciamo, autorizzata, certo, a esercitare questa professione in Italia e dare una risposta concreta. La, sì, risposta concreta molto spesso è proprio quella che dice lei, cioè di dire assolutamente no, non è possibile eseguire quello che mi stai chiedendo e far riflettere su quello che effettivamente la chirurgia plastica può fare, cioè correggere, diciamo, dei dismorfismi e dare serenità, simmetria, ma con moderazione, non le estremizzazioni, certo, che vengono richieste.
4: Professor Bassetto, lei ha puntato l'indice anche contro lo Ozempic, no? Semaglutide, questo fa

0: farmaco, lo ricordiamo, nasce essenzialmente come cura per il diabete di tipo 2, poi viene sostanzialmente sdoganato anche per combattere il sovrappeso, neanche tanto l'obesità, mi lasci dire questa cosa, professore, perché mi è capitato di interfacciarmi con persone che magari avevano solo pochi chili in eccesso, si sono rivolte a questa punturina. Allora, mi pare di capire però che anche la stessa comunità scientifica abbia in qualche modo avallato questo utilizzo dell'Ozempic, che poi, come lei ha voluto sottolineare, può portare anche delle conseguenze molto sgradevoli per chi non ne ha bisogno.
1: Sì, beh, è proprio di questi giorni la notizia che la comunità scientifica internazionale ha sdoganato i rischi legati all'uso di questo farmaco, soprattutto l'ipotizzato aumento di incidenza di carcinoma del pancreas. Quindi è un farmaco che effettivamente in ambito della diabetologia sta rappresentando una rivoluzione, ma come al solito, soprattutto per un problema, diciamo, di globesità, cioè di problematiche legate all'obesità che dagli Stati Uniti, dall'America, ora sta arrivando, è arrivata in Europa e si sta diffondendo come una vera e propria pandemia, l'obesità effettivamente, ma anche il semplice sovrappeso, possono essere corretti dall'utilizzazione di questo farmaco, che deve essere però una utilizzazione intelligente, seguita dallo specialista che lo prescrive, in questo caso l'esperto endocrinologo.
2: Su necessità.
1: Cosa succede a noi?
3: Certo.
1: Purtroppo vediamo gli effetti di questi dimagrimenti molto rapidi che provocano un riassorbimento del tessuto adiposo sottocutaneo e quindi la cute che diventa flaccida.
0: Cioè si svuota la pelle sostanzialmente, no,
1: esattamente,
0: professore?
1: Esattamente, il cuscinetto, diciamo, di tessuto adiposo sotto la pelle, sotto il derma, si riduce notevolmente, la cute perde di elasticità e quindi arrivano al chirurgo plastico richieste di mastoplastiche, addominoplastiche, lifting delle cosce, lifting delle braccia o addirittura lifting del volto.
3: Chiaro. Senta, per tornare a ciò che diceva prima in merito alla chirurgia plastica, secondo lei c'è un ruolo dei social anche da parte di chi per esempio racconta delle proprie e quasi pubblicizza le proprie operazioni, o proprio anche chirurghi plastici li vediamo sui social raccontare delle proprie operazioni? C'è un ruolo anche in questo?
1: Assolutamente sì, noi venerdì siamo come SICPRE invitati ad un tavolo ministeriale che sta portando avanti la legge innanzitutto sulla sicurezza della chirurgia estetica per evitare tutto quello che si sta sentendo, le morti legate soprattutto a incidenti diciamo di tipo anestesiologico avvenuti 2 ore, 3 ore dopo per una complicanza negli appartamenti nei quali fuori c'è scritto clinica di chirurgia estetica. In secondo luogo, diciamo, siamo un po' illusi, ma continueremo a combattere perché la pubblicità sanitaria in ambito di medicina e chirurgia estetica venga abolita dal web, esattamente come gli avvocati non possono pubblicizzarsi,
0: certo,
1: nel web.
0: Assolutamente
3: molto chiaro,
0: sì. Molto, professore, esatto. Proprio telegrafico, sì o no, secondo il suo punto di vista, è giusto che si faccia pubblicità, diciamo così, anche al regalino che i genitori fanno ai figli per quanto riguarda il ritocchino estetico? Secondo lei è un regalo azzeccato da promuovere?
1: Secondo me il chirurgo plastico serio e, come dicevo prima, autorizzato, quando ha davanti madre e figlia, ha la possibilità di far ragionare le persone e di capire se effettivamente vale la pena di fare un intervento, una gigantomastia per esempio di una ragazzina di 18 anni, se viene ridotta cambia la vita della famiglia, perché molto spesso, certo, abbiamo genitori disperati che vogliono vendere la casa al mare perché la figlia si rifiuta di
3: mettere in posto
1: il sole.
3: Certo. Esattamente.
0: Molto chiaro, professor Franco Passetto, grazie per essere stato con noi questa mattina, buon lavoro professore.
2: Grazie.
0: Grazie.
1: Grazie a voi.
4: Radio Capital.

0: Best Guest, gli ospiti di Radio Capital.
1: Sono molto contenta di averlo al telefono.
2: Siamo contenti di tornare a parlare qua a Radio Capital con uno dei più grandi romanzieri italiani. Lo collocate di solito su in montagna, perché è in montagna che c'è il suo mondo. Stiamo parlando di Mauro Corona, che ha pubblicato un nuovo romanzo, si chiama Felice, edito da Bompiani. Buonasera Corona.
3: Buonasera a voi tutti e grazie.
1: Benvenuto. Allora,
2: dove si trova Corona? È sempre lì in montagna anche oggi?
3: Sono sceso adesso dalla montagna con mio fratello, siamo andati a fare legna.
1: Ecco.
3: Adesso mi rilasso, faccio sculture, leggo, la vita di un vecchietto.
1: Sì, si fa tutto presto, no? In montagna si cena presto, sì. A che ora cena lei?
3: Ma io da sera non ceno mai.
1: Ah, ecco.
3: È una brutta regola mangiare, andare a dormire, io mangio pochissimo, sono più da liquidi. Sinceramente.
1: Più da liquidi. Allora, senta, Corona, in questo libro molto bello, devo dire, che non fa sconti, è bello, feroce, come ormai lei ci ha abituato a leggere cose sincere e vere, lei racconta suo fratello Felice, anzi chiede a suo fratello Felice di raccontarsi da solo.
3: Sì, mio fratello morì nel 68, è andato a fare, era del 51 lui, un anno più giovane di me. Alto, bello, insomma, quello che non ho avuto io, sono brutto, piccolo, gobbo, però sono ancora qui. E ma partì a fare il lavapiatti in Germania, lo trovarono morto 3 mesi dopo in una piscina con la testa segnata da un colpo e non si è saputo nulla come è successo, non aveva nemmeno 18 anni e quindi ci mancò questo ragazzo e non vennero neanche al funerale i suoi datori di lavoro italianissimi, dei genitori consegnano un figlio ancora minorenne, te lo riportano in una cassa e non sai da che cosa è successo. Questo è il dolore delle cose.
2: E cos'è successo, Corona, dal 68 fino appunto a questi anni, per farle venire la voglia di ripercorrere quel ragazzo, che poi racconterà anche della vostra vita da ragazzi su in montagna?
3: Sì, mi manca questo, e più passano gli anni più mi avvicino con l'età ad andarlo a trovare e più mi manca questa. Eravamo in tre e eravamo uniti, perché dovevamo difenderci da angherie, violenze, fame, botte, e quindi si andava in giro assieme. Mancando lui, siamo rimasti in due e non ho ancora digerito questa assenza. Spesso immagino cosa avremmo fatto assieme. Premetto che era un carattere completamente diverso dal mio, assolutamente diverso. Amava i bei vestiti, che non aveva, amava le scarpe, amava probabilmente di farsi un'automobile, tutte cose che da me erano distanti. Ma siccome ho capito che il sentiero ormai mio si è fatto corto, anche se poi ho rischiato di accorciarlo molto prima con pericoli, cadute, ho voluto sentirlo, richiamarlo in vita, convinto che magari ne parlasse anche bene. Invece lui mi ha detto: adesso ti faccio vedere io chi sei, e mi ha fatto a briciole, mi ha fatto a pezzi.
1: Ha messo davanti un bello specchio. Senta Mauro Corona, la sua vita lei l'ha raccontata in diverse occasioni e in tanti romanzi, però davvero ci sarebbe da fare più di un film, perché la vita sua, quella di suo fratello Felice, di un altro figlio ancora, è veramente a prova di coraggio forte. L'hanno salvata i libri in qualche modo, no?
3: Mi hanno salvato i libri, mi hanno permesso di non pensare, perché quando leggevo questi libri, che mia mamma lasciò una montagnola di libri quando ci abbandonò, che io avevo 6 anni, il fratello che morì ne aveva 5, l'altro fratello aveva 4 mesi, e quindi da questa assenza a me mi ha salvato questi libri che lei aveva lasciato, ma non bastavano, ci ha salvato anche la farmacia a cielo aperto, la natura, i boschi, le camminate, ruscelli, le scalate che io costringevo a mio fratello a venire con me a scalare, ma lui non ne voleva sapere, però eravamo uniti e accettava, perché lui dice ha sempre avuto mania da dittatore, quello voleva comandare. Quindi ci ha salvato non stare a casa,
2: L'aria aperta e l'avventura.
1: Che bello,
2: è.
1: Ci viene voglia di farci un giro con lei in montagna. Allora, Maurizio Corona, o Mauro Corona, se lei vuole stare ancora con noi, il tempo di una canzone, tra poco ci facciamo guidare per un sentiero e ci fa sentire come se fossimo lì con lei. Ci sta?
3: Ci sto, va bene.
0: Questa è Radio Capital.

0: Best Guest, le interviste di Radio Capital.
1: A TG0 siamo in montagna a Erto insieme al grande scrittore Mauro Corona, che ci sta raccontando come è nato il suo nuovo romanzo Felice per Bompiani, un romanzo a cuore aperto, come sono i romanzi di Mauro Corona, questo fratello che torna a visitarlo, un fratello morto a meno di 17 anni, la cui assenza Mauro Corona ha sempre però sofferto in qualche modo. Allora, siamo di sera, sta calando, è calata la sera su in montagna. Le volevo fare una domanda più di attualità, caro Corona. Con sì. Tutta questa estate così calda, uno pensa, ma in montagna dove vive Corona si sarà stati più freschi. Lei ha avuto la percezione di questo clima che cambia anche nei suoi boschi, nelle sue valli, nelle sue montagne?
2: Sì, per oserei dire la prima volta quest'anno ho sentito caldo proprio forte, eccessivo, anche su a 1000 metri. E non mi sono meravigliato, perché ci sono state altre estati, ma proprio così no. Dovremmo fare i conti e ridisegnare le nostre esistenze in base a questi avvenimenti, uragani, grandi come limoni. Dobbiamo ridisegnare il nostro modo di vivere, cautelarci.
3: Effettivamente l'estate torrida e pericolosa per il sistema climatico mondiale, lei l'ha percepita anche da lì?
2: L'ho percepita, è un segnale chiaro di questa rovente estate, è che gli alberi, che di solito cominciano a cambiare colore, a diventare rossi o gialli verso metà ottobre, sono già cambiato colore, sono proprio bruciati.
3: Senta, invece adesso come si sta? Si sta bene? Già copertina, coperta pesante? Com'è? Ci racconti
2: no,
3: una sua
2: si
3: giornata?
2: Sta ancora bene, oggi sono, perché la mattina fa freddino, 4, 3, 4, però quando torna il sole fa caldo, fa un bel caldo, un caldo anomalo per essere quasi ottobre, assolutamente.
1: Certo, in questo romanzo Felice ci sono dei racconti anche della montagna, Corona, quando chi era che vi costruiva gli sci con l'acero?
2: Era il nonno, anche lui alto 2 metri, 3 parole al giorno, forse 4, ci faceva questi sci, ma questi sci, io oggi mi danno degli sci, non so perché, ma mi regalano scarpe, vestiti, gli sci. Che costano 2-3 mila euro,
1: qua.
2: Se tocchi un sasso ti viene il mal di cuore, invece con quelli sci potevamo trovare erba, sassi che affioravano dalla neve, quando avevamo finito la stagione li bruciavano e mio nonno ci faceva un altro paio. La libertà è nel poco,
1: sì, è proprio
2: nel non valore.
3: Sì, che poi ci si rende conto dopo, no? di quel poco, è un po' la storia anche di suo fratello Felice che lei racconta, no? Lei parte proprio dicendo tu ti lamentavi per le tribolazioni, perché non avevi quello che ti serviva e poi si va avanti così. Allora, Mauro Corona, noi la ringraziamo, l'abbracciamo per questa chiacchierata, ci ha fatto vivere anche un po' della sua bella montagna, le auguriamo di andare forte con questo libro che va forte, no? Lei diceva sta andando bene, prende.
2: Ma mi dicono di sì, io non è che stia lì a guardare. Io ho dovuto farlo per levarmi un peso, io sono andato in analisi da me stesso, ne avevo bisogno per

0: che non mi piaccio, sono una persona che non si piace, nonostante faccia di tutto per migliorare.
1: Ma dopo che ha scritto questo libro, suo fratello Felice è tornato a trovarlo in sogno, come era successo all'inizio, oppure no?
0: No, non torna più, non mi torni. Sa che ha detto basta con quello, ma tornerò io da lui. Non subito.
2: Diciamo, aspettiamo
1: non
2: un attimo.
1: Subito, ancora no, qualche no, libro no, ce lo regala.
2: Ma ancora scia, ancora scia Mauro Corona, informissima, sì. Poi la vediamo anche sempre in televisione.
0: Non ho questi problemi, so che prima o dopo lo scacco finale arriva, nel frattempo, come diceva quel vecchio rabbino, beviamoci qualche buon bicchiere.
2: Esatto.
0: Non intendeva solo vino.
2: No, certo. Ultima domanda, l'ultima scultura di legno che sta facendo, che forma ha?
0: Guardi, gli dico la verità. Ho finito adesso un San Francesco che avevo promesso ad Aldo Cazzullo.
1: C'è
2: il nostro amico Aldo Cazzullo.
0: L'ho finito adesso, appena tornato da Legna.
2: Che bello.
1: Così il 4 ottobre sarà pronto.
2: Il 4 ottobre,
1: no? la prima festa ufficiale, insomma, celebrata dal nostro calendario.
0: È già pronto. Gliel'avevo promesso che venne un giorno a farmi un'intervista. Tra l'altro, pochi sanno che il primo articolo di Aldo Cazzullo assunto al Corriere della Sera lo fece a me qui a Erto.
2: Ecco,
0: in memoria di quella volta dello spettacolo di Paolini sul Vajont.
2: Che bello, anche quello spettacolo.
0: Mi ha portato fortuna.
2: Esatto, tutto torna. Peraltro San Francesco e la natura, c'è tanto da dire. Allora, Felice, l'ultimo romanzo di Mauro Corona, che ringraziamo tanto per questa chiacchierata su Radio Capital. Buona fortuna a tutto, ciao.
0: Un abbraccio e buoni giorni a voi, ciao.
3: Questa è Radio Capital.
4: 1, 2, 3, 4.

0: guest, best guest.
1: In collaborazione con Radio Capital. Dopo il successo planetario di Bohemian Rhapsody, i Queen tornano al cinema con Queen Budapest. L'ultimo concerto filmato con Freddie Mercury. Il live rivoluzionario dal Magic Tour, filmato in 35 mm e restaurato in 4K con un nuovo mix audio. Dal 7 all'11 ottobre, solo al cinema. Info e biglietti su nexostudios.it.
2: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il secondo volume Dov'è la mia mamma? In edicola con Repubblica.
3: Le notizie delle 7, buongiorno da Jean-Paul Bellotto. La Spagna in piazza per il diritto alla casa all'indomani della bocciatura in Parlamento del decreto del governo che bloccava gli sfratti. Manifestazioni in decine di città. Ora i sindacati ipotizzano anche uno sciopero generale. I sondaggi mostrano che le ragioni della protesta fanno breccia anche tra gli elettori di destra ed estrema destra. Oggi si vota in Brasile per il primo turno delle presidenziali. Si sfidano Lula, il capo dello Stato in carica, e Flavio Bolsonaro, figlio dell'ex presidente di estrema destra Jair, ora agli arresti domiciliari dopo la condanna per il tentato colpo di Stato proprio contro Lula. Le indagini sul volo Fly Dubai, gli Emirati Arabi non hanno dubbi sul movente. Il copilota era radicalizzato. Israele aveva la lista dell'equipaggio. Silvia Mobili.
4: Diventa sempre più credibile l'ipotesi di terrorismo dietro il gesto del copilota che avrebbe aggredito il comandante nella cabina di pilotaggio usando l'ascia d'emergenza per prendere il controllo dell'aereo. Amam al-Ammami, omanita di 29 anni. Secondo la CNN, su un profilo LinkedIn riconducibile al suo nome e poi rimosso, sarebbero comparsi poche ore dopo l'incidente due post. Uno con immagini della cabina di pilotaggio e riferimenti ad aerei israeliani e un altro con al-Zawahiri, ex leader di Al-Qaeda. Sembra che il copilota avesse già ricevuto un divieto di volo dalle autorità dell'Oman perché radicalizzato.
3: È stato rilasciato su cauzione il 25enne con doppia cittadinanza britannica e iraniana che era stato arrestato perché sospettato di far parte del comando contro la base militare di Fairford in Inghilterra. Altri 5 giovani inglesi arrestati domenica erano già stati rilasciati su cauzione nei giorni scorsi. Marcello Foïs vince il premio Campiello con l'immensa distrazione dallo scrittore sardo, la dedica a Michela Murgia, una donna bellissima e resiliente, ha detto. Parte in questi minuti il Gran Premio del Giappone di MotoGP sul circuito di Motegi. Alle 9 la Formula 1, una prima fila da 11 titoli mondiali per il Gran Premio del Bahrain che si corre però a Sepang in Malesia, in pole Verstappen, subito dietro la Ferrari di Hamilton. Kimi Antonelli partirà dalla terza posizione.
5: Max era troppo veloce per noi, abbiamo fatto fatica col bilanciamento e poi sicuramente credo che anche questa pista non aiuti, con l'asfalto così usurato, con sto caldo. Credo che comunque le Red Bull, anche la Ferrari, siano molto veloci, però cercheremo di fare una bella partenza e poi di fare la miglior gara possibile.
3: Tutti gli aggiornamenti alle 8 in Capital News.
6: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
7: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
6: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
8: Messaggio promosso da Sanofi.
9: Con Fiat Professional le offerte non sono

sono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni.

0: Meet Life Crusaders con Randy Crawford. Buongiorno a tutti, si comincia, che dici Franco? Si va,
1: il
0: dai!
1: Il weekend di Radio Capital è Cose che Capital con Betty Senatore.
0: È giusto che ricordi il mio nome, perché ci sono dei giorni, ma ci sono dei momenti della vita in cui ti guardi allo specchio e dici sto cadendo a pezzi, oppure chi sono veramente? Ma io chi so? Ma ve lo chiedete ancora a distanza di un po' di anni da quel giorno in cui avete emesso quel primo vagito, non so, E io me lo chiedo ancora spesso e non so se mai riceverò una risposta. Ecco, iniziamo in maniera filosofica stamattina. 342-342-2190 è il nostro WhatsApp. Come dicevamo, io sono Betty Senatore, ma c'è Agnese in redazione che sta addirittura lacrimando dalla gioia di essere qua. Pensa un po'. No, in realtà secondo me le è finito il famoso bruscolino nell'occhio. Com'era sì, quella cosa? Sì, che era?
2: Che cosa?
0: Il bruscolino nell'occhio?
2: Sì.
0: Una roba del genere.
2: Ma da stamattina che faccio così, quindi mi hai colto nell'esatto momento e hai detto questa cosa e un po' mi hai commosso.
0: Ma dillo che in realtà sei commossa, che ci sono tutta una serie di cose che stamattina. Ecco, esatto. E poi c'è Franco Russo, invece lui è l'emblema proprio cucita, bocca cucita. Dite un segreto a Franco Russo, state certi che nel giro di 5 minuti lo so. No, non è vero, non è vero. È una persona molto fidata, fedele e fiduciosa. Bello, no? Va bene. Ok, basta, la filosofia oggi, non so perché mi sono svegliata così filosofica, prendetene, ecco, e fatene uso perché chissà quanto durerà, va bene. Allora, diciamo che stamattina volevo cominciare con una festa che va, richiama soprattutto in una zona della Germania centinaia di migliaia di persone. Sto parlando dell'Oktoberfest, ma sto parlando anche della musica che viene suonata all'Oktoberfest. Nessuno immaginerà mai, anzi vi faccio proprio un quiz. Secondo voi, a un certo punto, le persone così inebriate dalla gioia di stare lì, inebriate anche dall'alcol che gira, felici, anche un po' rincoglioniti perché secondo me con tutto l'alcol che si sono presi hanno perso un po' il lume della ragione, che canzone arrivano a cantare? Guardate che secondo me voi non la indovinate, perché io giuro non ci avrei mai pensato. Posso dire che è una canzone che ogni tanto si sente negli stadi.

P è ritornata con una nuova canzone che si intitola Don't Stop. Allora, devo dire che c'è stata una risposta pazzesca, ma soprattutto una risposta positiva.

a quello che io ho chiesto, cioè affermativa, scusate, e cioè qual è la canzone che tutti quelli che vanno all'Oktoberfest, e sono tanti e sono anche molto molto molto molto allegri, ecco, perché addizionati diciamo di un po' d'alcol, cantano. Allora facciamo sentire prima la canzone, eccola, sì, è quella che cresce piano piano, stringimi forte.

0: contro una folla indemoniata, ma poi fra l'altro anche una buona pronuncia, posso dire? Cioè io avrei detto chissà che cosa veniva fuori, e invece tutti bravi. Ragazzi, avete risposto quasi tutti. Andre, che confusione sarà perché ti amo, lui ci ha messo anche un pezzo. Simo, se non è sarà perché ti amo, è Madonnina dai Riccioli d'Oro, che io però, scusate, non conosco, va bene. E poi effettivamente Albano e Romina pensavano con felicità, però dice spero non sia quella, Samuele, sono i ricchi e poveri, e va bene. Abbiamo l'audio di Lucrezia, diciamo che lei è come se fosse la vincitrice, anche se non ha vinto niente, la nostra stima, come si dice in questi casi.
1: Betty, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Vuoi dire che è felicità di Albano e Romina?
0: No!
1: Oppure ti amo di Umberto Tozzi?
0: Ma neanche!
1: Ciao da Lucrezia.
0: No, infatti non ha vinto nulla, pensava avesse vinto, ci ho capito nulla, ma insomma la risposta esatta è sarà perché ti amo dei ricchi e poveri. Peraltro sempre in quella festa dove sono tutti molto allegri, diciamo che ci sono delle situazioni in cui diventa pericoloso stare in minigonna. C'è una ruota del diavolo, cioè praticamente è una tipo un ottovolante, immaginatevelo così, dove alle volte vanno delle ragazze in minigonna, che male c'è, se la mettono. Il problema è che ci sono delle persone che fanno dei video al di sotto della gonna e le mettono online e arrivano a guadagnare fino a 9.000 euro. E voi dite, saranno i soliti uomini? No, perché la persona che ha guadagnato 9.000 euro è una donna. Io dopo questo, vabbè, chiudiamo la radio e basta. E in realtà è successo ormai dall'anno scorso, ma pare che non fosse la prima volta che veniva, come dire, portata avanti questa tradizione, non lo so, e addirittura sono arrivati a regalare alle donne pantaloncini gratis. Così uno dice, cioè, te la puoi mettere la minigonna, però almeno evitiamo che il tuo sedere finisca online. Mi sembra assolutamente doveroso, ma bisognerebbe andare a monte, cioè togliere eventualmente il cellulare a chi decide di stare sotto la ruota. Non mettete persone sotto la ruota del diavolo, che già c'ha un nome, che insomma io sotto la ruota del diavolo non ci starei neanche per vedere, ecco.

finiti in un'atmosfera un po' brasiliana, dove, che ne so, ci immaginiamo di stare su una spiaggia, dove c'è gente che è allegra, ecco, quello sì, mi dà questa idea, insomma, questo paese del mondo. E a un certo punto arriva Mario Venuti, dove ha preso effettivamente spunto proprio dal Brasile per scrivere questa canzone che si chiama Fortuna, su Radio Capital alle 7:24. Allora, io ho cominciato il programma perché ho una sigla che dice il mio nome, e ringrazio ufficialmente chi me l'ha fatta, perché effettivamente ogni tanto ci possono essere dei momenti di confusione. Ma anche Renata stamattina è confusa, perché si è dovuta svegliare prestissimo per una gara di beneficenza e ancora non si è ricongiunta con se stessa. Ma perché ricongiungersi, Renata? Voglio dire, ma rimanete separate, guardate che se vivete separate, te e l'altra te, state meglio, non litigate, non vi fate troppi problemi, paranoie, parlate, pensate, e quindi vivete nel massimo della vostra serenità, eh? È la regola che si applica anche ad alcune coppie, case separate, laddove è possibile, se no poi subentra la routine, sto parlando per me stessa. No, però dai, Renata, stai tranquilla, tutto arriva. Comunque noi ci siamo dimenticati, cioè noi, io conduco il programma da sola stamattina, di fare gli auguri a tutti Francesco, ma è una cosa grave che io non l'abbia fatto, soprattutto che non abbia ricordato che da quest'anno è diventato festa nazionale, anzi è tornato a essere festa nazionale, e soprattutto ancora di più che alcuni di voi potranno avere un aumento in busta paga fino a 50 euro. So se mi spiego. Ora, quest'anno è andata male, secondo me l'hanno fatta apposta, hanno detto rimettiamolo dall'anno prossimo, così intanto si abituano e poi lo togliamo nel 2027, state a vedere, eh. Comunque nel frattempo, ecco, sappiate che questa è, quindi l'anno prossimo cominciate già a organizzare vacanze, ponti o altro, perché si va

0: cose che Capital. Ogni weekend dalle 7, solo su Radio Capital.
1: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Abbiamo tutti bisogno di radici. Con Neia piantiamo nuovi alberi in aree desertificate perché la cura del pianeta è alla radice del modo di fare impresa del gruppo Mundis. Scopri di più su neiacompany.com.

0: appuntamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22 con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
2: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su Bertolotto.com.

0: Doobie Brothers con Listen to the Music su Radio Capital. Ancora buona giornata, buona domenica a quelli che si sono svegliati alle 7:34, perché c'è sempre qualcuno che mette la sveglia non in un orario tondo, quindi 7:40, 7:30, 7:35 come è scattato adesso, ma è come se volesse fare quel qualcosa, dice, meno c'ho quel minuto, quei 60 secondi in cui posso ancora dire dormo, 60 secondi e basta, perché sennò è finita. Però parlavamo di festività, quindi oggi è San Francesco, auguri a tutti Francesco, ma soprattutto dall'anno prossimo, forse si spera, sarà proprio un giorno di chiusura totale, come potrebbe essere l'8 di dicembre, ok? E c'è un nostro ascoltatore che ci ha mandato un vocale proprio a proposito delle festività, eccolo.
1: Io ricordo bene, dato la mia avanzata età, che c'era un bel ponte tanto tempo fa, perché oltre a essere il primo novembre festa era anche il 4 novembre, la fine mi pare della prima guerra mondiale, che adesso non è più festa, quindi no. Si faceva 1, 2, 3, 4 se non c'era la domenica di mezzo, il sabato di mezzo.
0: Hai capito? Lì sì che erano gioie. Corrado, però devo dire che hai una voce, cioè, ora tu ti butti via secondo me, cioè, un po' più di autostima, data la mia veneranda età, la voce non sembra. Il 4 novembre del 18 ovviamente segnò la fine della prima guerra mondiale ed effettivamente veniva considerato giorno di festa, ma quanti fra voi, alzate le mani, hanno appena è cominciato alla nuova stagione, che per alcuni è come se l'anno cominciasse a settembre, per altri è come se cominciasse a gennaio, ma comunque non importa, la prima cosa che si fa è mi vado a organizzare le festività, così magari prenoto qualche viaggetto. Allora, il 4 ottobre niente, ce lo siamo giocato, ma vi dico anche che ci giocheremo il 1 novembre, perché anche il 1 novembre cade di domenica, poi c'è il 25 aprile, cade di domenica anche quello, e l'8 dicembre invece cade di martedì, e siccome noi a Milano, da dove trasmettiamo, abbiamo anche il 7 di festa perché è Sant'Ambrogio, io mi immagino che per una settimana la città sarà praticamente bloccata. No, lo dico perché sembra strano, ma in tutto il resto dell'Italia il mese di dicembre è un mese molto attivo, però a Milano in realtà è più novembre, perché poi ritornando praticamente il 9 dicembre al lavoro ci sono 10 giorni e poi si va in vacanza natalizia, quindi in quei 10 giorni non puoi fare niente, sì, magari qualche cena organizzata da Franco Russo, chiamatelo, lui organizza delle cene di Natale pazzesche, ma non solo cene di Natale, festeggiamenti vari, qualsiasi occasione è buona per fare festa, quindi chiamatelo. Però insomma, la Pasqua cade il 28 marzo, ecco, quindi quest'anno è alta o bassa, non ho mai capito come si dice, comunque vabbè, diciamo che lì c'è l'occasione per farlo. E sappiate, ascoltatori giovani che siete già qui pronti a sentire Radio Capital, che gli esami di maturità hanno già una data di inizio. Okay. Pensavo fosse stabilita un po' più in là e invece no, è il

0: vabbè, quando finisce? Il mio roar non dura così tanto. Va bene, American Cliché Fitness su Radio Capital alle 7.41 e si sente, devo dire, dalla mia voce. Allora, dobbiamo fare gli auguri, perché oggi 4 di ottobre Tiziana festeggia il compleanno, festa rossa. Festa rossa perché? Non si sa. Va bene, comunque Tiziana, se ce lo vuoi spiegare, magari riusciamo anche a capire. Non so se magari il 64 corrisponde al colore rosso, non so. Va bene, 342-342-2190. E poi volevo mandare un abbraccio a Irene, che dopo anni torna in Sicilia dall'Abruzzo, e lei e evidentemente il suo compagno, amico, cugino, fratello, non so, collega, ci stanno ascoltando mentre sono in viaggio. Bravi. Però effettivamente io ho detto, magari vi siete già organizzati con i ponti, sapendo che in realtà fino all'8 dicembre non ci sarà niente da festeggiare, o almeno da organizzare. C'è solo un problema, uno: i soldi, perché voglio dire, le bollette aumentano, i biglietti degli aerei ormai col gasolio alle stelle, non si sa dove si va, è diventato tutto più caro. Ho scoperto che la mia amata Islanda, che è cara, ma nel giro di 2 anni ha letteralmente raddoppiato quello che poteva essere un pranzo, che poi, voglio dire, ora ve lo racconto, tipo hamburger con il pane, e poi una bibita, cioè non manco arrivo alla bibita gassata, arrivo all'acqua. 30 euro, questo è quello che si spende in Islanda. Mi hanno detto che quest'anno costa 60 euro. Ho avuto un mancamento, quindi non so se riesco a tornarci, però tanto per farvi capire, l'Islanda è cara, ma non solo lei, signora mia.
1: Seconda stella a destra, questo è il cammino.

Close to You, Maxi Priest su Radio Capital, che ci porta nel 1990, anni 90 che sono assolutamente tornati, non solo per il grande successo che ha avuto la prima stagione di Nord Sud Ovest Est, no? La serie TV dedicata agli 883 che ci riporta un po' in quell'ambiente, e il 9 debutterà la seconda stagione, ma poi basta entrare in un negozio e vedere tutto quello che c'è appeso sui vari appendiabiti, quindi tutto ciò che richiama quegli anni, quel colore di le felpe effettivamente che usavamo tantissimo. Io spero comunque che non ritorni quell'orrido modo di aggiustare i capelli, non so se ve lo ricordavate voi donne, ma andava a mettere tantissimo lacca, gel, io non so neanche che prodotti usavo, ma delle robe tremende, in modo da avere tipo una specie di onda alla Elvis, poi il resto era normale, però quell'onda alla Elvis doveva essere perfetta, tanto che arrivavamo noi ragazze a lavarci, da quanto ovviamente era pieno, intriso di materiali, solo quel pezzo lì, oppure farsi la frangia, sì, cioè perché i capelli sono lunghi, no, allora ci lavavamo quello ogni giorno, così diventava un po' più alla moda, cioè alla moda, era più facile poi da mettere in piega. Vabbè, comunque, a parte i capelli, sta tornando tutto ciò che è anni 90, compresa la musica, perché adesso si sentono nelle canzoni i sample delle canzoni degli anni 90, che io dico tesoro, e lì mi sento un attimo vecchia, però vabbè, passa velocemente. Allora, la Festa Rossa, come dicevamo, come ci ha spiegato in realtà Tiziana, vuol dire che è festa, ecco perché è rossa, perché è segnata rossa sul calendario. Non c'era arrivata Tiziana, ti chiedo scusa. Poi Fabiano è appena tornato da New York, dove ha pagato, attenzione, spaghetto credo, aglio e olio $23, però buono, fallo pure essere cattivo, mi verrebbe da dire, che poi come l'avranno cucinato sto spaghetto? Era al dente? Oppure hanno buttato la pasta quando l'acqua doveva ancora bollire, orrore. Fabio da Pescara è in partenza per Cattolica perché festeggia suo cognato che oggi fa 50 anni. Suo cognato si chiama Cesare e purtroppo è tifoso della Juve. Non lo dico io purtroppo, non mi permetterei mai, lo dice Fabio, e quindi chiede, gli puoi fare gli auguri? Assolutamente, noi siamo qua anche per questo, anzi se ci avete da festeggiare qualcuno usateci, è il momento giusto, è il vecchio modo di fare la radio. Ma a proposito però di sport, c'è una bella notizia che riguarda la pallavolo, perché finalmente si comincia a parlare anche di altro, no? Di altri sport che ci portano a successi pazzeschi, a diventare campioni ovunque, e quindi perché non dargli visibilità? Esatto, quindi da ieri la pallavolo, la serie A1, sarà in diretta anche su Instagram, oltre che in TV. Quindi si trasmetterà sulla Rai alcune partite in chiaro, poi ci sarà DAZN, va bene, le trasmette a pagamento, e poi ci sarà la possibilità di vedere non solo le partite sul profilo ufficiale della Lega di pallavolo, ma anche sulle squadre e sul profilo di alcune giocatrici. Che perché dici? Perché lo vogliono trasmettere? Perché hanno più follower della Lega pallavolo. Per questo che gli danno più visibilità. Comunque bello, no? Adesso si può seguire anche la pallavolo, anzi ben venga seguire un altro sport oltre al calcio.

0: cose che Capital con Betty Senatore.
1: Oh, tutti uguali.
2: Chiama se hai bisogno.
1: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
3: E chiama uno.
1: Ma uno chi?
4: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su uno energy.it.
5: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
6: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
7: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
8: Bollettino Digiversario numero 1.
9: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
8: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
10: Le notizie delle 8, buongiorno da Riccardo Quadrano. Lavori in corso nel campo largo. Conte non si fida di Renzi e pretende che la segretaria del PD Schlein faccia da garante, dato che è lei a volerlo nell'alleanza per le prossime elezioni. Il leader di Italia Viva risponde a quello dei 5 Stelle con una citazione.
11: Ho portato Sergio Mattarella al Quirinale, non ho portato Matteo Salvini al Viminale, quindi non ho bisogno di dare garanzie.
12: Clint Eastwood diceva: se vuoi una garanzia, comprati un tostapane. Allora io dico a Conte e a tutti gli altri: se volete stare sulle discussioni di merito, noi ci siamo. Facciamo un contratto alla tedesca, dove sappiamo cosa fai tu, quando lo fai, perché lo fai e in che tempo.
10: Trump ribadisce la promessa: $5,000 a ogni cittadino adulto americano se i repubblicani vinceranno le elezioni per la Camera e il Senato. Lo chiama dividendo, Trump.
13: $5,000 in your pocket. The Trump dividend is approximately...
10: Una promessa che vale 1.000 miliardi, non vedo l'ora di firmare quegli assegni, dice Trump. Sarà facile farlo grazie ai dazi e a $21,000 miliardi investiti negli Stati Uniti negli ultimi 15 mesi. In Russia una donna di 28 anni è morta di peste nella regione siberiana di Irkutsk. La vittima, tecnica di laboratorio, lavorava nell'istituto antipeste della città. Potrebbe aver contratto la malattia dopo la rottura di una provetta. Siamo allo sport, parliamo di MotoGP. Marc Marquez vince il Gran Premio del Giappone sul circuito di Motegi. Il pilota spagnolo della Ducati ha preceduto le due Aprilia di Jorge Martin e di Marco Bezzecchi, secondo e terzo rispettivamente. Quarto posto per Bastianini e grazie a questo successo Marquez si porta a sole due lunghezze da Martin, che guida ancora la classifica piloti del mondiale. E tra meno di un'ora il via alla Formula 1 col Gran Premio del Bahrain, che si corre a Sepang in Malesia. Scatterà dalla pole Max Verstappen davanti alla Ferrari di Hamilton e alla Mercedes di Kimi Antonelli. Capital News torna alle 9.
0: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
14: Prima domenica di ottobre, ancora l'insegna di un'alta pressione prevalente. Nella prima parte della giornata, ampio soleggiamento sul nostro paese, ma più nubi sulle regioni settentrionali, sulla Toscana e in Sardegna. Rari fenomeni sulle Alpi occidentali di confine. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità al nord-ovest, dove potranno anche verificarsi dei rovesci, specie su settori alpini. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
7: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA, Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
3: Amore, la vasca?
15: Leviamo.
3: Le piastrelle?
15: Leviamo.
3: Anche i mobili del bagno?
15: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
3: E i lavori?
15: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
3: Mi hai levato le parole di bocca.
15: Leva l'IVA. Solo a ottobre.

the Sheriff. Va bene, Bob Marley su Radio Capital, ancora buona giornata. È domenica 4 ottobre, ripeto quello che abbiamo detto fino a mezz'ora fa, ma magari non eravate svegli, non ci stavate ascoltando. Auguri a tutti, Francesco, oggi sarebbe festa, perché è stata istituita di nuovo questa festa che era stata tolta, però capita di domenica e quindi non si festeggia assolutamente niente. Però dall'anno prossimo potreste avere un piccolo, ecco, incentivo, un qualcosa in più sul vostro, sulla vostra busta paga, sempre che non siate partita IVA e lì ve la prendete nei denti, come succede spesso. Allora, stavo riflettendo su una cosa che ho notato ormai non solo nell'ultimo anno, ma da un po' di anni a questa parte. Allora, partiamo dai concerti. La vendita dei concerti, la prevendita comincia alle volte un anno prima. E già mi sembra follia, perché io che ne so che cosa farò il 12 giugno del 2028? Dove sarò? Sarò ancora qui? Che ne so? Va bene. Ma questa cosa si è estesa anche a tutto ciò che è il tempo libero. Per esempio, mi raccontavano l'altro giorno che per la prima proiezione di Dune 3, il 15 dicembre a Roma, alcune sale sono già tutte esaurite. Ed è successa la stessa cosa per Odissea di Nolan, che nel cinema, vabbè, quello in Ultra HD 4, cioè praticamente

viene Nolan e ti racconta il film e te lo trasmette davanti, i biglietti erano esauriti per settimane. Ma vale anche, che ne so, per qualsiasi cosa, andare a visitare un museo, cioè non c'è più l'idea che si fa stamani, soprattutto nel fine settimana. Ma quasi quasi andiamo a fare un, che ne so, una visita in quella villa bella, si fa una passeggiata. No, bisogna programmare tutto. Perché questa cosa? C'è presa stanza, è post-Covid, si ha paura di non entrare, oppure c'è l'ansia, la famosa FOMO, fear of missing out, cioè la paura di non riuscire a vedere delle cose. Non riesco a capirla, secondo me è una fonte di ansia inaudita, perché se io quella mattina mi sveglio e non c'ho voglia, mi tocca andarci lo stesso, me lo godo meno, però così è. Va bene, 342-342-2190, perché poi magari qualcuno ha già prenotato qualcosa per il 2028. Frasi che si...

0: La nuova canzone di Paola Turci e Va bene così racconta di una donna. In realtà poi la canzone è stata scritta da insieme a Francesco Motta e Giuseppe Anastasi, però racconta di una donna che ha fatto pace con se stessa, e lei stessa l'ha ammesso: dopo un periodo un po' turbolento dovuto alla sua relazione sentimentale ha capito quello che doveva fare, innanzitutto fare pace con se stessa e volersi soprattutto più bene, poi la base, no? Allora, 8:13 parlavamo di questa ansia anticipatoria nel dover prenotare tutto, tutto. Non è la vacanza e ci sta, non è il biglietto aereo e anche quello ci sta, ma manco il treno, perché se lo prenoti all'ultimo adesso costa di più. È il tempo libero ed è una cosa che va contro quello che è il tempo libero, cioè decidere un po' all'ultimo, godersi la libertà. Allora abbiamo il vocale di Cristina, eh? Sentiamolo.
1: Betty, buongiorno. Io sono proprio vittima di questa cosa, ma vittima passiva, nel senso che non sto facendo più niente perché non riesco a comprare biglietti, a prenotare visite con mesi di anticipo. Poi mi riduco all'ultimo, nel senso che mi alzo la mattina, voglio andare a vedere quel museo o quella visita.

0: ti do quella programmazione e non trovo i biglietti. Però è così.
1: È vero.
0: Cristina da Roma.
1: Cristi, che poi insomma vivi in una città dove non ci sono solamente i romani, ci sono migliaia di turisti che ti ovviamente rendono la possibilità di andare a vedere un museo, una mostra, una qualsiasi cosa minore. Però è vero, poi finisce che tu non la vedi. Perché? Perché non ti sei organizzata in anticipo. Altro vocale di Barbara.
2: Buongiorno Betty.
1: Buongiorno.
2: Anche io odio andare nei posti, vedere che serve la prenotazione. Oppure

0: un sacco di tempo prima, e poi, come dici te, arriva il momento e non ce n'hai voglia di andare. È veramente brutta questa cosa.
1: Ecco.
0: Ciao Barbara da Prato.
1: Prato, Barbara, maremma anche un po', succhina per essere sobria, perché poi uno lo dice. Mara dice: ma non è che ci stiamo adeguando alle prenotazioni del CUP per le prestazioni sanitarie? Tipo, io ho trovato una visita oculistica a fine 2027. Ah, ecco, beh, insomma, utile, nel frattempo sai che cosa succede. Però mi dicono lì che bisogna avere la tenacia di chiamare continuamente, perché ci sono le persone che disdicono. E se tu hai questa tenacia, riesci poi magari a farlo prima. Ci sono persone che ci sono riuscite, le conosco, giuro, le ho sentite, le vedo e sono esseri viventi, quindi va bene. Elena, sempre al 342-342-2190, ma vogliamo parlare anche dei calendari che si trovano già in vendita? Siamo a ottobre, vabbè, ma allora se vogliamo parlare di quello, no, no, no. Qui si parla proprio di gente che si mette a settembre per programmare quello che farà a Pasqua, con tutto quello che è connesso e annesso. Sentiamo Dario.
2: Sono sposato da 22 anni con Marina. In questo periodo, circa una settimana fa, facciamo sempre la stessa prenotazione. Per il ponte del 2 giugno, le tragedie greche a Siracusa, sempre prima fila e sempre lo stesso B&B. Sì, ci pensiamo prima, perché poi ritrovare la prima fila e lo stesso B&B diventa complicato.
1: Ah,
2: Ti
1: vedi.
2: abbraccio, Dario.
1: Dario, che secondo me sta correndo, eh. Dario non ce l'ha detto, ma è uno di quelli che corre. Esatto, si riconosce un po' dal fiato. Vabbè, allora, se sei un abitudinario, va bene. Allora, in quel caso, la regola vale assolutamente, per carità. Però è anche vero che, a parte gli abitudinari, quelli che amano la routine perché non vogliono perdersi la prima fila, capisco, è molto bello il B&B perché ti sei trovato bene, però tutti gli altri è ansia. Ansia esagerata, per non parlare poi dei costi dei biglietti dei concerti, ma quello magari ci dedichiamo un altro momento di rabbia, perché sennò ci sale talmente tanto la bile che poi il programma non va più bene. Ma comunque prendiamocela un po' più con serenità, no? Cioè, ma c'è bisogno veramente di prenotare tutto, anche il ristorante fra una settimana? E poi magari ci dicono: no, è già tutto pieno.

0: Io ricordo una versione di questa canzone di One of Us di Joan Osborne rifatta da Eugenio Finardi, che ieri ha debuttato come ballerino a Ballando con le Stelle. Sì, era uno dei concorrenti in una nuova versione dove ci sono dei nuovi giudici, è arrivata Barbara D'Urso, però non so com'è andato, ero un po' curiosa, però poi a un certo punto mi sono addormentata, quindi vabbè, in bocca al lupo a Eugenio Finardi, vi giuro. Se mi avessero chiesto, ma Eugenio Finardi ce lo vedi a Ballando con le Stelle? Con le Stelle sarebbero state le cose più lontane nella mia immaginazione, ma credo anche nella sua, però si è messo in gioco. Continuiamo a parlare, anzi lo concludiamo, sull'argomento perché devo prenotare tanto in anticipo. E c'è Massimo che dice: andrà al concerto di Joe Bonamassa al Forum il 4 novembre prossimo, cioè quindi questo, no? Prossimo questo. E ha acquistato il biglietto l'anno scorso perché ha sentito durante il programma di Marco Biondi che erano iniziate le vendite. Ecco, però poi se magari qualcuno non può, che fa? Le rimette in vendita, ma dove le trovi? Sì, vabbè, ci sono delle rivendite ufficiali, ma anche lì ci sarebbe da parlare. Vabbè, ma oggi so polemica, via. Sentiamo Irene, ecco.
1: Betty, ci credi se ti dico che volevo prenotare un ristorante per metà novembre che viene mia sorella a trovarmi a Milano ed è già tutto pieno e mi sono dovuta iscrivere alla lista d'attesa? Cioè, ma a Milano ovunque è così. Io sono Irene e sono di Roma, ma vivo a Milano.
0: Sì.
1: E niente, è diventato impossibile andare a cena fuori.
0: Sì. Irene, però non ti arrabbiare perché sento che stai usando degli oggetti in cucina per sfogarti, quindi io non voglio essere vicino a te in questo momento, però hai ragione, perché secondo me poi quelli mica ci vanno, tu sei sicuro? Dammi retta, secondo me tu a quella cena ci vai e in quel ristorante ci vai. Daniela, alla fine uno è costretto perché ovviamente finisce tutto. Ho dovuto comprare i biglietti dei Simple Minds per paura che finissero, quindi con l'ansia, capito? Boh, vabbè, comunque questa è la situazione, che vi piaccia o no, dobbiamo organizzarci prima.

0: ogni weekend su Radio Capital c'è Cose che Capital.
1: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Olio extravergine d'oliva grezzo e saggio olivo un litro a 4,99€.
3: Todis, buongiorno convenienza.
4: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22 con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
5: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
0: In collaborazione con Radio Capital, dal 22 al 24 ottobre, il Teatro Ariston di Sanremo ospita il Premio Tenco, la più prestigiosa rassegna italiana dedicata alla canzone d'autore. Tre serate speciali con i vincitori del Premio Tenco alla carriera 2026. Paola Turci, Manuel Agnelli e After Hours, Enzo Avitabile, Frankie I Energy MC, Max Manfredi e tanti altri. Abbonamenti e biglietti per le singole serate su clubtenco.it e al botteghino dell'Ariston. Info su capital.it.
6: Bella musica.

Eric Carmen, All by Myself, una canzone del 1975 qui su Radio Capital, e ci ha stupito, a me e a Franco Russo che è in regia, che le persone che lavorano qui con noi in questo momento, che sono una del un quarto di secolo, 25 anni, l'altra, Virginia, quanti anni hai? 24, quindi insomma praticamente coetanee, se la stessero canticchiando sottovoce. E noi ci siamo girati un po' scioccati. Io però devo dire anche una cosa, ricordati Franco, ricordatevi ascoltatori che c'è stata la versione di Céline Dion che l'ha riportata un po' in auge, e Céline Dion adesso è ritornata perché sta facendo questa residency insomma, vabbè, a Parigi, e effettivamente è il momento in cui canta più sfidante, perché c'è una nota altissima che tutte le volte che lei la fa si vede proprio e fa ce l'ho fatta, come un atleta che arriva e taglia il nastro dopo che ha corso la maratona, più o meno questo è. Poi vabbè, girano voci che non è vero che canta lei, che c'è un po' di playback, che c'è un po' di autotune. Sentite con quanto è stata male, no? E con quello che ha riguadagnato a livello proprio di forma fisica, io direi di essere anche un po' più indulgenti nei confronti di un artista di quel livello. E zitti un attimo, rosicate un po' meno. E vabbè. Allora, stavamo in realtà parlando di quello che è l'ansia di dover prenotare tutto quello che è il nostro tempo libero. Fra l'altro abbiamo parlato anche molto di ristoranti. Lorenza dice che, a proposito di questo, non c'è più modo di sedersi a fare due chiacchiere. Oh, tipo, ci prendiamo un caffè? No, perché magari i posti sono già tutti prenotati. Però subentra un altro problema. Ma quel caffè com'è? Quel bar quante recensioni ha? Ecco, perché adesso, non so se capita anche a voi, ma si sceglie un posto in base alle recensioni. Allora, la prima recensione che è arrivata sul web era quella del 20 dicembre del 2005, che tenerezza, riguardava un B&B di Roma. Da allora fare una recensione è praticamente una cosa automatica, come il checkout, paghi e scrivi la recensione. E molti la guardano, senza quella non scelgono nulla, dall'albergo al museo, un posto magari lontano che non si sa se vedere o meno, e poi ovviamente i bar, i ristoranti e tutto quello che ne consegue. Quindi non c'è più l'effetto sorpresa, perché dici vabbè, magari vado in questo, una bettola che però cucina da paura, ma non c'è neanche più quel senso di dire vabbè, oh, magari mi stupirà, magari forse spendo troppo per quello che mi aspettavo, forse c'è anche un desiderio di contenere un po' le spese. Non so com'è, ma la vita adesso funziona così. Recensione.

0: Swims con Guilty su Radio Capital. Lui, un cantante straordinario, ha una voce bellissima, non so se vi è capitato di sentirlo dal vivo. Lui canta spesso anche per strada, se trova qualcuno che, visto quei musicisti di strada che cantano benissimo peraltro molto spesso, una sua canzone, lui prende, si unisce e si mette a cantare con lui. È molto generoso da quel punto di vista. Allora, 8:43 su Radio Capital, stavamo parlando della mania di lasciare delle recensioni, ma dall'altra della tendenza a leggerle, perché non c'è più questo effetto sorpresa, ma io dico anche perché magari si vuole contenere le spese e si sa che, ok, lì in quel posto magari pago un po' di più, però mangio veramente bene, oppure pago un po' di meno, però mangio veramente bene, forse è meglio quella. Allora, c'è Samuele che non ha mai controllato una recensione in vita sua per la scelta di un caffè, di un ristorante, di una pizzeria. Dice: è molto soggettivo, però ciò continua a utilizzare il vecchio metodo del secolo scorso, cioè vado a tentativi e che la fortuna mi assista. Poi Monica dalla provincia di Brindisi: se vai fuori due volte l'anno ed hai una famiglia di 4 persone, dopo esserti votata alla pizza surgelata del sabato sera, dice, leggi recensioni per tutto l'anno precedente, dice, perché almeno c'è quella volta che esco con tutta la famiglia, me lo voglio godere. E infatti sto studiando dove portare mia mamma per i suoi 80 anni. Ecco, non abbiamo dei consigli sulla provincia di Brindisi, Monica, se no te li avremmo dati. Poi il vocale di Adri lo vogliamo proprio sentire.
1: Buongiorno, l'unica volta che diedi ascolto ad una recensione che lessi negli anni 90 sul Corriere riguardo a un film che era Harry, Pioggia di sangue, ecco, la delusione pazzesca.

0: questa, sono uscita credo alla fine del primo tempo e non ho più letto nessuna recensione, soprattutto adesso sui locali, sui ristoranti, sugli alberghi, per carità, non ci credo.
1: Sì, però non è ripioggia di sangue il ristorante. Se è ripioggia di sangue il ristorante è veramente grave, però sì, confesso che effettivamente ogni tanto ci sono delle persone che scrivono cose che, per esempio, adesso è uscito un film che si chiama Digger di Iñárritu con Tom Cruise. Tom Cruise è stupendo. Leggerete delle recensioni pessime perché non si capisce perché, ma un film che deve essere visto. Quindi se avete bisogno di un consiglio, ecco, andatelo a vedere e non leggete le recensioni. Fate prima. Ecco, semmai leggete un po' la trama, così almeno vi rendete conto di quello che andate a vedere, però non basatevi almeno su quello, soprattutto su quelle americane, l'hanno stroncato. Mi domando se abbiamo visto lo stesso film.

È un amore a distanza, quello raccontato da Billy Myers in Kiss the Rain alle 8.53. Buona giornata. Buona giornata mentre noi stiamo qua, che ce la stiamo un po' raccontando sulle recensioni di qualsiasi posto, dal bar al ristorante fino al museo, a quella particolare esperienza, che adesso si chiamano esperienze, no? Experience, anzi, dobbiamo dirlo in inglese, avete ragione. Roberto, per esempio, dice che loro in famiglia guardano i local e vanno dove vanno loro, perché chiaramente l'esperienza è un po' meno turistica e quindi è sicuramente diversa. Mi sembra un'ottima scelta. Poi Luca ha detto dalla Val d'Aosta che è un ristoratore e anche un host di affitti di case turistiche, e per entrambe le attività ci tiene a dire giustamente che ha delle recensioni molto alte, 4.8, ma dice: se io mi metto nei panni di uno che va in un altro posto in cui mi sono trovato bene, metto sempre 5 stelle, se mi sono trovato male non metto niente, e mi sembra giusto, perché una giornata no può capitare a tutti ed è inutile mortificare le persone. Nelle recensioni si deve mettere nome e cognomi, non nomignoli e nickname. Mi sa che Luca ha avuto un'esperienza con qualcuno che lo ha segnato, però Luca hai ragione, se ci siamo trovati bene scriviamolo, se ci siamo trovati male, se no ti

tiriamo fuori il leone da tastiera e lì poi finisce tutto un po' in vacca, come succede spesso anche per altre cose. Comunque bravo, bravo tutti quelli che soprattutto hanno a che fare con attività in proprio, quindi hanno appartamenti in affitto, case, ristoranti, anche bar, pasticcerie, insomma tutto quello che ha a che fare con la clientela, e poi si trovano quello che gli dà 2 stelle e manco le

0: Champion of the World, i Coldplay su Radio Capital. Speriamo che sia una frase che noi potremmo dire presto, no? In qualsiasi tipo di attività sportiva. Calcio mi sembra un po' lontana come cosa, però magari abbiamo nominato prima la pallavolo o qualsiasi altro sport, ci farebbe veramente piacere. Chiudiamo con Fabio, che tempo fa aveva letto una storia che avevo letto anch'io di un ristorante americano che faceva uno sconto del 10% a chiunque facesse una recensione negativa su tipo un TripAdvisor americano, e così facendo il locale aveva solo recensioni negative, ma nessuna era attendibile e alcune, me lo ricordo, erano anche veramente folli e ti strappavano pure un sorriso. Va bene, chiudiamola qua, anche perché nella prossima ora c'è il momento motivazionale. Dovete affrontare una giornata un po' pesante, c'è qualcosa che non vi fa di fare, oppure dovete affrontare una settimana un po' impegnativa che non vi va di affrontare, noi vi motiviamo. Ebbene sì, noi. Bocca al lupo.
1: Il weekend di Radio Capital è Cose che Capital con Betty Senatore.
2: Fantroni, fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA, come Ponti Rolling Steam, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore, tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Tornano le giornate Fai d'autunno, un weekend straordinario per scoprire un'Italia inaspettata. 700 luoghi in 350 città. Ti aspettiamo sabato 10 e domenica 11 ottobre. Scopri dove su giornatefai.it.
4: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
3: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Solo per oggi. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto esiste.
5: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il secondo volume, Dov'è la mia mamma? In edicola con Repubblica.
6: Le notizie alle 9, buongiorno da Jean-Paul Bellotto. Cancelliere tedesco Merz, sorpresa a Kiev il giorno dopo l'invito di Mosca agli stranieri a lasciare la capitale ucraina. Merz annuncerà nuovi aiuti militari, mentre il presidente Zelensky ha annunciato che intensificherà gli attacchi contro le raffinerie russe. Secondo un rapporto delle Nazioni Unite, quest'anno più di 15.000 i civili che sono stati uccisi o feriti in Ucraina, un numero in aumento del 50% rispetto all'anno prima. Un freno alle spese militari, un'accelerazione di quelle per la sanità e la promessa della segretaria del PD Schlein, incalzata su questo dal Movimento 5 Stelle.
7: Se la destra vince le prossime elezioni porterà la spesa militare al 5% del PIL. Se invece vinceremo noi porteremo al 7% del PIL la spesa sanitaria.
6: Maxi sgombero in corso a Ceuta, la polizia spagnola ha avviato nelle prime ore di oggi un'operazione per smantellare l'insediamento sulla spiaggia del Trampolin, dove vivono oltre 3.000 migranti. Saranno trasferiti in autobus al centro d'accoglienza per le procedure di valutazione iniziale e identificazione. E dopo le manifestazioni in decine di città spagnole contro il caro affitti, si comincia a parlare di sciopero generale. Il decreto del governo Sanchez che bloccava gli sfratti è stato bocciato in Parlamento da destra e catalani. I sondaggi mostrano però che il tema della casa è molto sentito anche tra gli elettori di destra ed estrema destra. Il capo delle prigioni del Tennessee, Frank Strada, si è dimesso dopo la fallita esecuzione di Krista Pike. Lo ha annunciato il governatore Bill Lee, che ha sospeso tutte le prossime esecuzioni. Si è scoperto che Strada aveva alle spalle altre 4 esecuzioni non riuscite in altrettanti anni in 2 diversi stati. Marcello Fois vince il premio Campiello con L'immensa distrazione, e poi dallo scrittore sardo la dedica a Michela Murgia, una donna bellissima e resiliente. Marc Marquez, nuovo record in MotoGP, vince in Giappone davanti a Jorge Martin, terzo Marco Bezzecchi. Per Marquez la quarta vittoria a Motegi, un primato, e ora in classifica generale e a soli 2 punti da Martin. Eccolo a Sky.
8: Voleva essere primo già al primo giro, ma siamo alla MotoGP, Martino è partito molto forte, i primi giri quelli che ho fatto un po' più di fatica dietro lui, ma dopo piano piano mi ho trovato meglio. Quando ho visto il momento dell'attacco voleva essere primo per gestire la gara come voleva io. Ovviamente mancano 6 gare, una sarà meglio, l'altra peggio.
6: Diluvia a Sepang, pioggia monsonica sul circuito della Malesia che ospita il Gran Premio del Bahrain, e per questo la partenza che doveva avvenire proprio in questi minuti è stata rinviata. Quando partiranno i piloti saranno con in pole Verstappen, poi Hamilton, Antonelli e Leclerc. Tutti gli aggiornamenti alle 10 in Capital News.
9: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026. Soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
10: Quando Maurizio Crozza torna...
11: È tutto pronto?
10: Si sente.
11: Vado subito al punto.
12: E chi? Che? Ma de quando? De come?
11: Non lo so.
13: E come non lo sa?
11: Hai capito?
13: Veramente no. No.
14: Provo microfono, sa de tappo. Beviamo!
11: Ma che... Ci siamo capiti.
12: No. Grazie a tutti,
14: no,
12: davvero.
14: No.
12: Grazie,
14: no.
12: Graziella, e grazie...
13: No, presidente.
12: Tante, dai.
15: Fratelli di Crozza, ogni venerdì in prima serata, sul 9.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

nota questa canzone di Kate Bush, Wuthering Heights, su Radio Capital alle 9.08. Buongiorno, di nuovo buongiorno a tutti. Noi siamo quelli di Cose che Capital. Io sono Betty Senatore, mi presento, una maremmana a Milano, che potrebbe essere anche il titolo, che ne so, di un disco dei Baustelle. Loro ce l'hanno una canzone simile. Ora non mi viene, scusate. Non è un toscano a Milano, ma c'è qualcosa. Vabbè, comunque. In realtà noi siamo qua per, in questo momento, un romantico a Milano. C'entrava niente il toscano. Vabbè, una maremmana a Milano. Vabbè, prendo spunto. Tanto i Baustelle sono pure toscani, quindi ci sta. Che ridete voi? Ho dei colleghi che ridono. Sì. Io sono molto orgogliosa delle mie origini cignalesche, ecco, perché il simbolo della Maremma è un po' quello, il mare, sì, per carità, ma anche il cinghiale in tutte le sue forme. Allora, volevo adesso chiamarvi in causa, perché è domenica, ancora non è arrivato il momento più triste della domenica, che di solito è dopo pranzo, perché si comincia già con lo stato d'animo nei confronti del lunedì, ma godiamoci la gioia di questa domenica mattina e di una settimana che sta per cominciare. Io il lunedì sono sempre di buon umore, però non tutti. Allora, se avete bisogno di motivazione perché, che ne so, dovete fare delle cose che non vi piacciono, ci è capitato uno che doveva andare dal dentista di sabato mattina e lì purtroppo, ragazzi, sì, la motivazione c'è, gli abbiamo dato anche dei suggerimenti, però il dentista rimane, non è che ti togliamo l'appuntamento.

insomma, cose del genere, scriveteci 342 342 2190, il nostro WhatsApp, valido non solo per motivazioni giornaliere ma anche per motivazioni settimanali. Oggi mi rovino, oggi devo trovare proprio tutta la forza che ho dentro di me. Invece sotto sentiamo Olivia Dean, che è stata accusata di aver plagiato Just the Two of Us. Hai capito sta ragazza? Io non ci credo.

Baby Steps. Olivia Dean, che non è stata accusata di plagio per questa canzone, anche perché non c'ha niente a che vedere con Just the Two of Us, ma I've Seen It, che aveva pubblicato lo scorso anno. Comunque poi sono cose che vedranno i vari legali. Allora, il romantico a Milano è quella canzone dei Baustelle, ispirata e dedicata a un maremmano a Milano, Luciano Bianciardi. Allora ragazzi, non è che l'avevo detta per caso, sì, mi era sfuggito, lo confesso. Va bene, allora abbiamo il momento motivazionale. Sara è sveglia dalle 3 all'allergia e ha preso l'antistaminico, ma le aspettano 3 giorni di vita mondana e dice: non ce la posso fare. Allora Sara, posso dirti una cosa? Si può ancora dire di no, eh? Non stai bene? Non è che siamo obbligati a fare tutto, magari se c'è da lavorare, mi rendo conto, alcune cose non le puoi saltare, ma la vita mondana sì. Mi dispiace, ma io sono una di quelle che dice: niente, non ce la posso fare, dormo in piedi, non respiro, tossisco e starnutisco, non è neanche piacevole averti accanto, dilla così, buttala così, non sono neanche una piacevole compagnia. Secondo me vedrai che sarai giustificata ampiamente. Poi Anastasia è dura, qui è dura, perché dice non vuole ascoltare il responso del tecnico che va a casa a valutare un'infiltrazione. E allora in questo caso ci sono però anche diverse opzioni. Magari tu hai un'assicurazione di cui non sai l'esistenza. No, io ho scoperto sul serio

vai a controllare bene. Poi non è detto che dipenda da te, magari dipende dal condominio, eh? Allora in quel caso ci pensa il condominio. Terza soluzione, fingiti morta come l'opossum, che secondo me è la spiegazione migliore di fronte a qualsiasi storia. Ma l'avete visto l'opossum poi come fa? Cioè, una roba fantastica. Lui vede magari sulla strada una macchina oppure un altro animale che si sta avvicinando e con una velocità sorprendente, ma da attore consumato, prende, si sdraia per terra.

You are the know, Alanis Morissette su Radio Capital, grazie a Elena che a proposito di Opossum ci ha mandato il titolo di un libro molto divertente ma pieno di riflessioni sulla vita di tutti i giorni, che si intitola proprio così: Nel dubbio fingiti morto. Ecco, adesso lei se ne va al mare. Brava!

0: Ogni weekend su Radio Capital c'è Cose che Capital.
1: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Oh, tutti uguali.
3: Chiama se hai bisogno.
2: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
4: E chiama uno.
2: Ma uno chi?
5: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
6: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Domani il quarto libro, Quota 2050 sul livello del mare, in regalo con Repubblica.
7: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
8: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
9: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sinciziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
8: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
10: Messaggio promosso da Sanofi.
11: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi in letto da sola.
12: Tranquilla, da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio e con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Solo per oggi, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
0: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Lei, Lady Lay e Bob Dylan su Radio Capital alle 9.32 e in questa domenica mattina ci è venuta a trovare una voce che vi stupirà, ma non solo la voce vi stupirà, quindi benvenuto a Maurizio Merluzzo.
1: Buongiorno, è la mia voce del mattino questa.
0: Ah,
1: vabbè. Mi alzo così.
0: Ti alzi così?
1: Sì.
0: Senza aver fumato, immagino.
1: No, no, non fumo.
0: Ma tu
1: mai
0: non
1: fumato?
0: Fumi?
1: No, no, no,
0: no.
1: No,
0: no, perché alcuni.
1: Manco per scherzo.
0: Perché tu sei un doppiatore.
1: Sì.
0: Ricordiamoci, hai fatto tantissimi personaggi.
1: Sono tante cose ormai.
0: Sì, è vero, è tante cose. Nasci però come
1: Nasco
0: doppiatore.
1: Nasco come doppiatore, esatto.
0: Ecco, se avete visto Elvis, il film con Austin Butler, sappiate che è lui la voce.
1: Fui io.
0: Usiamo il passato remoto.
1: Illo tempore.
0: Illo tempore. Vabbè, mica tanto tempo fa.
1: No, no, 4 anni fa.
0: Mamma mia, mi sembra una vita, effettivamente.
1: È 2022, sembra molto, Elvis.
0: Sembrava
1: sì,
0: molto di più,
1: no.
0: È vero, perché c'era un post pandemia che aleggiava ancora. Ecco, allora, Maurizio Merluzzo è un campione di wrestling.
1: Sì, faccio anche questo.
0: Esatto.
1: Mi diletto.
0: Esatto, ma no, anche perché c'ha delle cose. Ora, che succede il 25 di ottobre?
1: Il 25 ottobre a Firenze c'è l'evento Colossal al Teatro Cartiere Carrara, dove io ho il match per il titolo italiano della federazione SIW, che è la mia federazione in cui lotto, la Superior Italian Wrestling.
0: Che vorrebbe dire superior? Spiegaci. Cioè, sei...
1: Che è superiore alle altre.
0: E su questo non avevo dubbi. Ma si collocano come nei pugili in base al peso?
1: No, no, no,
0: no.
1: No. Il wrestling, ormai sdoganato, è... Te la faccio facile. È una
0: bravo,
1: telenovelas.
0: Grazie.
1: Dove invece che andare a letto, lottano.
0: Ah, ho capito.
1: Invece di tradirsi con sotterfugi, si tradiscono con delle sediate.
0: Ok.
1: No?
0: Okay, okay.
1: Sono delle il wrestling non è la mossa. Il wrestling è quello che succede tra una mossa e l'altra.
0: Ma questa è già epoca. Questa è già
1: è la storia che io ti sto raccontando.
0: Ma che meraviglia.
1: Quando purtroppo in Italia c'è sempre questo pregiudizio del tu mi vuoi prendere in giro.
0: Mm.
1: In realtà non è così. Perché quando si va a vedere uno show di wrestling, ci si siede, si fa un patto con le altre persone e con gli atleti. Il patto è: tutto quello che succede da adesso in poi è vero.
0: Ok.
1: Entro nella dimensione in cui tutto ciò che sta succedendo è vero. È come se tu ti sedessi all'interno di un film.
0: Ma che meraviglia.
1: È la stessa cosa.
0: Vedi, però, io non ho mai visto uno spettacolo di wrestling.
1: Il 25 ottobre vieni a Firenze.
0: Devo assolutamente venire, perché amando il teatro, sicuramente amerò questa forma
1: è
0: particolare
1: una forma
0: di teatro.
1: È una forma di teatro.
0: Sì, sì, che va. Anche perché Maurizio, diciamolo, ha una circonferenza di bicipite.
1: Voi non vedete, ma si è toccata il petto e ha detto
0: sì.
1: Bicipite.
0: Ah, no, sì, sì, perché ovviamente io i muscoli li conosco un po' così. Eppure pensate che li alleno anche, ma no, storia persa. Allora, il bicipite
1: sono...
0: 40 centimetri.
1: Sì, circa.
0: Che
1: non lo so, non è mio quotidianità.
0: Ma la cosa che mi sconvolge sono le spalle.
1: Sono un po' larghe.
0: Un po' larghe. Che taglia? Giusto per spiegarlo agli ascoltatori.
1: Allora, tu considera che ho la mia stylist.

0: che mi odia, nel senso mi odia. Io ho la 54 di spalle e la 50 di pantaloni.
1: Facile.
0: Perché ho la vita stretta. Quindi ogni volta è un'impresa.
1: Capisco. Perché questo è la vita. Questo è l'allenamento.
0: Sono fatto a triangolo.
1: Un triangolo, però con la parte bassa, insomma, che sta giù.
0: Sì, perché ho la vita molto stretta, ma sono dimenticato di farmela.
1: Vabbè, non sei una donna, non hai i fianchi, diciamo così. Ecco.
0: No, no, anche non perché ho ereditato da mio padre il bacino stretto. Quindi...
1: Vabbè, ma insomma, quello.
0: Ho avuto delle fortune genetiche.
1: Pensate che noi avevamo cominciato a parlare di doppiaggio. Perché
0: vedi,
1: questo,
0: siamo andati e siamo arrivati bacino al bacino genetico.
1: No, va bene. Però in realtà Maurizio è anche nella nuova stagione di Nord, Sud, Ovest, Est, la storia degli 883.
0: Esatto.
1: Possiamo dire qualcosa sul tuo personaggio? Perché debutta il 9 di ottobre, quindi mancano pochi giorni.
0: Esatto, ma è un personaggio molto... mi è molto affine. Nel senso che... è un po' un Maurizio Merluzzo degli anni 90.
1: Amore.
0: È un po'. È probabilmente come sarei stato io se avessi avuto quell'età in quegli anni.
1: Che poi tu sei cresciuto con gli 883.
0: Sì, io sono grande fan degli 883,
1: chiamato.
0: Max Pezzali, ero fan della prima stagione, quindi quando mi è arrivata la richiesta, la mail di casting per fare il casting per essere scelto, ho fatto un provino comunque.
1: Che si fanno sempre, anche nel doppiaggio, certo. Lo diciamo perché non è mai niente di scontato.
0: No. Ero molto emozionato, ero molto, come dire, ero entusiasta. Ecco, la parola era entusiasta. Ero entusiasta quando poi, insomma, si è creata questa sinergia e l'esperienza sul set è stata bellissima.
1: Immagino. Comunque lo vedremo, dal 9. Allora, noi ci ascoltiamo questa canzone e poi torniamo in diretta su Radio Capital per scoprire le tante anime, e non è una parola a caso, che si nascondono dietro, ma neanche tanto dietro. Maurizio Merluzzo, dentro, fuori e anche tutto intorno, come dice una mia collega.

0: than you. Sempre in diretta su Radio Capital con Maurizio Merluzzo. Avevamo iniziato parlando di doppiaggio, che tu hai cominciato a pensarlo da bambino, no?
1: Sì.
0: Perché sentivi le pubblicità, sentivi i telefilm e dicevi, boh, com'è?
1: Più che altro, sai cosa erano i cartoni animati?
0: Certo.
1: Io guardavo tanti, ovviamente da bambino guardavo tanti cartoni animati.
0: Il tuo preferito qual era?
1: Oh, beh, il mio preferito era Kenshiro.
0: Kenshi, vabbè, era classico.
1: Il mio preferito era Kenshiro. Che poi, per assurdo, io ho avuto una sorta di varie fortune, perché quando sei appassionato di un cartone animato, quando sei appassionato di qualcosa, dici, vabbè, mi piacerebbe, però ovviamente quando sarò grande non ci sarà più. E invece ho avuto la fortuna che c'è stato il remake di Kenshiro e l'ho doppiato io.
0: No!
1: Quello che è uscito quest'anno, il Kenshiro, che
0: sì,
1: si trova
0: sì,
1: tra l'altro
0: sì.
1: su Prime Video. Sono la voce di Ken.
0: Vabbè, quella è una gioia, anche lì. Cioè...
1: Ma lì, ti giuro, allora, io considero negli ultimi anni faccio molto poco doppiaggio.
0: Ah.
1: Faccio solo magari attori che ho già doppiato, personaggi che ricorrenti che ho già fatto, perché fa, come abbiamo detto, faccio tante cose, quindi
0: cioè,
1: non
0: la
1: ho
0: sua
1: più
0: giornata
1: la continuità che avevo una volta nel doppiaggio.
0: È molto lunga.
1: Ma quando mi è arrivato questa chiamata che mi diceva, guarda, vorremmo farti fare il provino su Kenshiro, e io non ci ho dovuto pensare neanche mezzo secondo.
0: Ma certo.
1: Prima di accettare, e quindi c'è stato questo provino, tra l'altro è arrivato un mese dopo che io a Lucca Comics dell'anno scorso avevo incontrato Tetsuo Hara, che è il disegnatore di Kenshiro. E tu devi sapere che il mio primo tatuaggio è l'Orsa Maggiore, che rappresenta,
0: non si vede però in
1: è sul polpaccio, è l'Orsa Maggiore, che rappresenta appunto la costellazione dell'Orsa Maggiore di Kenshiro, dell'Hokuto Shinken e tutto quanto. Quindi io cosa ho fatto a Lucca Comics quando ho incontrato Tetsuo Hara? Mi sono fatto autografare il polpaccio,
0: però con la penna,
1: col pennarello,
0: sì.
1: Perché così l'ho potuto tatuare.
0: No, vabbè, io
1: il giorno stesso io ho tatuato l'autografo di Tetsuo Hara di fianco all'Orsa Maggiore che ho sul polpaccio.
0: No.
1: 3 settimane dopo mi arriva la chiamata.
0: Era scritto.
1: Per doppiare Ken.
0: Era scritto, Maurizio.
1: Guarda, voi non potete vederlo da casa.
0: No.
1: Ma io qui ho l'autografo di Tetsuo Hara e sto tenendo.
0: No, ma fra l'altro è freschissimo, si vede.
1: Sì, l'ho fatto a novembre.
0: Infatti si vede che è bello.
1: Sto tenendo la parte frontale della tibia per quando incontrerò Buronson. Buronson è lo scrittore della storia di Kenshiro. Perché Ken è fatto a due teste, a quattro mani. Buronson e Tetsuo Hara disegnava, Buronson scriveva la storia. Quindi sto tenendo lo spazio davanti per Buronson.
0: Bene, speriamo che questo incontro avvenga presto.
1: Ma sai, io mi sono accorto in questa prima parte della mia vita, no? Io ho compiuto 40 anni questo mese, che ho scoperto che ci sono due cose che non esistono.
0: Cioè?
1: Il mai e il per sempre. Non esistono.
0: Hai ragione.
1: Quindi non riesco a pensare, non incontrerò mai, non farò mai. È una cosa che non la riesco a pensare, perché se io ragiono sul fatto che Kenshiro era un cartone che guardavo nei primi fine anni 80, inizio anni 90, chi mi avrebbe detto che per il quarantennale avrebbero fatto un altro cartone animato e l'avrei doppiato io?
0: No.
1: Non
0: era credibile.
1: Non era impensabile una cosa del genere. O che io non lo so, io ho incontrato talmente tante persone grazie al mio lavoro che non riesco a pensare che qualcosa sia impossibile.
0: Però qui ci vuole il crederci, il pensarlo.
1: Tanto.
0: E chiamare quello che si dicono le regole dell'attrazione. Poi non so se uno ci crede o meno, però secondo me sono importanti. In
1: sono molto importanti,
0: dicendo.
1: Ma io credo che tutti i fattori siano importanti. L'impegno, la dedizione, perché poi è ovvio che se tu vuoi incontrare determinate persone in un certo modo devi arrivare.

0: arrivare a un certo livello, devi arrivare a fare delle cose, quindi ci vuole impegno, ci vuole dedizione, ci vuole studio, ci vuole talento, ci vuole fortuna, perché la fortuna è un elemento importante. Quando crei un personaggio in Dungeons & Dragons,
1: sì,
0: c'è la fortuna. La fortuna è un elemento, soprattutto nei videogiochi, nei giochi di ruolo, fondamentale. Quindi non è che uno dice, ah, che fortuna. No, la fortuna si costruisce
1: col talento,
0: con lo studio e con l'impegno, perché se io ho la fortuna di incontrare quella persona non è perché si sono allineati i pianeti, ma perché il percorso della mia vita professionale, artistico, quello che è, mi ha portato ad essere lì in quel momento.
1: Ecco.
0: Quindi la frase "la fortuna aiuta gli audaci" è verissima.
1: Sì, sì.
0: Ma è un elemento che fa parte come tutti gli altri.
1: Avete sentito, soprattutto ai ragazzi che magari ci stanno ascoltando, è
0: certo
1: importante quello che abbiamo detto, ma vale un po' per tutti. Poi, se volete divertirvi ancora di più, perché Maurizio è veramente un personaggio che fa morire da ridere, nel senso buono, insomma,
0: sì,
1: cioè, è chiaro, no? Andate su Prime perché c'è il suo spettacolo di stand-up comedian.
0: Esatto.
1: E se facessi uno spettacolo? Ecco, e lo potete trovare
0: lì.
1: Lo
0: trovate su Prime Video.
1: Su Prime Video. Poi ci sono anche altri progetti, ma per quelli magari ne riparliamo un'altra volta.
0: Molto volentieri.
1: Questi studi sono sempre a posto per
0: grazie
1: te. Salutami con la voce della mattina.
0: Grazie a tutti, buongiorno e buon caffè.
1: Grazie a Maurizio Merluzzo su Radio Capital.
2: Ogni weekend su Radio Capital c'è Cose che Capital.

Questo è Ron con Non abbiamo bisogno di parole, però se dette da una voce bella, come è stata quella di Maurizio Merluzzo qui su Radio Capital, che comunque potete anche vedere, no, nella serie nuova degli 883 che esce il 9 di ottobre, ecco, ho letto e visto dei messaggi molto belli da parte del pubblico femminile. Ragazzi, è così, è così.

0: My life is going on. Esatto, Cecilia Krull, che poi è un po' quello che succede a tutti, no? La vita va avanti, anche la mia al di fuori di questo programma, perché io sto purtroppo per salutarvi. Fra poco i Miracolati e noi ci sentiamo il prossimo weekend alle 7. Ciao da Betty Senatore!
1: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA, Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
2: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: Amore, la vasca?
6: Leviamo.
5: Le piastrelle?
6: Leviamo.
5: Anche i mobili del bagno?
6: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle a

0: arredo bagno, persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
0: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
0: Leva l'IVA, solo a ottobre, solo da
2: Iperceramica.
3: Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tu a soli 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Le notizie delle 10, buongiorno da Riccardo Quadrano. Un vasto incendio si è sviluppato all'alba in un campeggio di Peschiera del Garda in provincia di Verona. Colpite una ventina di casette mobili, il bilancio al momento di 24 feriti, uno dei quali in codice rosso. La situazione, dopo l'intervento dei vigili del fuoco, pare ora sotto controllo, ancora sconosciute le cause del rogo. Un ponte è stato colpito a Kiev durante la visita del cancelliere tedesco Merz, lo riferisce il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko. Merz è arrivato in città con la promessa di altri aiuti militari ed economici all'Ucraina nel momento in cui Mosca intensifica gli attacchi contro la capitale e in vista dell'arrivo dell'inverno. Altre prove a favore di Stasi che faranno scalpore. Le annuncia in TV Giada Bocellari, legale del 43enne, condannato a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi, delitto su cui la procura di Pavia ha poi riaperto l'inchiesta indagando Andrea Sempio. La difesa ha a disposizione altri elementi che non riguardano le indagini del 2007, ha dichiarato la Bocellari. Formula 1, non è ancora partito il Gran Premio del Bahrain che si disputa sul circuito malese di Sepang, inizialmente a causa della forte pioggia. Dopo il primo rinvio, durante il giro di formazione c'è stato un problema ai software delle monoposto, in particolare per la Ferrari di Hamilton, e quindi partenza nuovamente rinviata. MotoGP, Marc Marquez riaccende la lotta per il titolo, il pilota spagnolo della Ducati si prende il Gran Premio del Giappone battendo il leader della classifica mondiale Martin, distante ora soli 2 punti. A Motegi il terzo posto è di Marco Bezzecchi, che a fine gara riconosce la superiorità di chi lo ha preceduto.
5: Sicuramente Jorge e Marc hanno fatto un bel miglioramento e in questo momento sono più veloci di me. E io devo riuscire, secondo me, da dopo l'infortunio a ritrovare non tanto l'esplosività come proprio quella velocità da subito, da inizio weekend.
4: Così Bezzecchi, le notizie di Radio Capital tornano alle 12.
3: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
6: La prima domenica di ottobre sarà caratterizzata dalla prevalenza dell'alta pressione, con condizioni generalmente stabili sull'Italia. In mattinata prevarrà il sole, seppur con una maggiore presenza di nubi sulle regioni settentrionali, sulla Toscana e in Sardegna. Sulle Alpi occidentali di confine non si esclude qualche isolato fenomeno. Durante le ore pomeridiane aumenterà l'instabilità al nord-ovest, dove potranno svilupparsi alcuni rovesci, soprattutto sui settori alpini. Sul resto del paese non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
7: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi in letto da sola.
8: Tranquilla, da Perdormire si prendono cura anche del montaggio e con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Solo per oggi, termini e condizioni su perdormire.com. Perdormire, il letto perfetto, esiste.
9: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com. Bertolotto.

0: una parola: autenticità.
1: Potrei sentirlo 100 volte.
2: Vero?
3: Dans le ciel par-dessus le toit, il y a de la joie.
4: Laura e Fabio Canino sono i miracolati di Radio Capital.
5: Qualsiasi riferimento a cose intelligenti è puramente casuale.
1: Però tanta autenticità, come diceva Flora.
2: Tanta autenticità.
1: Buongiorno.
2: Assolutamente.
1: Anche oggi sono le 10:10, guarda, come ieri.
2: Ma come mai?
1: Perché proprio da contratto noi dobbiamo partire alle 10:10 proprio.
2: Va bene, non mi lamento.
1: Ma no, siamo i miracolati, Fabio Canino da Roma, la Laura da Milano, e la puntata della domenica, e oggi è una puntata speciale dove voi lavorerete.
2: Possiamo
1: molto.
2: Dire che Florence, Fabio, un po' la sigla sì. Sigla del canto che ti passa.
1: La possiamo risentire, Florence? Sì. La possiamo risentire? Forse, perché sennò licenziamo subito Umberto, perché
2: ma no,
1: è lì sul licenziamento.
2: Allora, faccio intanto che cerca Umberto, faccio una intro che poi tu devi raccontare una cosa.
1: Esatto, fai l'intro.
2: Allora, praticamente, siccome è tutta settimana che si parla solo hai ricevuto i codici, non hai ricevuto i codici, che non è la valigetta rossa dei codici
1: speed,
2: dell'energia nucleare, non è lo speed, ma sono i codici per arrivare a comprare i biglietti degli Oasis.
1: Oh, che palle ancora.
2: No, però, sì, perché dovevano arrivare tra il 25 e il 27.
1: A me non
2: sono arrivate.
1: L'altra volta mi erano arrivati.
2: Non arrivano più.
1: Io ho un'amica a Roma che ne ha diversi, secondo me li venderà, li può vendere?
2: Glielo chiedo.
1: Allora, non mandate messaggi perché ce n'ha solo due in più. Dicevo una cosa, intanto risentiamo Florent che sono
0: una parola.
1: Autenticità. Allora, questo è un film pazzesco dove Meryl Streep è pazzesca, andatelo a vedere, proprio Florent, ma ci dà sempre lo spunto per farvi cantare.
2: Certo.
1: E perché? Perché io stanotte ho fatto un sogno molto strano.
2: Racconta.
1: Beh, sono ancora un po'. Allora, ho sognato che ero con Mina Mazzini, la cantante.
2: Eravamo io Mina.
1: L'altro giorno ho visto la Tatangelo da
2: Verissimo. Non ci credo.
1: Era verissimo, sì, col figlio grande ormai, il figlio è grandissimo.
2: Ma andiamo avanti.
1: Sì. Allora, praticamente eravamo io e Mina in questo locale e lei era proprio come la vedo nelle copertine.
2: Con la
1: dei
2: treccia.
1: Dischi, con la trecciona, gli occhialioni, super truccata. E stavamo bevendo una roba io e lei, non so perché.
2: Così.
1: A un certo punto io ho cominciato a cantare una canzone e lei cantava con me. O meglio,
2: che
1: lei
2: canzone
1: cantava.
2: Era? Esatto.
1: Era una canzone, aspetta, ora ci penso perché non mi ricordo, una canzone italiana. E allora.
2: Quindi lei cantava e tu con lei?
1: Sì, io non mi vergognavo poi, la cosa incredibile, avere Mina accanto e
2: non
1: canta.
2: Non ti vergognavi?
1: Appunto, no, è un sogno perché nella realtà stare non zitto.
2: Beh, ma un sogno
1: zitto.
2: Stupendo.
1: Lei canta tutto il bar in silenzio. E fa anche la simpatia, fa tutti i gorgheggi, le robe da Mina. Finisce la canzone, applauso, il barista offre da bere a tutti, mi sono svegliato.
2: No!
1: Ma come, dico, Mina accanto, potevo chiedere
2: poteva
1: qualcosa.
2: Dirti due cose.
1: Esatto.
2: Vabbè.
1: E allora noi cosa vogliamo fare? Fare questo bar dove c'ero io con Mina qui ai Miracolati. E quindi
2: canta che ti passa. Cioè, canta che ti passa.
1: Canta che ti passa, miracolati, è il vostro momento. Potete sfogarvi e cantare qualunque cosa. Mi raccomando,
2: allora,
1: non sempre le solite canzoni, anche
2: Fabio,
1: pubblicità, film, cartoni
2: vale
1: animati. Tutto.
2: Posso dire una cosa?
1: Dilla.
2: Se c'è qualcuno che vuol cantare un 20 secondi degli Oasis, magari è la volta buona che ci togliamo il pensiero di andare lì.
1: Sentendo
2: perché
1: loro.
2: Non esatto. Sì, potrebbe essere.
1: Io ne conosco una degli Oasis, forse
2: vabbè.
1: A memoria. No, perché non sono proprio.
2: Non è il tuo genere, io invece molto.
1: No.
2: Allora,
1: dai il numero dove dovete mandare canzoni di qualunque, massimo 20 secondi. E un consiglio vi do, scegliete i ritornelli, perché
2: ma
1: se
2: certo.
1: Mi fate tutto l'intro, addio.
2: Anche
1: Laura,
2: col
1: numero
2: 342-342-2190.
1: Solo una parola, autenticità. Mandateci le vostre canzoni. Nel frattempo c'è tuo marito, hai 20 secondi per annunciarlo, prego.
2: Allora, insieme agli U2, perché sono una band irlandese, hanno fatto di recente 50 anni. E quindi c'è Silenzio, che a volte, devo dire la verità, il silenzio
1: è
2: durissimo. Ai Miracolati iniziamo bene con mio marito. Prendete spunto da come canta lui, che magari c'è qualche cosa, può darsi, no Fabio?
1: Mi sembra un po' un po'.

0: autenticità.
1: Per me sì, bella voce, bella canzone.
0: È un bel gruppo, dai, sì, per me possiamo rivedere una cosa.
1: Scusa,
0: che ho visto.
1: Fabio,
0: dimmi tesoro.
1: Il messaggio.
0: Quale?
1: Scusa Laura, così solo per curiosità, chi è la moglie per gioco di tuo marito vero? No, allora, non è per gioco, è mio marito vero ed è Bono degli U2. Andiamo,
0: Giuseppe,
1: avanti Fabio.
0: È malata, è
1: no,
0: un problema.
1: No, ma Fabio, è inutile
0: grosso,
1: che dici serio. Così,
0: no,
1: andiamo avanti. Esatto.
0: Dicevo, a proposito di musica, per me sì e per me no, ho visto un pezzetto di X Factor a proposito di canzoni,
1: sì,
0: dove c'è un gruppo che io sono pazzo di loro, si chiamano Clem.
1: Ma ci sono bravi, ma anche
0: Clem,
1: delle ragazze
0: tre
1: bravissime.
0: Tre ragazzi napoletani,
1: sì,
0: li hanno cacciati.
1: No!
0: Sì, li hanno cacciati, bravissimi Clem, andateli a seguire.
1: Comunque ci sono, io ho visto solo una puntata e ce n'erano due ragazze bravissime.
0: Ma c'è tanta gente brava in giro, ragazzi, tanta autenticità. Allora, a proposito di autenticità, anche noi facciamo dei provini e poi li segnaliamo ai vari reality.
1: Sentiamo,
0: paura.
2: We are the champions.
1: Un classico.
0: We, pensavo a una canzone napoletana.
2: And we'll keep on fighting to the end.
1: Dai, dai.
2: Yeah. Raffaele da Campobasso.
1: Yeah.
0: Raffaele, quel we iniziale sembra we.
1: We.
0: Ti faremo sapere, Raffaele. Prossimo.
3: Today is gonna be the day. Gonna finally get back to
0: Oddio.
3: You. Right now, it's gonna be the now when I get the better side to you. I don't believe that anybody finally named you right tonight.
0: Yeah! Bravo.
3: Ciao Laura, ciao Fabio.
1: Bravo Lia.
0: Ricordava un po' la Marini quando tenta di fare cabaret. Il giovedì oggi andremo di follia.
1: Ancora
0: allora,
1: uno, dai, ancora uno.
0: Ce
1: Fabio.
0: Un altro,
1: no,
0: dai.
1: Ce ne sono tanti, ma dobbiamo prima passarli alle autorità competenti.
0: Ah, sì,
1: allora.
0: Allora, a proposito di concerti, una
1: sì,
0: cosa importante, no? Mentre voi vi scaldate le voci, sapete che andare ai concerti in qualche modo allunga la vita, lo sapevi te? Te che
1: sì,
0: ci vai spesso,
1: sì.
0: Allora, la Goldsmith University a cui noi abbiamo fatto fare questo studio,
1: sondaggio,
0: abbiamo pagato noi proprio per cortesia, ci fate questo studio, sembra che aumenti il benessere del 21% andare a un concerto per almeno 20 minuti.
1: Beh,
0: devo
1: con
0: dire
1: quello che paghi vuoi non stare almeno 20 minuti.
0: Volevo dire quello, aumenta sicuramente il benessere ma diminuisce il portafoglio, quello che c'è nel portafoglio, però insomma è bello, vedete, andare a un concerto non è solo ascoltare ma è la condivisione, perché uno dice io mi posso ascoltare un disco,
1: no,
0: è vero,
1: no, no.
0: Ma andare, io
1: allora,
0: per esempio faccio un esempio, l'ho fatto l'altro giorno al suo capo perché ho conosciuto il capo di Vasco Rossi, quello che lì organizza tutto. Vasco Rossi è un concerto da vedere almeno una volta nella vita,
1: sempre,
0: indipendentemente se ti piace o meno la sua,
1: no,
0: musica,
1: ma
0: andare
1: secondo
0: un pubblico pazzesco, lui generosissimo,
1: di tutte
0: è una
1: le
0: roba,
1: età,
0: vero,
1: poi il
0: vero,
1: trasversale,
0: è una roba da vedere.
1: Comunque Fabio, volevo dirti una cosa.
0: Questa cosa.
1: Allora, adesso vengo lì da Umberto, lo porto fuori tirandolo per i piedi. Volevo dire una cosa,
0: dilla,
1: Fabio, che questa cosa che dicevi aumenta l'autostima, andare ai concerti,
0: sì,
1: la vicinanza. Tieni conto che se si potesse andare a un concerto ogni due settimane si potrebbe vivere almeno una decina d'anni in più, però ci vorrebbe un marito milionario, io fortunatamente ce l'ho, però Fabio,
0: sì, certo,
1: per il resto è difficile.
0: Assolutamente,
1: eh?
0: Assolutamente. Brunella, mi fai i complimenti per TV Talk, vai su
1: anch'io,
0: RaiPlay.
1: Anch'io, no.
0: Grazie.
1: No, molto, molto. Andate,
0: no,
1: a vedere una bella
0: andate
1: puntata
0: su RaiPlay,
1: e Fabio,
0: Brunella,
1: devo dire, uno
0: simpatico
1: contro tutti.
0: Lì ma... era uno

0: Slalom gigante,
1: allora ti dedico questa canzone del grandissimo Paolo Conte.
2: Via con me ai miracolati di Radio Capital.
1: Mamma Paolo Conte.

0: originale.
1: Sta morendo. Io libera!
0: Immagino sia. Grazie, immagino sia da solo in casa, perché sennò lo prendono per matto. Grazie, grazie, ti faremo sapere avanti.
2: That's amore,
0: va bene, si va.
3: Ancora una. Two lost souls swimming in a fishbowl, here after here, running over the same old ground, and what we found, the same old fear. Wish you were here.
1: No, wish you were here. Allora, grazie. Io direi, Fabio, di far andare avanti la suite disposition.
0: Tempa, vai con Tempa Jump.
1: Bravissimi, miracolati, bravi, bravissimi, bravi. Davvero. Ancora, ancora, forza.

0: Allora, chi si vergogna a cantare, ma sì, vorrebbe cantare, io consiglio i cori.
1: Bravo.
0: Ci sono cori ovunque dove ti aiutano a cantare in compagnia, ad
1: divertente
0: alzare la voce.
1: Da matti.
0: Ce n'è uno a Barcellona, si chiama Barcellona Gay Men's Chorus, nasce come coro maschile gay, in realtà poi adesso è aperto a tutti, dove sono partiti con 50-70 membri stabili, adesso sono più di 200, sì, e sono talmente bravi che hanno fatto l'Eurofestival, cantano nei concerti delle grandi star.
1: Fabio, sì, possiamo sentirne un pezzettino?
0: Guarda, ti faccio sentire proprio un secondo perché sono tanti. Ragazzi, stringetevi, stringetevi che poi andiamo in pubblicità, prego.
1: Forza. Canta che ti passa, sì, loro questo?
2: Sì, sì, sì. Se non aumentiamo l'audience entro il fine settimana abbiamo chiuso e ci rimpiazzeranno con delle soap opera e dei quiz show.
3: I miracolati di Radio Capital.
4: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it, Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
5: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno, tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22, con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
6: Da Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19.

non ci sono paragoni. Tornano le giornate Fai d'autunno. Un weekend straordinario per scoprire un'Italia inaspettata. 700 luoghi in 350 città. Ti aspettiamo sabato 10 e domenica 11 ottobre. Scopri dove su giornatefai.it. Radio Capital. Solo bella musica.

0: parlando di cantare ai Miracolati qui a Radio Capital, e credo che cantare sia la cosa più democratica, una delle poche cose rimaste democratiche che esistono.
1: E che ti rende liberi anche
0: in qualche modo.
1: In qualche modo
0: liberi, e quindi è bello quello che stiamo per raccontare, Laura.
1: Sì. Perché i detenuti del carcere di Bollate hanno fatto un album, Rap e Trap, interamente scritto, registrato e prodotto in carcere. Ce ne parla l'operatrice sociale della cooperativa che ha contribuito a questo successo editoriale. È con noi Federica Parodi. Buongiorno Federica.
2: Buongiorno e grazie mille dell'invito.
0: No, grazie a te. Allora, prima di tutto io farei ascoltare un attimo un pezzetto di una canzone di questo album, così capiamo di cosa stiamo parlando.

0: perfetta.
1: Certo.
0: Come vi è venuta questa idea, Federica?
2: Guarda, più che a noi è venuta appunto ai ragazzi giovani del reparto dove lavoriamo. Noi siamo una cooperativa sociale che lavora in un reparto di giovani adulti, quindi ci sono tanti ragazzi molto giovani. E è stata una loro richiesta proprio, è stata anzi una loro proposta, e noi abbiamo provato a dargli una mano a

0: realizzarla, insomma.
1: Senti, il progetto immagino, vabbè, che sia stato accolto con grande entusiasmo dai ragazzi che hanno scritto, fatto, e poi c'è stata anche una presentazione live, è vero?
0: Esatto, siamo riusciti a fare un concerto in carcere, ma un vero concerto. Abbiamo avuto la collaborazione di agenzie esterne come Minex, abbiamo avuto dei supporti e sono entrati a bollate tra i rapper famosi, insomma, cioè sono entrati Nitro, Enzi e Nerone, che hanno fatto un live insieme ai ragazzi del disco 30P.
2: A me quello che ha molto colpito è che per fare questo disco alcuni dei detenuti erano ex detenuti,
1: sì,
2: e sono tornati apposta per collaborare, per fare questo disco insieme ai ragazzi che invece sono ancora dentro. È bellissima questa cosa, no?
0: Molto bella. Beh, non se lo sarebbero mai perso, insomma, è stata un'occasione veramente bellissima. E sì, tre di loro sono in altri, uno è proprio libero, uscito a fine pena, e due sono invece in affidamento.
2: Sì.
0: Uno in comunità, un altro in affidamento sul territorio, quindi già fuori lavorano, stanno a casa, insomma sono in tutt'altri percorsi, ma sono tornati per cantare col gruppo dei ragazzi.
1: Allora, ricordiamo che il titolo prende spunto dall'articolo 30 dell'ordinamento penitenziario, quello che disciplina i permessi speciali per uscire dal carcere, per quello è 30 OP.
2: Sì,
1: è un'opportunità proprio questa. E senti, è già il secondo album che fanno i ragazzi. Il primo era, si intitolava Mezz'ora d'aria nel 2024, anche ironici. Senti, e com'era il clima quando lavoravano e registravano?
0: Allora, il clima diciamo che è diventato la cosa secondo me più bella del progetto, è che loro hanno fatto sempre di più gruppo, diciamo che alcuni di loro già magari erano amici, si conoscevano, altri no, e piano piano hanno realizzato davvero un clima di gruppo che è stato bellissimo. Al concerto c'erano ragazzi che cantavano nel pubblico, che sapevano a memoria le canzoni dei rapper, loro compagni,
1: che
0: le
1: bello.
0: Cantavano a squarciagola, sì, molto bello.
2: Senti, ci sarà un seguito, un terzo album?
0: Questo speriamo, ecco, se avremo la possibilità di farlo, molto volentieri. Noi come cooperativa porteremo avanti sicuramente i progetti musicali, e poi quello che è stato fatto, che secondo me è molto carino, è anche stanno facendo un documentario di tutto questo lavoro del videoclip che abbiamo girato, insomma del backstage di tutto questo
1: lavoro,
0: che potrà essere secondo me anche questo un seguito molto carino, e poi spero che l'album si ascoltate, abbia insomma
2: si può trovare, andate su tutte le piattaforme musicali, cercate 30 OP, Otranto Palermo,
1: tra l'altro il carcere di Bollate, che è veramente un'eccellenza italiana.
2: Sì,
1: si parla spesso di carceri tremendi,
2: sì,
1: dove veramente per tanti motivi prima di tutto
2: la situazione,
1: il sovraffollamento
2: migliorare,
1: del doppio,
2: certo,
1: del triplo,
2: certo.
1: E invece insomma questa è una cosa virtuosa.
2: Grazie
1: Federica, saluti i ragazzi,
2: un bacione,
1: saluta,
0: buon lavoro.
1: Ciao.
3: Radio Capital.

0: Allora, la canzone di Steve Lacy, Bad Habit, è perfetta per quello che stiamo per dire. Bad Habit, brutte certo. abitudini. Perché la musica sì. è meravigliosa, la amiamo tutti, figuriamoci, chi lavora a Radio Capital in modo particolare. Ma non si deve nei treni, negli autobus, cioè, tenere volumi altissimi, perché c'è a chi non interessa.
1: Posso dire, Fabio?
0: Dillo.
1: Il viva voce.
0: No, guarda,
1: adesso c'è la, questa moda del viva voce.
0: Le cuffiette?
1: Ma il viva voce te lo usi a casa tua, a quando casa. Sei a casa da solo? No, vabbè.
0: Ma io però poi, devo dire, quelli che non usano, anche l'altro giorno in treno c'era uno che ci faceva sapere che la nipote aveva preso un brutto voto. E a me che me ne frega, mi sono dovuto alzare, perché poi nessuno ha il coraggio, molti anche li fa fatica. Non vuole. Sono andato e gli ho detto: signora, a Laura, si chiama come te, a Laura che ha preso il brutto voto, interessa a voi e alla famiglia, a me. No, si mette le cuffie, dice non ce l'ho. E allora usi il telefono normale.
1: Esatto, vicino all'orecchio.
0: Dovremmo fare allora, come a Singapore, guarda.
1: Sì, a Singapore è vietato ascoltare la musica ad alto volume nei mezzi pubblici e si rischiano fino a 330 euro di multa.
0: Ma infatti fino a che non gli metti le mani al portafoglio la gente.
1: Ma sai perché? Perché
0: vuole.
1: La gente rasa, perché pare che a Singapore vadano tutti in giro con...
0: Oddio, devo dire, a Singapore sono belli severi, anche troppo per tante cose.
1: Però scusa un attimo,
0: sulla musica è meraviglioso. Sai che può arrivare a $5,000 la multa se tu
1: continui? Se tu insisti, sono d'accordo. Quindi insomma, noi, attenzione, perché arriva qualcuno che poi vi dà la multa. Ecco. Vogliamo sentire un canta che ti passa?
0: Sentiamo,
1: velocissimo.
0: Sì, a proposito, vai.
1: Esatto, a proposito
2: Man
1: di multa.
2: No country, and no religion too, mm-hmm. nothing to kill or die for.
0: Mm-hmm. Fine. Allora un altro, dai, questo è finito.
3: Voglio
0: presto.
3: Vivere così, con sole in fronte e felice canto, beatamente.
0: Brava. Solo una parola, autenticità. E adesso arriva un classico, perché ormai è diventato un classico.
1: Stupendo.
0: Questa canzone, scritta nel 97, ma sembra scritta ieri, è del grande Frankie High Energy, Quelli che ben pensano. Io amo questa canzone, a parte
1: stupenda.
0: Mi piace lui, una persona intelligente, sensibile.
1: Ma questa canzone...
0: Ragazzi, questa canzone è veramente un manifesto... Perfetta per oggi, direi, perfetta.
1: Sì.
0: Ma è diventata però davvero, prima poteva essere una canzone un po' alternativa, no?
1: No.
0: Invece
1: è un grande classico.
0: Vero?
1: Sì.
0: Questo sono
1: autenticità.
0: Io,
1: ma dai, pensavo fosse Frankie Energy. Sempre.

0: subito quando uscì si capì che sarebbe diventata quello che è diventato.
1: Sì,
0: perché era
1: d'accordo.
0: Diversa da quelle del, del genere, ma con un altro taglio, insomma. Allora, abbiamo parlato di Singapore, dove fanno le multe fino a $350 se tieni la musica troppo alta, e c'è qualcuno che a Singapore c'è stato.
2: Ciao Miracolato,
1: ciao.
2: Quest'estate sono stata a Singapore,
0: sì.
2: E nel permesso d'ingresso le regole che ti comunicano da osservare è di non fumare sigarette elettroniche e di non portare dispositivi per fumare,
1: sì,
2: sigarette elettroniche, insomma non so come si dice, pena 35 frustate.
1: Frustate.
0: Ma sono matti. Sì, ma a Singapore sono abbastanza.
1: Sì.
0: Allora, Stefano da Bologna dice: a me a Singapore volevano fare la multa perché stavo mangiando un chewing gum in luogo pubblico. No, Stefano.
1: Forse perché,
0: perché avevano paura che lo buttassi
1: che lo
0: in terra.
1: Via.
0: Se lo butti in terra c'è la multa, ma no, mangiare lo puoi mangiare.
1: Senti, Fabio, io non resisto, vorrei farti sentire qualche canta che ti passa, se sei
0: se
1: d'accordo.
0: Proprio non ne puoi fare a meno, sentiamo.
3: Non mi scuccia. Non mi scuccia.
0: Va bene.
3: Cerca di stare almeno un'ora senza parlare.
1: Era per noi, forse,
0: però.
1: Fabio.
0: Bravo, però.
1: Forse era per noi.
0: Ornella ci fa un sacco di complimenti e noi ringraziamo. Sentiamone un altro.
4: Me.

0: Man. Bella anche hey. Questa. Noi potremmo fare quello.
1: Beh, guarda che fare bene anche quello non è male, Fabio. Solo per quello noi due in concerto con loro.
0: Ah, io vorrei fare il corista in un concerto. Hey!

0: Grazie, grazie tanto.
1: Grazie molto.
0: Allora, i miracolati e le miracolate,
1: sì.
0: A parte che alcuni fanno dei messaggi lunghissimi, ragazzi, massimo 20 secondi, non possiamo, sì, fare un LP intero. Ci vuole
1: un gorgheggio.
0: E l'autenticità,
1: certo,
0: anche poi, ma abbiamo non solo pop, ma la Gina ci, sì, vuole anche proporre qualcosa dalla Tosca. Prego, sentiamo.
1: Ah,
2: respiri una carrozza, presto, seguila dunque, vada, d'accordo con, mm-hmm, legno.

0: Scorpio.
1: Buona domenica.
0: Buona domenica a te, tesoro. Puoi chiamare,
2: si è trasfigurata
0: la scala
2: quando canta. Scusa.
0: Puoi chiamare, puoi chiamare la scala. Se facessero Tosca, noi abbiamo da proporre
2: va
0: una
2: bene
0: persona. Un altro.
3: Treat me like a fool. Treat me mean and cruel. But love me. I'm so sad and blue, crying over you, follow me.
0: Attenzione,
2: scusa,
0: tutto senza
2: allora,
0: musica, eh?
2: Bravo,
0: attenzione.
2: Posso dire una cosa? Io e Fabio, se ci riprendessero, facciamo, non so come, sapete quando ci sono i giudici, più le cose americane o inglese,
0: le facce
2: che vedi che fanno, sai, perché sono minimalisti, non gli americani, così, e noi uguale, perché parti un po' in sordina, poi senti e dici, beh senti
0: bravo,
2: questo qua.
0: Allora,
2: ancora?
0: Un'altra, poi ti dico una cosa
2: dai
0: sulla cucina.
4: Io che non mi
0: classico
4: più di un'ora senza te. Come posso stare una vita senza
0: sei mia,
4: te?
0: Sei mia, grazie.
2: Allora,
0: sei
2: mio. Un mio amico cantava senza Tex, sempre senza, il fumetto.
0: Per le famose canzoni storpiate. Allora, lo chef musicista Enrico Bellino ha aperto un ristorante da 12 posti,
2: non uno di più,
0: ha la sua colonna sonora. Bellissima questa cosa. Land, che è nelle
2: voleva
0: campagne
2: fare
0: di...
2: musicista, tra l'altro, lui.
0: Si chiama Land nelle campagne di Castagneto Carducci e ogni portata ha la sua musica.
2: Sì.
0: È aperto da poco questo ristorante, 12 coperti, immagino non costerà proprio poco.
2: No. Posso solo dire, per darvi un esempio, che il radicchio è un piatto più amaro, pungente e acido ed accompagnato da un pastaggio in cui entra il violino. Vi dico solo questo.
0: Perché sennò non lo puoi mangiare,
2: No, no, no. Allora, adesso abbiamo, cosa abbiamo?
0: Adesso
2: niente.
0: Abbiamo un po' di pubblicità, perché anche quella ci vuole. Nel frattempo,
2: però,
0: miracolati, fateci questi vocali, ma di 20 secondi massimo.
2: Allora, come Fabio, se abbiamo un pochino di tempo, sentiamo ancora uno.
0: Dai.
5: Just the two of us, we can make it if you try. Just the two of us,
2: beh, dai.
5: You and I.
2: Qui ballano tutte le ragazze, l'Agnese, la Cecilia.
0: Vale.
2: Scusa, no, devo dire questo, Fabio. Tiri tu, taratarata. Giocavi a questo?
0: No, che tristezza, come rovinare un'immagine.
2: Tiri tu,
0: pubblicità, grazie pubblicità.
6: Vi consigliamo di approfittare dell'intervallo per pensare a tutt'altro e il peggio deve ancora venire.
7: I miracolati. Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo.
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Olio extravergine d'oliva grezzo e saggio olivo 1 litro a €4,99.
7: Todis. Buongiorno convenienza.
9: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
10: Amore, la vasca?
11: Leviamo.
10: Le piastrelle?
11: Leviamo.
10: Anche i mobili del bagno?
11: Leviamo. Tanto sopra i €500 iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
10: E i lavori?
11: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
10: Mi hai levato le parole di bocca.
11: Leva l'IVA, solo a ottobre e solo da
12: Iperceramica.
13: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Allora Sting mi ha anticipato Antonella, ma perché noi abbiamo sempre gli ascoltatori più fighi dell'etere. Sulle note di Sting, dice Antonella, appena rientrata da Londra dove ho visto The Last Ship, Sting e tutta la compagnia meravigliosi. Ha finito ieri, ha fatto 2 settimane di questo musical dove pare sia stato pazzesco.
1: Ma lo rifaranno? Non si
0: Al
1: sa.
0: Momento no, però insomma già così, vedi già Antonella brava è andata.
1: Brava Antonella, Golden Minute e torniamo.
2: Amore, la vasca?
3: Leviamo.
2: Le piastrelle?
3: Leviamo.
2: Anche i mobili del bagno?
3: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
2: E i lavori?
3: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
2: Mi hai levato le parole di bocca.
3: Leva l'IVA, solo a ottobre, solo da
4: Iperceramica.
3: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi in letto da sola.
5: Tranquilla, da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio e con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Solo per oggi, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
6: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Notizie brevi, sicure, rivedute e controllate dall'autorità competente.
1: Sì, è giusto, è giusto.
2: Ah beh, certo, quando è così non possiamo fare altro che leggere quello che ci è stato recapitato.
1: Parti,
2: Fabio,
1: tu, da dove andiamo?
2: Allora, andiamo a un videogioco, Fabio.
1: Sì.
2: Particolare, si chiama Small Press Tycoon, è un videogioco in cui si vivono le poche gioie e i tanti dolori di una dipendente di una piccola casa editrice indipendente. Allora,
1: mamma
2: praticamente
1: mia,
2: cosa bisogna fare? Esatto. Tu ti devi preoccupare di tre cose soltanto, che sembrano poche, ma l'essere di tendenza, la qualità e la popolarità dei libri che stampa e distribuisce.
1: Accidenti, niente, dice.
2: Quindi tu sei lì che realizzi i tuoi sogni letterari, stampi, organizzi reading, scopri nuovi entusiasmi autori, firmi accordi e produzioni,
1: certo.
2: Scovi manoscritti misteriosi. Questo è l'ultimo di una trilogia di videogiochi prodotti da uno dei più strani editori indipendenti, si capisce, del mondo. Si chiama Impatient Press, fondato nel 2013 da Mitch Anzuni, ex studente di informatica, poi

0: passato alla scrittura creativa e infine all'editoria, con l'obiettivo di pubblicare quello che gli altri non pubblicano.
1: Ah,
0: dai,
1: vedi,
0: bravo,
1: però, bravo, bravo, bravo. Io invece vi racconto, ho avuto l'autorizzazione dalle autorità competenti, di una storia di un regista che ha sabotato il proprio film.
0: Cosa dici?
1: Sì, per spingere la truppa all'ammutinamento. È una storia vera, la storia di William Greaves, è il suo film d'avanguardia del 68 con un titolo semplicissimo: Simbiosi Psycho Taxim Plasma Take One. Allora, lui ha voluto fare un film, in realtà un esperimento, facendo di tutto per costringere la sua truppa a ammutinare, nel senso dice no, non, questo film non lo facciamo. La cosa bella è che era insaputa di tutti i presenti.
0: Non,
1: e Greaves aveva tre troupe. Allora, la prima troupe filmava gli attori che recitavano il finto film brutto, pessimo, orrendo. Una seconda troupe che aveva il compito di filmare la prima troupe mentre lavorava. E la terza troupe doveva riprendere qualsiasi cosa accadesse attorno, quindi se c'erano litigi.
0: Sembra Gli occhi del cuore, Boris.
1: Ed è venuta una cosa pazzesca, perché a un certo punto sta troupe veramente ha detto basta, è un film orrendo, noi ce ne andiamo. E lui ha spiegato tutto e uscì questo film. Bravo, devo dire, un esperimento molto più.
0: Comunque,
1: molto
0: Fabio, c'è gente che pensa delle cose, già queste due cose che abbiamo detto io e te. Cioè,
1: io però ti vorrei far sentire un vocale di Lucia, credo si chiama, meraviglioso, che ci fa un omaggio con Mozart. Prego.
0: La regina della notte.
1: Bene, direi di andare avanti con Sienna Spyro.
0: Direi autenticità in assoluto.
1: Che meraviglia, ma che sono miracolato.
0: Che bravi! La regina della notte, tra le cose più difficili da cantare.
1: Complicatissima, ci vuole un fiato.

0: Bella voce, bellissima voce Sienna Spyro, mi piace tanto.
1: Pensa che era una di quelle che aveva fatto due anni fa i Canta che ti passa.
0: Adesso Fabio Laura Cristiano dice, a proposito di Lucia, sembrava quella cantante assurda miliardaria del film di Mary Steve. Cristiano, la stiamo mettendo

0: gratuite per le giovani band emergenti.
1: Oh.
0: Perché hanno visto che, sai, tra Olli, Alfa, Safe, Genova comunque produce un bel po' di talenti musicali.
2: C'è una nuova ondata, certo, della musica genovese, sì,
0: esatto.
2: È giusto.
0: Quindi l'obiettivo è prendere spazi che per ora non sono utilizzati,
1: giusto,
0: e convertirli in una sala registrazione per municipio.
1: Che bello!
2: Ogni zona della città ha la sua.
0: Ora vogliono partire da Via del Campo, comunque legata a
1: Via del Campo.
0: Esatto.
1: Certo. No, sì.
0: E l'obiettivo è creare un distretto della musica.
1: Brava,
2: bello,
1: vedi?
2: Brava sindaca. La sindaca che era arrabbiatissima.
1: Lo so, e beh, non l'hanno aspettata per l'inaugurazione del salone del Nautico.
2: Non li perdonano di essere alta, bella,
1: bella,
2: bionda,
1: intelligente.
2: Non glielo perdono, mi ha detto Crozza.
1: Brava Cecilia, brava Cecilia. Cecilia.
2: Ma l'ha portata di nuovo la focaccia o era solo perché c'ero io?
0: No, è stato
2: la
0: solo per te, Fabio.
1: Solo per te, Fabio.
2: Quindi quando tornerò ti devo avvisare in anticipo.
1: Sì, esatto.
2: Va bene, va bene.
1: Allora, io direi di una cosa. Dimmelo tu cos'è, Fabio. Non so se va bene o non va bene.
2: Altro grande classico, Antonello Venditti, che sta avendo una seconda, terza, quarta giovinezza. Quelli che prima dicevano Antonello Venditti, invece adesso hanno cominciato a capire che è un grande anche lui. Mi piace. Sono le 11:17.
1: Io aspetto quello dopo, dico la verità, il ragazzo.
2: Lo vedo.
1: È una mia passione, Richard.
2: Intanto Antonello Venditti.

Antonello Venditti, dimmelo tu, cosa tu cos'è ai miracolati Radio Camera? Detto, beh, beh, il titolo noi siamo qui il sabato e la domenica per la gioia di Enzo Visalli che ha detto una trasmissione condotta da due deficienti. Tesoro, sono finiti i tempi in cui si prendevano le offese. Deficiente sei tu, caro Enzo Visalli. No, è

0: pensano di poter dire quello che vogliono, non se può, non
1: vabbè, se dai, sentiamo... per uno che dice così ce ne sono 100 che dicono a me.
0: Non è colpa mia se è un pisello piccolo, non è colpa
1: allora...
0: mia. Vocale, vocale, vocale.
1: Mamma.
2: Oh, oh, yeah, yeah, loving more than I can say.
0: Ma la voce non
2: I
0: è
2: lost
0: male.
2: My life to feel sorrow. Oh, oh, loving more than I can say.
0: Brava. Oh, lei brava davvero.
1: No, era Fabio Canino. Io ho detto, anzi, di quelli che ce ne sono. No, no, l'ha detto lui, però lo scherzava in tempo stesso.
0: No, no, diceva sul serio. Vocale, sì. Vocale.
1: No, no, va bene, va bene.
3: E non abbiamo bisogno di parole.
0: Che bella questa canzone.
3: Per spiegare quello che abbiamo dentro il nostro cuore.
0: È vero.
1: Ron.
0: Bellissima canzone.
1: Ora ultimo.
0: Dai. Tu

0: scema, va un po' a scemare, diciamo.
1: Ciao Fabio, la tua mia.
0: Brava, la tua mina che l'hai sognata stanotte.
2: E adesso invece c'è il tuo Richard, annuncia
0: allora
2: un po'.
0: Richard Ashcroft, che aprirà tutti i concerti degli Oasis, e quindi per me, proprio per me, vorrebbe dire fare il pienone, Fabio, capito? Cioè non posso
2: ti
0: non andare.
2: Lui, piacciono loro.
0: Piace lui con quelle labbrona, poi. Cantante dei Verve, ricordiamo, bravissima band, dove suonò il nostro amico Davide Rossi, il violino.
2: Violinista.
0: Certo. Mm-hmm. E quindi questa canzone, sentitela perché è un piccolo capolavoro, Song for the Lovers, che siamo un po' tutti noi.
2: Molto DJ, molto.
0: Molto DJ, ma soprattutto in alti cuori, Fabio.

0: Ascroft è proprio bravo, Richard Ascroft.
1: Mi raccomando, i biglietti.
0: Dice Cristiano, tutto torna nella vita. Gli Oasis agli esordi aprivano i concerti dei Verve, vedi? È tutta una catena.
1: È tutta una catena dell'amore.
0: Vorrei sentire Dario, il vocale di Dario per rovinare questo meraviglioso atmosfera. Sentiamo.

0: Feathers fall around you.
1: Oh, and non è show male. You the way
2: to go. Bravo, pur. It's bravo.
1: Ritiro quello che ho detto. Perché,
2: è vero, è bravo, è stato bravo. Spiace persino che ci sia la pubblicità adesso.
1: Guarda, però, siccome dopo devi pagare tutti i cantanti e vengono, tesoro, qui il contratto è stato fatto così: hai firmato senza vedere i cantanti che si esibiranno durante i Miracolati il sabato e la domenica dalle 10 alle 12.
2: Mi paga Fabio Canino.
1: Verranno pagate la Laura.
2: Ciao.
1: Pubblicità.
3: Dietro allo studio, meno alla radio.
4: Ma voi l'ascoltate sempre la radio?
5: È diverso, le nostre vite ormai sono già rovinate. Tu hai ancora la possibilità di crescere e diventare qualcuno.
6: I Miracolati di Radio Capital.
7: Dalla mente di Guy Ritchie torna la serie Mobland, una nuova serie di intrighi, rivalità e pericolosi giochi di potere. Gli Harrigan sono pronti a scatenare il caos. Una guerra sta per esplodere nel cuore della criminalità londinese. Mobland, la seconda stagione, con Tom Hardy, Pierce Brosnan e Helen Mirren. È disponibile ora solo su Paramount Plus.
8: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
10: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
9: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
11: Messaggio promosso da Sanofi.
6: In collaborazione con Radio Capital. Dopo il successo planetario di Bohemian Rhapsody, i Queen tornano al cinema con Queen Budapest. L'ultimo concerto filmato con Freddie Mercury. Il live rivoluzionario dal Magic Tour, filmato in 35 mm e restaurato in 4K con un nuovo mix audio. Dal 7 all'11 ottobre, solo al cinema. Info e biglietti su nexostudios.it.

0: Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: solo che Radio canzone, Capita, ragazzi, vabbè, mi fa sentire Marvin Gaye, I Want You, alle 11:30.
1: Ma che canzone, Fabio, questa?
0: Tutte le sue, tutte. Ma è il momento di cambiare decisamente argomento.
1: Registro.
0: E il registro, e c'è questa sigla.
2: A tutti noi, una volta nella carriera, viene la curiosità di sapere che cosa c'è in questi libri. Ci viene come una specie di smania, vero?
0: È verissimo.
1: È vero, è vero.
0: E abbiamo al telefono un nostro collega, conduttore e regista, anche lui lanciato da Costanzo, ha condotto un sacco di programmi, Anthony Perth. Buongiorno, Anthony.
3: Buongiorno Fabio, buongiorno la Laura, eccoci.
1: Ciao qua. Anthony.
0: Allora, Anthony ha scritto un libro che si chiama Le parole che servono, che è un libro secondo me utilissimo. È un volume strutturato come un vero e proprio vocabolario della vita. Anthony lavora come noi eccetera, ma ha avuto un momento in cui si è dovuto fermare per la malattia, quella che viene chiamata del secolo. Anche lui ha avuto a che fare con l'osteosarcoma, è un raro tumore osseo per chi non lo sapesse, e durante questo periodo ha scoperto quello che poi, ahimè, si scopre tutti quelli che hanno a che fare con le persone che hanno intorno, che a volte mancano veramente le parole, non sai cosa dire, non sai come comportarti. E Anthony ha scritto questo libro. Raccontaci un po' come ti è venuta l'idea, Anthony.
3: Ma l'idea è venuta dopo un programma televisivo che ho avuto l'onore di poter appunto essere l'ospite dell'ultima puntata, dove in ogni puntata appunto si interpretava un monologo sociale.
0: Sì,
3: in questo caso il mio monologo era appunto dedicato all'osteosarcoma, al tumore alle ossa.
0: Alla malattia.
3: Esatto, dopodiché è nata proprio durante quell'esperienza televisiva di scrivere qualcosa. Gli autori mi dicevano: devi lasciare qualcosa che comunque rimanga, perché non scrivi un libro? Io, Fabio, della laurea non avevo mai scritto libri, quindi per me è stato un po' anche una sfida, ve lo dico
0: certo,
3: molto,
0: certo.
3: Quindi mi sono messo la sera con i classici fogli di carta a ricordare un po' quello che io ho vissuto nei 4 anni lunghi di cura in ospedale, e man mano è venuta fuori questa biografia. Quando l'ho terminata non mi piaceva, allora ho cercato di trasformarlo un po' sotto forma di un lavoro che fosse di Anthony, e da lì mi è venuta appunto l'idea di stravolgere la biografia attraverso il percorso, il cammino della malattia in un vocabolario di vita. Sono 50 parole, ogni parola parla della storia di un malato terminale che alla fine guarisce, la vittoria appunto verso la vita contro il cancro che viene sconfitto, e quindi attraverso questo messaggio positivo io lo dico a tutti quanti i radioascoltatori di Radio Capital: affidatevi ai medici, perché il cancro si può sconfiggere.
0: Assolutamente,
1: non solo si può sconfiggere, ci sono le prove, ovviamente ci vuole anche un po' di fortuna, però se uno già si fa i controlli di prevenzione, e io e Fabio lo diciamo sempre, si possono scoprire tante cose e prenderle per tempo. Senti, prima di salutarci, c'è una parola a cui sei particolarmente affezionato del tuo
0: 50.
1: Libro?
3: Beh, sicuramente la parola per cui sono molto affezionato e che sta all'interno del libro è la riconoscenza. Proprio per questo io sono riconoscente ai medici. Partirà un tour in tutti gli ospedali oncologici d'Italia, partendo il 22 ottobre dal Cardarelli di Napoli, dove entrerò nei reparti per dare coraggio ai bambini.
1: Bravo,
0: bravissimo.
1: Bravo.
0: Questo libro non è solo per i malati, anzi,
1: secondo me,
0: per chi sta intorno ai malati, perché restituisce dignità.
1: Sì, sì.
0: È un immenso coraggio a tutti i pazienti.
1: E si trovano le parole, soprattutto.
0: Assolutamente. Autore, ripeto, Anthony Perth, Le parole che servono, Armando Editore. Grazie, Anthony.
1: In bocca al lupo,
3: grazie,
1: Anthony.
3: Grazie a voi.
0: Un abbraccio. Ciao.
1: Radio Capital.

0: Carla, senti, sto facendo buongiorno, sto facendo un po' di cambio di stagione, sì. E ho messo una camicia bianca che sì, la do a Maria, ha detto che la vuole, boh, se non mi piace, la pupia tu, pure tu. Poi ho messo dei pantaloni che sarebbero buoni per lei anche per scendere al lavoro, ma io sono pantaloni buoni. Uno di lana che io me lo mettevo è grigio gessato, è classico, però avrei come bello, una scarpa nera. Comunque a me non mi vanno più. Se li vuoi vedere, perché pure per te, per andare al lavoro, stai ordinata, sono è roba buona. E quel pantalone, vedi che è un poco consumato, perché io così lo comprai, però quello è un pantalone buono.
1: Allora, Luisella,
2: sbagliano i messaggi.
1: No, ma poi Luisella, dopo 10 minuti, si è accorta e ha detto: scusate, ho sbagliato chat.
2: No, però ci fa piacere la camicia bianca, la possiamo dare a Cecilia.
1: Sì.
2: I pantaloni alla Laura, guarda. Anche se
1: no, li prende l'Agnese perché lei li usa un po' rovinati. Sì, sì, sì.
2: Allora,
1: per
2: brevemente, volevo ringraziare tutti quelli che hanno scritto riguardo il libro di Anthony Pace sulla prevenzione. E sono tutte testimonianze di prevenzione. Assolutamente.
1: Certo,
2: certo. È fondamentale, non finiremo mai di dirlo.
1: Noi ne parliamo sempre. Fabio, allora facciamo così, un po' per tirarci su,
2: sì,
1: come
2: oddio,
1: se ce ne fosse bisogno.
2: Oddio.
1: Esatto.
2: Abbiamo dei vocali,
1: esatto,
2: di Canta che
1: dai,
2: ti passa.
1: Sentiamone
2: dai.
1: Uno, dai.
3: Does an angel
2: Robbie Williams
3: contemplate my fate? I don't know. The places where we go,
2: bella,
3: where the great and old.
1: Ti ricordi, bella. Fabio, te la mando sempre, ti faccio ascoltare,
2: niente,
1: non si sente perché c'è casino.
2: Allora, la Laura mi manda, quando vai con Jerry Robbie Williams, la canzone questa qui, tenendo
1: Angel.
2: Il telefonino, e io sento però capisco sottofondo
1: che è quella, che è quella. Vabbè, basta l'intenzione,
2: basta
1: però, dai, il pensiero.
2: Dai, l'ultimo vocale, su.
4: So I start a revolution from my back.
1: Ecco gli Oasis.
4: Cause you say the brains I had went to my head. Step outside,
1: Agnese ride a crepapelle.
4: Stand up
1: inside
4: the fireplace. Take that look from off your face. You end up gonna burn my heart
2: out. È pronta per i cori
4: and
2: durante
4: so
2: la vincita.
4: Sally can wait. She knows it's too late.
2: Brava.
4: As we're walking on by.
2: Brava.
1: Brava, brava. Peccato
2: Laura,
1: perché
2: invece,
1: mi
2: ho una brutta notizia per te.
1: No.
2: Sì. La mia amica ha già dato alla sorella i biglietti. Tesoro, prima via la sorella, che te posso fare? Ha detto però che se la sorella all'ultimo secondo dicesse di no, si ricorda di me e mi chiama.
1: Ma la sorella, anche lei.
2: Perché non sta
1: adesso, sinceramente.
2: A giugno,
1: Fabio,
2: vatti a fare un weekend da qualche parte.
1: No, agosto.
2: Avevo sentito.
1: Ed è che quando si accorge che è agosto non può.
2: Non può, è il data e biglietti.
1: Sì,
2: comunque
1: esatto.
2: Mi ha detto se la
1: Grazie.
2: Prima che lo dirà sei tu.
1: Grazie, ma ho il cuore infranto, che si sappia.
2: So.
1: Se qualcuno
2: allora,
1: mi
2: guarda.
1: Vuole dare. Non li voglio pagare, non erano gratis.
2: No, anche perché io te li faccio pagare doppio, perché io ci devo guadagnare qualcosa, non è che.
1: Ma veramente?
2: Tesoro, intanto sentiti i Texas.
1: Che depressione. Ci avevo creduto per 2 ore quasi.
2: Mai fidarsi di nessuno, mai.
1: No, ma non è vero! Io mi fido di tutti.

0: Io li ho messi qua e poi ce ne stanno un altro paio che sono estivi, sì. 46, però io lo feci stringere perché all'epoca
1: sì, perché
0: mi andava
1: ti stava largo,
0: sì. E te lo conservi, te lo metti tu, perché sono pantaloni buoni, chi le iceberg,
1: cioè, c'è il chi le iceberg, cioè,
2: Luisella sei favolosa, sei allora stupenda. Fabio,
1: abbiamo una camicia, un paio di pantaloni grigi, un po'
2: una giacchetta nera anche,
1: va bene così,
2: c'è un po' di tutto. Allora,
1: salutiamo
2: volevo
1: Paolo
2: dire...
1: Ferla dalla Gran Bretagna, che sembra voglia rientrare in Europa
2: veramente.
1: Hanno fatto
2: tanti però...
1: fighi adesso.
2: Poracci. Allora, volevo dirti questo, Fabio. A proposito di, come si può dire, di cortesia,
1: per gli ospiti.
2: Ti posso lasciare i due biglietti degli Oasis?
1: No!
2: La sorella della tua amica. Adesso c'è tutto il tempo da qui a da cosa. Mi devi dire il nome della sorella appena puoi. Sorella, sì, dell'amica di
1: non
2: Fabio.
1: Lo so come si chiama la sorella.
2: Lo scopriremo, caro Fabio. Ma volevo dire questo:
1: sì,
2: che è una cosa che da noi fatico a pensare che possa succedere. In Giappone, che arriva presto, parcheggia più lontano per non far aspettare gli altri.
1: Allora, a parte da non ci sono i parcheggi nell'azienda.
2: Ma no, al lavoro ci sono. Al lavoro non è solo una questione di puntualità, può anche essere un vero e proprio segno di cortesia.
1: Vero.
2: In molte aziende, chi arriva per primo sceglie volontariamente di parcheggiare il più lontano possibile dall'ingresso,
1: in modo che arriva in ritardo non
2: è più veloce
1: tempo.
2: Entrare
1: certo,
2: perché l'idea è quella di lasciare i posti più vicini a chi arriva più tardi, in modo che tu sei già lì, non è che devi fare quegli, io mi immagino poi in Giappone, capito, file sterminate di parcheggi e di macchine.
1: In Giappone robe... gente arriva in ritardo, non credo.
2: Eh sì, anche in Giappone.
1: Ma
2: è
1: strano che arrivino in ritardo.
2: Allora, notizia: anche il Giappone non è più quello di una volta, Fabio. Te lo volevo dire.
1: No,
2: ci sono vari segnali, vari segnali. Quindi questa cosa qua va così. Allora, un'altra cosa, tu, Fabio, se tu fossi lì a Radio Capital, che arrivi con la tua macchina e c'è un parcheggio
1: io
2: ufficiale.
1: La fortuna, noi abbiamo la fortuna di stare il sabato e la domenica.
2: Che non c'è nessuno.
1: È parcheggio proprio davanti alla
2: però,
1: radio.
2: Se fosse in un altro momento, che è tutto vuoto, tu dove vai? In fondo,
1: allora,
2: davanti?
1: Chiamo Umberto,
2: sì.
1: Umberto, gli do le chiavi e io entro.
2: Ma così, cioè, Umberto applaude, povero Umberto.
1: Povero Umberto.
2: Bullizzato, Umberto bullizzato da Fabio Canino.
1: Adesso vi faccio ascoltare una canzone pazzesca, pazzesca, pazzesca. Sono Elisa, Calcutta e tutte le loro band che cantano Se piovesse il tuo nome.
3: Non ci siamo mai dedicati le canzoni giuste.

0: le canzoni giuste, forse perché di noi non ne parla mai nessuno.
1: Ciao ragazzi.
2: Ciao.
1: Ditta Ilinov, San Polo di Torrile, il nostro direttore ha messo il foglio lasciare i primi tre posti per le femminucce dell'azienda, ah, che nel settore dove lavoro io sono 3 su 50 persone.
2: Così
1: facciamo per agevolare le femminucce, le quote rosa. Allora, ciao,
3: non,
1: ragazzi,
3: non perché, sono, non perché sono femminucce, sono donne, e è giusto farlo non per un discorso di quote rosa, ma perché con tutto quello che succede in giro, meglio che siano, soprattutto se escono di sera quando è buio,
2: certo,
3: in un parcheggio grande.
2: Tanto poverine, sono 3 su 50.
3: Ottima idea, però, ottima idea.
2: Bravo, magari, direttore,
3: altre,
2: dai,
3: potrebbero fare la stessa cosa.
2: Fabio, hai qualcosa da dirmi?
3: Allora, c'è una, volevo parlare di questo Nandeflix. Tu sai che cos'è Nandeflix?
2: No.
3: Che...
2: è tipo Netflix.
3: È un Netflix per dei popoli particolari. Tu sai di che popolo sto parlando, vero?
2: No.
3: Bugiarda. I Guarani. I Guarani.
2: Allora... ti giuro che non lo so, è bugiarda, non l'avevo letto.
3: Allora, è un praticamente...
2: ah, i Guarani, che è come il Guaranà.
3: Invece
2: in Brasile è, un
3: è una popolazione che vive piuttosto isolata e che
2: indigena
3: ha vissuto fino a che non c'erano i social, tranquilla, dove gli anziani, che sono considerati saggi, raccontavano ai giovani come ci si dovrebbe comportare. Poi sono arrivati i social, anche lì evidentemente la linea è arrivata anche là, e questi ragazzi, sì, passavano ore e ore e ore sui social. Ma non è tanto, sì, quello il problema, è che su questi social venivano proposte degli stili di vita molto distanti da quello che ovviamente, sì, questi ragazzi vivevano in quella foresta, in quella giungla. Allora gli anziani hanno pensato di fare una loro piattaforma dove ci sono film e documentati girati dagli stessi registi indigeni.
2: La
3: Nandeflix, sì, che vuol dire la nostra, nella loro lingua vuol dire la nostra Netflix praticamente.
2: Sì.
3: Ci sono i film e i documentari girati da

0: registi e giovani indigeni, quindi conoscono i meccanismi, il modo di comunicare, registrazione di canti tradizionali dei bambini e contenuti educativi sulla propria storia e lingua. E sembra che funzioni, che questi ragazzi di questa tribù avvicinati di più a questo Nandeflix.
1: E soprattutto l'idea di un intranet comunitario, esatto, una rete wifi locale indipendente che non ha bisogno della connessione internet globale per funzionare.
0: Il quindi che non vuol dire censurare, perché loro dicono guardate cosa succede nel resto del mondo, ma poi dovete capire quello che a noi serve. È una sorta di scudo digitale per custodire e tramandare le
1: successi,
0: le memorie
1: parla
0: del popolo.
1: Fabio di successo terapeutico della comunità.
0: Male, mi fa piacere.
1: Bello, che bella idea. Infatti era un informatico attivista che ha avuto l'idea, vedi.
0: Molto.
1: Come noi due cialtre.
0: No. Allora, noi torniamo sabato, perché come sapete noi sabato e la domenica siamo qui, cascasse il mondo e io parcheggio proprio davanti.
1: Ma ancora
0: sabato e la domenica è facilissimo parcheggiare, perché dovete sapere che Radio Capital è in una zona di Roma dove ci sono tanti uffici e quindi il sabato e la domenica gli uffici sono closed e quindi io ho un parcheggio qui davanti. Quando a volte ci è capitato di venire durante la settimana è veramente un problema, quindi tutti i miei colleghi, tutta la mia stima so dove parcheggiare.
1: Ma magari, Umberto? Magari vengono in moto tanti.
0: Umberto fa un
1: girano.
0: Una sorta di coreografia.
1: Allora Fabio, dopo di noi le ragazze del Fattore C.
0: Le ragazze, esatto, l'ho sentito ieri sera tutte e due e mi hanno fatto molto ridere.
1: Cantavano così? Cantavano o ballavano?
0: No, parlavano. Allora loro le gravavano il Fattore C, poi invece noi torniamo sabato. Tutto quello di cui abbiamo parlato lo trovate sul sito di Radio Capital alla pagina Miracolati.
1: Oltre a Umberto ringraziamo Agnese La Ceci,
0: certo,
1: e viva, e noi ci ritroviamo sempre lì
0: sabato.
1: Allora siamo rimasti d'accordo.
0: Io
1: così
0: oggi vado a pranzo a Torvaianica, secondo me sarà un viaggio adesso da qui
1: guarda come l'ha detto,
0: quattro navigatori dovrò avere,
1: ma addirittura più... che snob, mi perdo
0: subito. Avrò anche un, come si chiamano quelli che volano adesso con le telecamere,
1: un drone
0: sopra che mi seguirà. Va bene, ci sentiamo sabato alle 10, ciao,
1: in alti cuori.
2: Mi fanno paura questi qui, troppo rivoluzionari. C'è un quid che scardina la compostezza del movimento, c'è odore di barricate.
3: I Miracolati.
4: Oh, tutti uguali.
5: Chiama se hai bisogno.
4: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
6: E chiama uno.
4: Ma uno chi?
7: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
8: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il secondo volume Dov'è la mia mamma? In edicola con Repubblica.
9: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzone! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
10: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
11: Le notizie delle 12, buongiorno da Riccardo Quadrano. Una nave cisterna colpita da un proiettile non identificato nello stretto di Hormuz, danni in sala macchine, lo riferiscono le autorità marittime britanniche, i membri dell'equipaggio sono al sicuro. Intanto è stallo nei negoziati, dopo l'ultima proposta degli Stati Uniti, Teheran spiega che è simile alle precedenti, aggiungendo che la Casa Bianca si concentra sul nucleare, mentre l'Iran vuole discutere di Hormuz. Le autorità israeliane avevano ricevuto l'elenco dell'equipaggio del volo Fly Dubai prima del decollo. Lo conferma il quotidiano israeliano Haaretz. Jean-Paul Bellotto.
6: Che il copilota Hammam al-Hammami si fosse radicalizzato da alcuni anni non era un segreto imperscrutabile. Nel 2025 le sue idee estremiste avevano portato la compagnia Oman Air ad allontanarlo. Lui aveva trovato lavoro 8 mesi fa con Fly Dubai, compagnia che potrebbe non aver sottoposto il suo profilo a un esame approfondito, anche solo dei suoi profili social, dove il suo estremismo emergeva. A questo punto Haaretz si chiede anche perché l'occhio delle autorità israeliane non sia caduto sul suo nome. Il ministero dei trasporti non spiega, le verifiche spettano anche agli 007, il Mossad che si occupa dell'estero e lo Shin Bet, i servizi interni. E lo Shin Bet a Haaretz dice: noi monitoriamo solo le compagnie israeliane.
11: 24 feriti, uno in gravi condizioni, è il bilancio di un incendio che si è sviluppato nelle prime ore del mattino in un campeggio di Peschiera del Garda in provincia di Verona. Dalla struttura si è alzata una colonna di fumo altissima, visibile anche a chilometri di distanza. Il rogo, la cui causa è probabilmente accidentale, al momento è stato domato, ma le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza del camping sono tuttora in atto. Un aggiornamento sul Gran Premio di Formula 1 del Bahrain che si corre in Malesia. In questo momento a 10 giri dal termine comanda Verstappen su Red Bull davanti alle due Mercedes di Antonelli e Russell. Una corsa tormentata con due rinvii della partenza, il primo per la fitta pioggia e il secondo per un problema al software di alcune monoposto durante il giro di ricognizione. Capital News torna alle 16.
3: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
12: Permangono condizioni prevalentemente anticicloniche sull'Italia in questa prima domenica di ottobre. Nel corso del pomeriggio andrà tuttavia aumentando l'instabilità a nord-ovest, dove avremo più nubi e anche qualche rovescio, soprattutto sulle aree alpine. Poche variazioni sul resto del paese, con più nubi al centro-nord rispetto al sud. In serata e nella prossima notte andranno via via cessando l'instabilità e le precipitazioni anche sui settori alpini occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
13: Abbiamo tutti bisogno di radici. Radici che ci sostengono, che ci permettono di crescere. Per questo, con Neia piantiamo migliaia di nuovi alberi in aree desertificate per migliorare l'ambiente dove viviamo. Perché prendersi cura del pianeta è alla radice del modo di fare impresa del gruppo Mundis. Neia, inspired by Mundis. Scopri di più su neiacompany.com.
14: Bollettino Deghiversario numero 2.
15: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
16: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Adesso se hai il coraggio, dici tutto quello che abbiamo fatto negli ultimi 40 secondi solo a vantaggio di una webcam che ci collega con Roma e con Umberto Mattia. Dillo, beh, dillo quello che abbiamo fatto.
1: Dobbiamo ricordarci, sì, che non abbiamo più l'età.
0: E questo.
1: E dobbiamo fermarci un attimo prima.
0: Ma abbiamo mostrato, amici, quello che tante donne hanno mostrato ben prima di noi su dei banconi. Noi non lo facciamo sui banconi perché sui banconi non ci possiamo più salire, ma mostriamo in webcam. Quindi apriamo anche un profilo OnlyFans, secondo
1: certo
0: me potrebbe andare, e a Umbertino Mattia tutto abbiamo, tutto, qualunque cosa.
1: E Mary, parla per te, sei tu che non ci puoi più salire per colpa delle ginocchia sifole, io salgo ancora agevolmente sul cubo.
2: Sigla.
0: Grazie.
3: Cacciola, cercato, carisma, coraggio, creatività, cincischiare, curiosità, cibo, cultura, capital. Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato.
1: Tra l'altro ho un'amica carissima che abbiamo anche in comune, che in casa nella stanza dei bambini ha il palo della pole dance, e ogni volta che entro dico adesso va, adesso mi cimento, poi mi immagino che cosa potrebbe succedere e immagino la famiglia che mi deve farla, che deve fare la spesa lei, cucinare, capito?
0: Bellissimo.
1: Io lì con le stampelle,
0: bellissimo,
1: se non mi rompo l'osso del collo e rinuncio, ma prima o poi, Mary.
0: No, vabbè.
1: Prima o poi.
0: Ma posso venire anch'io?
1: facciamo un bel botto in due, eh?
0: No, io proprio, guarda, ma lo faccio solamente per farvi vedere le mie ginocchia, perché si sa già basta vederle le mie ginocchia per, diciamo, vivere felici per i prossimi 200.000 anni.
1: Ma non perdiamo tempo,
0: no,
1: Mary.
0: Non perdiamo tempo, salutiamo immediatamente Mary J. Ciao Mary J. Salutiamo anche
1: Virginia.
0: Sì, no, più che altro chiedevo con la faccia se
1: si
0: la potessi
1: dire.
0: Sì, Virginia,
1: sì.
0: Virginia,
1: non è abusiva.
0: No. Non è abusiva.
1: Ok.
0: No, è tutto, c'è scritto nero su bianco. C'è Linda Ovena, c'è Franco Russo. Franco Russo.
1: Poi parleremo della meraviglia di
0: con
1: trovarti
0: calma
1: la mattina qui.
0: C'è Flavio Cercato e c'è Mary Cacciola. Umberto Mattia per l'appunto invece a Roma e si vede tutto il backstage.
1: Sì, diciamo che Virginia è qui per apprendere, fare l'apprendistato.
0: Sì,
1: ecco,
0: esatto.
1: non sapevamo in che forma. E
0: è per
1: forma
0: quello,
1: ufficiale.
0: Infatti, io mi sono fermato perché il nome me lo ricordavo benissimo, anche perché è difficile dimenticarlo.
1: Comunque, non credo sia reato poi invitare qualcuno, soprattutto se è molto giovane, a dare un'occhiata a come funziona.
0: No,
1: poi farsi un'idea. Quindi saremmo andate bene lo stesso.
0: Sì,
1: Mary,
0: Ma,
1: come sapete, perché più volte l'abbiamo raccontato, c'è un percorso che ci separa dalla radio. In quel percorso oggi sono riuscita a non trovarne neanche uno che riuscisse a farmi passare mai. Cioè, sai quando ti devi mettere in una strada, quegli altri passano e anche se davanti è tutto bloccato, uno dice vabbè, intanto faccio scorrere.
0: Esatto,
1: no?
0: Sì,
1: no. E però contenti, cioè soddisfatti di non farmi passare.
0: Facendo,
1: no?
0: Anche
4: adesso vado io.
1: Ecco, allora io volevo segnalare che quella cosa lì di arrogare anche in maniera un po' cafona non ha mai fatto trombare di più nessuno.
0: No, allora,
1: mentre la cara carissima gentilezza a volte porta dei risultati inaspettati.
0: Ti ricordo che siamo sono le 12:11 minuti, non è orario

0: per dire cose
1: non
0: diciamo,
1: lo sarebbe Mary lo sarebbe. In una giornata qualunque, ma oggi Mary c'è stato il giro di boa, oggi Mary abbiamo saltato la barricata, oggi abbiamo seguito l'invito di Lou Reed, siamo finiti nella wild side
0: con chi?
1: Fabio Canino sì. Ha sdoganato una cosa che erano anni che tutti noi, e voglio esprimere la mia più forte, violenta, calda solidarietà, perché finalmente sì. Ha risposto all'ascoltatore che insulta. Ah, io dico, noi tutti veniamo insultati sì. Perché chiaramente non puoi piacere a tutti.
0: Non posso, guarda, abbiamo due ore comunque, se te lo volevo
1: okay,
0: dire.
1: Ma una cosa è il dissenso, sì. Una cosa è l'insulto. Ma manda il disco che ne parliamo meglio. No, anche ho perché bisogno di spazio.
0: No, anche perché anche io ho bisogno di spazio, anche perché io su Fabio Canino ho molto da dire. Soprattutto su ballare.

0: Sunshine, Jungle, Jungle che saranno al Forum di Assago il 15 di novembre e noi li sosteniamo perché fondamentalmente sono un paio di anni che li sosteniamo, ci piace moltissimo la loro musica e quindi siamo anche la radio partner del concerto. Questa è Radio Capital, amici, sì, questo è Fattore C, sì, ma facciamo subito, manco siamo arrivati, e facciamo il riassunto di quello che è successo questa mattina.
1: Se avete acceso la radio solamente adesso, ovviamente i Miracolati hanno fatto la loro puntata, polposissima, sì, come sempre, e a un certo punto un ascoltatore l'ha insultati dandogli dei deficienti.
0: Allora, siccome... Ma simpatia, cioè, sì, c'è sempre tanta simpatia.
1: Siccome, come abbiamo detto tante volte, ci piace anche questo ruolo di airbag del vostro scontento, di parafulmine un po' della vostra infelicità, però poi...
0: certa.
1: Ogni tanto è anche gratuito, cioè anche i commenti tornano utili quando poi c'è del dissenso, però a volte c'è una maleducazione imperante e Fabio ha risposto, diciamo, dicendo: è finita l'era in cui non si risponde più a chi ti insulta, e quindi all'ascoltatore ha detto: ce l'hai piccolo, che tutti lo sappiano.
0: Bene così, bene, lo salutiamo anche noi ovviamente. Da Roma arrivano evidentemente sussulti di grande
1: trionfo per Fabio Canino,
0: va bene.
1: Che ieri

0: la prima volta non era giudice di Ballando con le Stelle.
1: E qui entro io, infatti. Allora, chiedo scusa già preventivamente a Milly Carlucci. Non so se chiederle.
0: Però Milly Carlucci non ha salutato,
1: non li ha salutati
0: né Fabio Canino né Selvaggia, né Lucarelli, Selvaggia Lucarelli, che sono state stelle di punta della giuria per tanti anni.
1: Non è carino. Detto questo, attenzione perché Franco Russo sta avendo un attacco di allergia. Vai, vai, starnutisci con serenità che noi abbiamo da parlare quei 27 minuti. Allora, io ieri, come sempre, perché lo vedevo con molto

0: non c'era nella nuova giuria un minimo che dica, sì, un minimo di amalgama, e giustamente Fabio, che è tanto gentile quando vuole, ha detto vabbè, ma è l'inizio, ci mancherebbe, si devono un po' frequentare. Io ho detto no, no, ed era tutto uno scambio di messaggi. Poi ho detto vabbè, ciao, basta Fabio, non voglio più parlare con te, voglio continuare a vedere questa cosa per poco. Ho spento poi a un certo punto, sono andata a letto, ma presto, mai fatto in vita mia, perché non c'era un minimo di ironia, autoironia, c'è un autocitarsi da parte dei due nuovi giurati che fa spavento, chi se ne, cioè, posso dirlo? Almeno Fabio Canepa, Silvaggio Lucarelli ha fatto una scelta ed è un discorso, per carità, ma almeno una piccola quantità di ironia e autoironia lì dentro ci doveva rimanere, secondo me.
1: Comunque,
0: detto questo,
1: cara, basta. Mary, per gli altri appassionati come te di Ballando con le Stelle, a TV Talk dell'ultima puntata di, sì, cos'era, ieri o l'altro ieri, ieri, sì, o l'altro, non mi ricordo mai, è andato in onda un Fabio Canino che ha, non ne ha mandati a dire, diciamo, quindi, beh, se volete sapere,
0: è,
1: siete appassionati e volete conoscere cose, potete comunque recuperare la puntata. Io a Fabio voglio molto bene.
0: Sì, no, noi, per carità, noi vogliamo molto bene, ma non è per quello che lo difendiamo, cioè che difendiamo, è veramente una cosa,
1: no,
0: proprio,
1: tu stai parlando
0: oggettivo
1: del prodotto, io esatto, facevo riferimento al giro di boa, per cui è finito il momento di incassare gli insulti in silenzio.
0: Attenzione, perché se dovesse passare questa cosa qui è la fine. Cioè, poi a me non puoi dire no, non puoi rispondere. Io ti avviso. No, perché sei tu quella che non vuole che io risponda.
1: Con tante guerre nel mondo, c'era bisogno anche di una guerra interna a Radio Capitale?
0: Direi di no.

0: Typical Mail, Tina Turner su Radio Capital, 12:22 minuti. Allora, piccolo recap, c'è una sottolineatura: 342-342-2190. Adesso non è che uno deve andare a correre verso l'insulto gratuito perché vuole essere insultato e nominato in onda, ok? Lo posso fare anche in privato, cioè vi vengo proprio a scovare anche sui social, ragazzi.
1: Tutte cinture nere di turpiloquio, tranne Mario. Allora, Mario, sei fuori tema. Lo so che sì, già hai scritto per sottolineare quanto io ti stia sulle balle, ma il problema è che non ci siamo
0: troppo lungo,
1: non ci siamo capiti neanche sul tema.
0: Ma
1: allora,
0: zero,
1: il dissenso, non mi piace la conduzione, non mi piace la voce, mi stai antipatico. È dissenso, non
0: certo,
1: si può piacere a tutti. Anzi, cara grazia, se uno già
0: meno
1: piace
0: male
1: a qualcuno che è contento, per cui non è quello verso cui si rivoltava Fabio Canino, ma verso l'insulto gratuito. Ci mancherebbe, noi andiamo in onda e ci esponiamo al vostro commento,
0: certo,
1: al vostro giudizio. Mi piace, non mi piace,
0: certo,
1: è assolutamente lecito,
0: certo,
1: mi è antipatico, la voce mi dà fastidio, cioè va tutto benissimo. Il problema è l'insulto gratuito,
0: sì,
1: quando si offende con il tuo epiloquio, con un insulto pesante, credendo che tutto sia lecito perché noi siamo qua davanti a un microfono.
0: E quella è frustrazione, Mario. Te lo dico molto serenamente, anche se io ho preso il tuo favore, però poi anche nella comunanza con altre persone ho detto vabbè, allora non serve a niente questa comunanza.
1: No, poi
0: beh,
1: ci crede anche peggiori, cioè mi crede peggiore di quella che sono, nel senso che io non insulterei mai uno a cui non piaccio, figurati sulla prima che certe volte mi sto antipatica da sola la mattina quando si sveglia, quindi
0: dilla
1: non
0: me
1: è quello il problema è l'insulto gratuito che è diverso.
0: Che è quello che invece noi stiamo per formulare nei confronti di Franco Russo. Intanto torniamo un po' alla bontà, la bontà d'animo, San Francesco. Che cazzarola ti ridi? Cioè, quella ride. Io parlo e quella ride. Mary Jane, intendo dire.
1: Sì.
0: Allora, oggi è San Francesco.
1: San
0: auguri
1: Francesco
0: a tutti quelli che festeggiano ovviamente l'onomastico. Oggi è la data per. A proposito, piccola parentesi, se siete del sud, molti sono San Francesco da Paola, quindi non festeggiano oggi. C'è anche da fare questa piccola differenza, quindi magari informatevi prima. Detto
1: oggi
0: ciò,
1: però San Francesco è di nuovo festa nazionale,
0: esatto,
1: dopo tanto tanto tempo, nel senso che questa festività nazionale fu abolita nel 77, è stata ripristinata tosto proprio per quest'anno,
0: sì,
1: e in vista dell'ottocentenario dalla morte del santo.
0: E perché era stata abolita?
1: Era stata abolita perché c'era un'austerità economica,
0: esatto,
1: c'era la crisi e quindi hanno detto qua non possiamo sborsare più soldi per i lavoratori, anzi dobbiamo aumentare la produttività del paese, quindi quel giorno non è più festivo, così non te lo pago come festivo,
0: esatto,
1: e vai a lavorare così almeno produci.
0: Ecco, che cosa succede? Che in questo momento di prosperità proprio, cioè, apriamo la porta, le finestre, buttiamo via la roba per quanta prosperità abbiamo anche nel cuore, tra le altre cose, oltre che proprio di cose reali, che cosa succede? L'abbiamo ripristinata.
1: Sì.
0: Quindi oggi perché c'è Franco Russo in regia?
1: Sei venuto a prendere i soldini per il festivo, Franco Russo, o sei venuto perché sentivi un vuoto incolmabile senza di noi?
2: Vuoto ovviamente.
0: Ma va.
1: E la cosa interessante
0: va.
1: È che non, se date un'occhiata ai giornali che parlano ovviamente,
0: sì,
1: di questa ripristinata festività,
0: è la prima cosa che viene sottolineata.
1: Nessuno parla di San Francesco, dell'importanza della festività. I titoli sono solo: quanto aumenta lo stipendio per la festività non goduta di San Francesco?
0: Ecco.
1: Domenica 4 ottobre.
0: Domenica 4 ottobre.
1: Ci si guadagna in più?
0: Ecco.
1: Quanto? Quali categorie? Cioè,
0: è
1: meraviglioso. È solo ai soldi pensiamo.
0: Sì, perché lui insomma tutto sommato deve rientrare delle vacanze che ha fatto in Giappone, diciamolo, esatto.
2: La benzina,
0: ci sono una serie di cose, diciamoci la verità. Ma tu durante la settimana,
2: sì,
0: ma chi ti insulta? Non c'è nessuno che ti insulta.
2: Possiamo farlo da remoto.
0: Ecco, chiamaci, che noi ti insultiamo con grande serenità d'animo.
1: È la nuova rubrica del weekend.
0: Sì.
1: Per il numero di ascoltatori che insulteranno noi, 10 volte noi insulteremo Franco Russo. Ti piace? È
0: ma...
1: che andiamo pure male.

0: Replay, anzi. Samuele Bersani qui su Radio Capital. La salutiamo, per Luigi? Per ciao. Cortesia. Perché. Se ti accendo il microfono è meglio, sì.
1: Ciao Pierluigi.
0: No, perché da Roma si è dovuto precipitare in Trentino perché gli hanno svaligiato la casa. Ha trovato un sole meraviglioso. Riparto un po' triste, e te credo. E dice: meno male che ci siete voi due, tiè.
1: Ogni ma tanto. Cosa hanno, facci sapere di più, cosa hanno portato via, com'è stata, cosa è successo.
0: Non lo so. Pierluigi,
1: non ci fa stare preoccupate,
0: però
1: che siamo
0: ci dispiace, però ci dispiace moltissimo. E a differenza di altre persone, insomma, a lui quantomeno stiamo simpatiche. Ma ce ne sono tante. E che noi tendiamo sempre di più, in particolar modo io, perché mi diverto da morire, a dare più risalto a quelli che sono.
1: Io no, se devo dire la verità, però sono la divisione è la stessa tra la Laura e Fabio Canino, perché mentre Fabio insultava l'ascoltatore che l'aveva insultato, la Laura diceva: Fabio, però ogni tanto legge anche qualcuno di quei 100.000 di messaggi positivi, e invece tu leggi solo quello negativo, come te, Mary. È uguale.
0: Lo so, le coppie sono fatte così, che devi fare.
2: Londra sta per tremare di nuovo. Gli Harrigan sono pronti a scatenare il caos. Su Paramount Plus torna la serie Mobland. Il potere è in gioco, le rivalità si accendono e una guerra sta per esplodere nel cuore della criminalità.

0: scelta può essere fatale. Con Tom Hardy, Pierce Brosnan e Helen Mirren. Mobland, una serie di Guy Ritchie. È disponibile ora solo su Paramount Plus.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
4: Bertolotto.
5: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone, lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala sei casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Domani il quarto libro, quota 2050 sul livello del mare, in regalo con Repubblica.
6: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
7: In collaborazione con Radio Capital, dal 22 al 24 ottobre, il Teatro Ariston di Sanremo ospita il Premio Tenco, la più prestigiosa rassegna italiana dedicata alla canzone d'autore. Tre serate di musica e cultura con i vincitori delle Targhe Tenco 2026. Carmen Consoli, Emma Nolde, Avincola, Caparezza, Filippo Graziani, Pigi e tanti altri. Abbonamenti e biglietti per le singole serate su clubtenco.it e al botteghino dell'Ariston. Info su capital.it.
8: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: Radio Capital. Solo bella musica.

0: You, Rolling Stones su Radio Capita, 12:38 minuti. Questo è Fattore C con Flavia Cercato e con Erika Ciola. Daniele ti fa una domanda, Flavia.
1: Sono
0: se
1: in cuffia.
0: San Petronio batte San Francesco, perché dice qua a Bologna è appunto anche San Petronio patrono e festivo, quindi per la città io oggi lavoro, mi pagheranno triplo, quindi bisogna capire, cioè anche San Petronio, oppure quando c'è Ubi Maior minor cessat, cioè quindi San Francesco se li porta via tutti?
1: Non lo so, Mary, anche perché la diatriba economica sulla faccenda delle festività noi ci riguarda così.
0: Niente.
1: Per solidarietà verso gli altri, ma essendo liberi professionisti a partita IVA, noi che sia sabato, domenica, festivo,
0: Natale,
1: San Francesco, San Petronio, tutti
0: Santo
1: santi
0: Natale,
1: insieme, ogni santi,
0: tutti
1: non
0: riuniti.
1: Ci cambia niente.
0: Esatto, bene, ma invece torniamo un po' a quelli che sono gli argomenti soliti del Fattore C. Ma de che? La scuola, per esempio.
1: Tra la rassegna nella rassegna stampa degli ultimi giorni, sì, è saltato fuori questo libretto delle assenze a scuola del 76 di Leonardo Pieraccioni, attore e regista.
0: Nonché ex conduttore, tra le altre cose.
1: Sì, vabbè,
0: sì, insomma, intrattenitore.
1: Diciamo che lo conoscono
0: tutto.
1: Tutti.
0: Sì.
1: Anche Bono, dal mio punto di vista,
0: sono
1: Pieraccioni
0: con te, posso dire?
1: Aggiungere.
0: Se sei all'ascolto, anche questo pensiamo di te.
1: No, sì, è giusto per allora, dire. Detto questo, nonostante poi l'età passi,
0: due attempate signore che peraltro
1: che danno del Bono a un altro attempato signore.
0: Sì, no, ma peraltro che cercano di, come dire, di anche di esprimersi in maniera elegante, quantomeno sui social.
1: Oggi,
0: poi,
1: no, oggi,
0: bam,
1: no,
0: oggi vai.
1: Oggi colpa di Canino, diamo la colpa a Fabio Canino, ah, che sì, ha aperto questo nuovo filone. Niente, è stato ritrovato il libretto delle assenze a scuola del 76 di Leonardo Pieraccioni. Lui ha fatto un post su Instagram che è stato ripreso da alcuni giornali.
0: Sì.
1: E effettivamente
0: ci avevo uguale.
1: Effettivamente ci ha aperto la Madeleine di Proust, come sì, ha detto lui, ovvero semplicemente annusando questo libretto, sì, delle giustificazioni gli si è spalancato un mondo. Questo perché? Perché evidentemente questo libretto era girato da qualche parte ed è finito a un mercatino in provincia di Arezzo. L'ha
0: no,
1: trovato un amico di Pieraccioni, ha visto Leonardo Pieraccioni, classe
0: no,
1: 6900, anno scolastico 76-77, è lui, gliel'ha dato e ha detto effettivamente ci sono le firme del mio babbo e della mia mamma.
0: Che bello, però.
1: E si è ricordato di come fosse, ecco, una cosa che abbiamo in comune, cagiato da bambino. Perché stava a casa ogni
0: cagiato?
1: Due per tre. Sì, quando sei
0: cagionevole?
1: Un po'
0: fragile.
1: Sì, noi diciamo cagiato,
0: cagiato
1: in famiglia, che ci piace di più.
0: Okay.
1: Siamo tutti un po' cagionevoli.
0: Cagionevole, sì.
1: E la cosa bella è che credo l'abbiamo tutti in comune.
0: Sì.
1: Cioè all'epoca, diceva lui, io stavo male ogni due per tre, anche
0: sì,
1: volentieri.
0: Beh sì, un po' volentieri sì.
1: Perché finché sei in famiglia e
0: esatto,
1: qualcuno ti prepara la minestrina,
0: esatto,
1: l'influenza non è poi questa cosa così brutta.
0: No.
1: Quando sei solo e devi andare a lavoro è un po' diverso. Mi mettevano la televisione piccola della cucina in camera da letto.
0: Sì.
1: E io me ne stavo lì spaparanzato a guardare lo stesso canale per ore, e quando mia madre arrivava e mi chiedeva hai bisogno di qualcosa, come ti senti, io rispondevo male, febbre,
0: male,
1: raffreddore, male.
0: Però se posso dire 76, adesso non so se in Toscana fosse una questione diversa, però 75-76, attenzione perché i programmi cominciavano nel pomeriggio.
1: Sì, sì, cominciavano nel pomeriggio.
0: Non c'erano la mattina.
1: Ma
0: non...
1: io me li sparavo tutti, me lo ricordo benissimo. Sì,
0: c'erano quelli del balletto, Ottavia Piccolo, adesso questo, no, Ottavia Piccolo è l'attrice.
1: Io avevo Super Gulp, ragazzi. Mi ricordo
0: sì,
1: che mi sparavo Super Gulp,
0: molto
1: sono
0: più
1: molto
0: tardi,
1: anziana.
0: Molto più tardi,
1: ah, no,
0: no.

0: Ma c'era una rassegna di danza che andava in onda fisso, Ottolenghi era la danzatrice che poi insomma raccontava e ti faceva vedere. E io ovviamente danzavo insieme a lei.
1: Perché, nonostante l'influenza che ti impediva di andare a scuola.
0: Guarda,
1: certo,
0: mi sono passate le tonsille nel momento in cui mi hanno minacciato di togliermele. Oh, non l'ho mai avuto più un'influenza da allora, mai.
1: Ma perché il meraviglioso termometro a mercurio, bello, e fu che si scaldava sul materasso.

0: Why Can't We Get Along, Zacca Bell su Radio Capital. Vuoi mettere un po' di messaggiuzzi?
1: Sì, stavamo parlando di Leonardo Pieraccioni, sì, che per vicissitudini che non riassumeremo un'altra volta ha ritrovato il suo libretto delle assenze a scuola del 76 in un mercatino e gli si è aperto quel mondo lì, il fatto di termometri a mercurio che si scaldavano sul materasso, di Vix sul petto, diceva lui.
0: E poi cotone, sopra il Vix cotone, perché altrimenti si sporcava, e si sporcava lo stesso ovviamente il pigiamino.
1: Di minestrine col formaggino all'epoca.
0: Sai che non ho mai mangiato i formaggini in vita mia?
1: Mia mamma mi faceva la stracciatella, cioè metteva l'uovo nella minestrina per dare tono.
0: Certo.
1: Oppure mi voleva fare l'uovo sbattuto la mattina e dicevo: mamma, se non sto tanto bene, non è che proprio l'uovo sbattuto sia questa cosa leggera, abbiamo niente di più leggerino? Ti tira su.
0: Ti sei, esatto, anche perché l'uovo poi proteine, quindi veniva su. Un po' di messaggi, dai.
2: No, bimbe, mi avete fatto emozionare, mi si è riaperto un mondo bellissimo. La minestrina che mi preparava la mia mamma la sera quando avevo la febbre era buonissima, eppure era semplicemente minestrina e acqua. Se la faccio io, una ciofeca.
1: È vero.
2: Ciao bimbe, Gabriella da Pistoia.
1: Ciao bimbe. Gabriella da Pistoia, che questo resta uno dei grandi misteri dell'umanità. Perché quella minestrina fatta da mamma o nonna era buonissima? Io ci provo, è una schifezza, una brodaglia fetente.
0: Ognuno secondo me c'ha qualcosa che ha voluto comunque sia replicare dei propri genitori, magari anche del padre, perché no? Un piatto, io per esempio, per me è la pasta col burro, perché mia madre la faceva in un modo che non ho mai capito e che poi ho rimangiato, ma fatta in un modo, cioè da ristorante, solamente da Roscioli, che saluto i miei amici di Roscioli, ma loro ci mettevano il burro francese, tre tipi di formaggio con... mia madre no, mia madre addirittura a volte la faceva con la gradina, perché ve lo ricordo, negli anni 70 andava parecchio di moda la margarina, quindi a volte la faceva con la margarina e un parmigiano qualunque del mondo, e gli veniva una roba assurda, per cui secondo me chiunque di noi si mette là, cerca di rifarlo, ma non viene mai uguale, mai più una cosa mentale, secondo me, di cuore, io credo.
1: Io ho imparato il segreto della minestra, quella di verdure, che mi veniva una schifezza, e alla fine perché lei schiacciava la patata e la zucca.

0: se tu le schiacci bene bene viene il brodo un po' più, è più tutto un altro sapore,
1: viene un po' più cremoso.
0: Vabbè, comunque le lezioni di culinaria le lasciamo a Federica Giff.
1: Termometro, please.
2: Io riscaldavo il termometro alla lampadina dell'abat-jour.
1: Beh, siccome c'era qualcuno che invece l'ha messo anche sopra il gas,
0: è esploso.
1: Ecco, è esploso. Brava Morena, complimenti. Io quando li rompevo, poi andavo dietro alle palline di mercurio e ci ho anche bruciato, cioè è scomparso una fede, credo, di mia madre o di mio padre, adesso non ricordo più, perché il mercurio distruggeva l'oro, cioè
0: state
1: proprio se lo magnava.
0: Facendo l'elenco delle ragioni per cui il termometro al mercurio non è più in circolazione.
1: Esatto, vorrei concludere con un messaggio che secondo me chiude la questione invece dei piatti di casa. Non è come la facevano le mamme la minestrina, ma è l'universo di significati che rappresentava, dice Gianmarco da Napoli.
0: Oppure, come diceva sempre qualcuno, quando è pronto è sempre buono.
1: Non credo di essere d'accordo con te.
0: Perché non cucini tutti i giorni tre volte al giorno?
1: Mai.

0: Space Cowboy, Jamiroquai su Radio Capital. Amici, stop al televoto, grazie. Grazie di tutti i messaggi che ci avete mandato a 342-342-2190. Non è che potremmo fare tutta la trasmissione sui ricordi.
1: Stop alla Madeleine di Proust.
0: Esatto, lei, perché lei deve fare, capite, il livello più alto.
1: Beh, diciamo che la Madeleine di Proust non è proprio cultura quella alta.
0: Lascia perdere che c'è un sacco di gente che non lo sa.
1: Allora Proust apriva questa Madeleine, solo dall'odore si ricorda.

0: Tristissima, perché ricordiamo che Proust è sempre stato un grand'due di novembre.
1: Molto bene, e pure questo se lo siamo levati. Bene, vogliamo invece andare avanti col programma, per
0: certamente
1: cortesia,
0: si parlava di mansioni domestiche, sì. Mary, cucinare tre volte, sì, al giorno, eccetera. C'è chi non ne svolge neanche una. Stiamo parlando dei reali d'Inghilterra.
1: Vabbè, fanno altre mansioni.
0: Uscirà?
1: Hanno altre cose.
0: Sì, hanno altro da fare,
1: hanno
0: diciamo.
1: Altro da fare, sì.
0: E anche noi.
1: Anche noi,
0: se
1: volendo,
0: qualcuno sbrigasse quelle mansioni per,
1: sì,
0: noi. E tra poco uscirà un film che è in preparazione sulla grande amicizia della regina Elisabetta con Angela Kelly, che era la sua dresser, colei che, sì, la vestiva. Non solo, ma si è scoperto che tutte le sere ne massaggiava i piedi.
1: Amore!
0: Cosa darei per qualcuno che la sera arriva lì e ti massaggia i piedi per un quarto d'ora? Sì, tutte le sere succedeva questo, e doveva anche indossare le scarpe nuove della regina Elisabetta.
1: Per allargargliele un po', insomma.
0: Se no, le scarpe nuove ti,
1: certo,
0: fanno venire le vesciche.
1: Certo. Questa è vera amicizia.
0: Le vesciche reali non sono una bella cosa, e quindi Angela Kelly per anni si infilava le scarpe nuove della regina e gliele usava un po'.
1: Sì.
0: E adesso Carlo ha ereditato questa.
1: Qualcuno che gli massaggia i piedi? Sì.
0: I piedi non lo so, però sicuramente ha uno stuolo di valletti e cameriere.
1: Sì.
0: Ognuno fa una cosa.
1: Tipo?
0: Ha un compito preciso. Che ne so, per esempio preparargli il bagno. Non è che riempiono la vasca.
1: No, e se no come glielo prepari il bagno, perdonami.
0: No, allora.
1: Ma poi lui non era quello che, attenzione, bisogna risparmiare sull'acqua, eccetera.
0: L'acqua della vasca va riempita esattamente fino a 7 pollici di profondità, non un pollice di più, non un pollice di meno, quella di Re Carlo. La temperatura viene misurata con un termometro speciale rivestito in legno, e l'asciugamano deve essere piegato in un modo preciso e prestabilito, in modo che quando lui uscirà dalla vasca da bagno non prenderà freddo, perché come si siede sopra l'asciugamano lo avvolge rapidamente nel corpo grazie a questa preparazione, e è salvo anche dal raffreddore.
1: Bene, sono molto contenta, diteci grazie per questa notizia, perché lo so, stasera finalmente avrete qualcosa di cui parlare con gli amici.
0: Mary, c'è uno che gli illustra, che gli sistema i lacci delle scarpe, glieli stira perché non possono essere spiegazzati, uno gli mette il dentifricio sullo spazzolino.
2: Dici che torneremo a guardare il cielo, alzeremo la testa dai cellulari, fino a che gli occhi riusciranno a guardare, vedere quanto una luna ti può bastare. E dici che torneremo a parlare davvero, senza bisogno di una tastiera, e passeggiare per ore per strada, fino a nascondersi nella sera.

0: Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato.
1: Patroni, fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rolling Steam, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22 con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
3: Nelle zone di guerra la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
4: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
5: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
6: Quando Maurizio Crozza torna...
7: È tutto pronto?
6: Si sente.
7: Vado subito al punto.
8: E chi? De che? Ma de quando? De come?
7: E non lo so.
9: E come non lo sa?
7: Hai capito?
10: Veramente no.
11: Provo il microfono, sa de tappo. Beviamo!
7: Ma che... Ci siamo capiti.
8: No. Grazie a tutti.
11: No,
8: davvero.
11: No.
8: Grazie.
11: No.
8: Graziella e grazie.
9: No, presidente.
8: Tante, dai.
12: Fratelli di Crozza, ogni venerdì in prima serata, sul 9.
13: Radio Capital.

0: It Must Have Been Love qui su Radio Capital, solo canzoni d'amore, ballabili. Ballabili in coppia. Taglia Cercato e Mary Cacciola ballano per voi. Anche questa canzone che tanti ricordi ci riporta alla mente, soprattutto per quel che riguarda Pretty Woman. E
1: certo.
0: Basta.
1: Aspetta,
0: basta.
1: Com'era? No, l'unica frase di Pretty Woman a quella gran culo di Cenerentola.
0: Molto bene, grazie. Oggi proprio
2: ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Olio extravergine d'oliva grezzo e saggio olivo un litro a 4,99€.
4: Todis, buongiorno convenienza.
5: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA e Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
6: Radio Capital. Solo bella musica.

0: E suonava anche lui, peraltro, il sax in questa canzone, David Bowie, Changes, perché bisogna sempre essere pronti ai cambiamenti, bisogna sempre adattarsi ai cambiamenti.
1: Certo, Mary, sempre, tu lo insegni sempre a chiunque.
0: Adesso il primo. Pam! Allora, 13 e 9 minuti, amici, questo è Fattore C, sabato e domenica tra mezzogiorno e le 14 su Radio Capital con Mary J, con... Non ci sei tu tutti i giorni, quindi non io faccio la squadra quella solita. Mary J, poi c'è Lindo. Mary J, Lindo Vena, Flavio Cercato e Mary Cacciola. Questo è lo squadrone che c'è ogni settimana e ogni oggi, fine settimana. E oggi special guest Virginia. Brava Virginia, bravissima Virginia.
1: Oggi,
0: bravissima
1: guest Virginia. Star Franco Russo, non capisco che cosa tu abbia fatto, Franco, per questa ritorsione.
2: Ce l'ha con me per la maggiorazione che prendo le.
0: Ce l'ho sempre con te perché è sempre stato un mio cavallo di battaglia avercela con noi il regista, diciamo.
1: Ma vediamo se riesco a mettervi tutti d'accordo.
0: Tutti sempre, amore, con la sua esistenza, la tua delicatezza, la tua bellezza, la tua finezza, la tua eleganza.
1: Nella nostra rassegna stampa, grazie a Linda Ovena, è finito anche un articolo di Vanity Fair che parlava degli elettrodomestici, visto che oggi siamo in tema casalinghi.
0: E torniamo a casalinghi, sì, infatti.
1: Quale elettrodomestico vorresti ti durasse per sempre e ti dirò chi sei? Titola l'articolo. No, ma aspetta, perché ne parlano? Perché c'è una controtendenza. Sì. Mentre c'è stato un periodo in cui gli acquisti si fondavano molto sull'uso e getta, no? Meno costa, me lo accaparro, poi tanto se me ne serve un altro, butto questo e compro l'altro. Nel tempo, invece, siamo tornati a comprare meno e comprare meglio, quindi a guardare la qualità. E questo vale soprattutto per gli elettrodomestici, dove quando non funziona il disagio è notevole, soprattutto se poi devi aspettare un tot per avere l'elettrodomestico nuovo. E quindi Vanity Fair si interroga appunto su questa nuova tendenza, sui vari elettrodomestici. E tu quale, Mary?
0: Allora, siccome tanto lo so che tutti quanti scrivono la lavatrice, che è effettivamente è una roba seria.
1: Per forza, perché tu ti immagini quando andavano al fiume a lavare i panni? Me le ricordo le immagini dei film, allora, con queste poveracce, con questi cesti giganteschi, allora, e lì al fiume, col sapone.
0: La visione di De Sica, di Rossellini, questa cosa lei proprio ce l'ha qua nella testa. No, poi siamo andati avanti. Allora, la domanda è precisa. Dentro casa tua, allora dentro casa mia, adesso, perché poi io la roba posso anche portarla a lavare in una lavatrice, diciamo, comune, e tra le altre cose c'è anche

0: È sanificata, non fare così perché è tutto sanificato ogni volta. Vabbè, sei veramente una miscredente. Detto questo, quindi quello ci posso arrivare. Il condizionatore non mi si deve rompere mai. No, aspetta.
1: Ma scusa,
2: il frigo, scusa.
1: Scusate, vedi che c'è il dibattito. Allora, innanzitutto, Mary, non facciamoci.
0: Però c'è sempre il vicino che prendi e gli butti tutto dentro.
1: Mary, non facciamoci scrivere da tutti gli ambientalisti. Nel momento in cui si cerca di sensibilizzare verso le pale all'interno degli edifici, tu mi dici il condizionatore. Quindi diciamo che c'è anche un'alternativa, lo segnaliamo.
0: La caldaia per l'acqua, dici tu, Mary Jane, in generale la caldaia, sì, ho capito, nei posti freddi, sì, va bene. Non è un sondaggio che vogliamo fare noi. No, però
1: io voto lavatrice, scusami, al secondo posto lavastoviglie, ma ho scoperto di recente, quando si è rotta la mia e nel palazzo cercavo qualcuno che mi facesse fare un giro con la sua, che mica ce l'hanno tutti la lavastoviglie.
0: Certo, no, non
1: è una di quelle meno utilizzati.
0: È vero. Invece è una delle prime cose che io chiedo al padrone di casa, penso.
1: E avendo l'altro giorno dovuto pulire tutti i filtri della lavastoviglie, il grass, spazzolino, quelle robe lì, forse anche il suo perché non avere la lavastoviglie.
0: Guarda, io intanto sposo la mano che dice la piastra dei capelli.

0: Amica Malika Ayane, ha detto tra noi, questa è la sua nuova canzone qui su Radio Capital, 13-16 minuti, ma vogliamo dare voce agli ascoltatori di Radio Capital, che bussano.
1: Chi è?
2: Diciamo che... Cara Mary, approvo in pieno, pure io uso le lavanderie a gettoni.

0: qualificate, sono veloci e non ce l'ho nemmeno la giaccata, ma non me ne vado nell'aria condizionata perché moro.
1: Ecco.
0: Ciao Augusto da Milano.
1: Augusto da Milano, ma sicuro che è milanese proprio nato e cresciuto.
2: Ragazze, Davide da Parma, io non ho la lavastoviglie, abito a Parma dove vivo dal 2001, non l'ho mai avuta, sì. C'è da andare di olio di gomito e via. No, si vive, l'importante è che c'è il frigo e la lavatrice.
3: Vedi, frigo.
2: E l'asciugatrice.
3: Vedi,
2: consiglio a mia moglie, dai, asciugatrice per l'inverno.
3: No, dai.

0: molto spesso, insomma, da che sono qui a Milano, con tutto che è un balcone e tutto il resto, di giorno magari sì, li metto a prendere un po' d'aria, però poi li tengo dentro perché si asciugano, se no fuori ciaone.
1: Sullo stendino.
0: Certo, come gli antichi, cioè, perché esiste un altro metodo nel frattempo? Sì, appunto, asciugatrice. No, spero non farla mai entrare dentro casa.
1: Il grido di dolore. Brava, ripeti con me. Mimmo da Torino scrive: il frigorifero ci si è rotto a fine giugno.
0: No, vabbè,
1: vi assicuro che 3 settimane senza, perché arrivasse l'altro, è stato un incubo.
0: È vero. No, ci avete ragione, che poi è il discorso di quando ti si rompe e devi aspettare intanto il tecnico che venga e ti dica è da cambiare o non è da cambiare. E questo già è il numero uno, quindi già prima attesa. Dopodiché dice no, mi dispiace, da cambiare. Panico, lo compri e devi aspettare, e devi aspettare, cioè è la follia questa cosa.
1: Comunque, Mary,
0: perché tutti vogliono un frigorifero in quel momento in cui si è rotto a te, tra le altre cose.
1: Tornando sempre in quel momento, sì, tutti insieme, tornando all'articolo da cui siamo partiti di Vanity Fair, là si interrogano su cosa intendiamo quando diciamo deve durare a lungo.
0: Sì.
1: Quant'è a lungo per voi la durata,
0: brava,
1: di un elettrodomestico?
0: Brava.
1: 10 anni? 5 anni? 20? Franco Russo, 20
0: sì,
1: anni. Ciao. Ciao Franco!
0: Sì, ciao, veramente. Un tempo sì.
1: E no, poi hai notato una cosa: quando dovete cambiare un elettrodomestico, arriva il signor tecnico,
0: sì,
1: e poi vi dice: sì, puoi comprare questa, quest'altra, ma ti conveniva tenere questa? Perché come queste
0: non le fanno più! Verissimo, verissimo.
1: Ma perché non le fate più come quelle che funzionavano meglio?
0: Perché c'è un termine che adesso, ovviamente, tanto per cambiare, non mi viene. Quello, ripeti?
2: Obsolescenza
0: programmata, bravissimo. Infatti Linda, che ha comprato una lavatrice elettronica pure lei, io le prenderei ammazzate tutte quelle elettroniche, e ha fatto una bella assicurazione per 10 anni. A 10 anni e un giorno
1: si è rotta,
0: verranno tutti i pezzi giù, vedrai, non ti si accenderà, cioè tu farai di tutto e lei ti farà. Poi chiama il tecnico e chiama quello e chiama quell'altro e la dovrai cambiare. Funziona sempre così.

0: Going Back to My Roots, Odyssey su Radio Capital. Mia madre ha una lavatrice di 25 anni, si accende, anzi lei la accende, con la coda di un becco per capelli. Ogni volta che le propongo di sostituirla mi dice che non è molto che l'abbiamo presa, 25 anni. Per non parlare del frigo, 30 anni, lo sa fare raffreddare solo lei, è un mistero anche per il tecnico, dice Monica dalla provincia di Brindisi.
1: Però cara Mary, nella casa di montagna di mio marito c'è ancora la lavatrice dei nonni.
0: Questa.
1: Ah.
2: Ora, buongiorno, sono Donatella da Roma, ora durano, penso, non più di 10 anni, ma io mi ricordo da mia nonna, lavastoviglie a doppia apertura, alta 1,20 m, 1,30 m, durata 25 anni. Fantastica, ci entravamo dentro pure noi ragazzini.
1: Però lei dice lavastoviglie, invece io dico lavatrice, è ancora quella verticale col cestello che devi chiudere, lo devi fissare, poi tiri giù lo sportellone.
0: Ah, quella
1: credo che siano fuori commercio da non so quanti anni, funziona perfettamente.
0: Quella ce l'avevo anch'io, sai dove? Quando abitavo nel tuo fantastico residence, che non era un residence, condominio, che per me era, vabbè, io stavo nelle favelas del tuo condominio, sì. E avevo quel tipo di lavatrice là, perché era più stretta, perché era più piccola, alta, ma aveva la stessa capacità, ovviamente, di una lavatrice da 7 kg,
1: sì,
0: eccetera.
1: Per chi si stesse chiedendo di che cosa stiamo parlando, il condominio, eccetera, e purtroppo non avete seguito le altre puntate del
0: Peggio
1: Fattore
0: voi,
1: C,
0: raga, non è
1: diventate
0: adesso
1: avventori assidui, e così non ci dobbiamo spiegare più niente.
0: Sì, ci conosciamo da un tot di anni. Ecco, questo diciamo poi alla fine è la sintesi. Come giustamente invece faceva notare Mary J, bisogna andare a chiedere non quella cosa più all'avanguardia, soprattutto per quel che riguarda gli elettrodomestici, quindi per quel che riguarda il forno, la lavatrice, la lavastoviglie, con i display, le cose, tornare, quelli che vi tirano dietro, che costano poco, non c'è nessun tipo di elettronica, non si rompono manco se li prendi a calci.
1: Senti Mary, potremmo chiudere col messaggio definitivo di Lorella, che è uno spaccato anche di umanità e di emozione.
0: Ti
1: perché
0: prego.
1: Lei scrive: il mio forno, che ho sempre utilizzato moltissimo, dura dal 1983.
0: Sì.
1: Ogni volta che lo accendo io penso che potrebbe essere l'ultima volta, e allora per ora continua però a funzionare benissimo. Ti immagini che ogni volta che accendi dici: forno, nel caso in cui questa fosse l'ultima volta, speriamo che la torta sia una di quelle che si fanno ricordare.
0: Riguardo all'obsolescenza programmata, vorrei dire che uno dei motivi per cui la famosa azienda di contenitori di plastica per conservare il cibo ha dichiarato bancarotta è che i suoi prodotti erano così indistruttibili che ad un certo punto non ha più venduto perché non c'era bisogno di acquistarne di nuovi.
1: È vero, eh?
0: Beh.
1: Ma per quello che alcuni computer, telefonini, voi sapete di cosa sto parlando, a un certo punto ti salutano, perché se no e chi lo ricompra più, capisci?
0: È vero, verissimo. Però è vero, infatti quelli nuovi non servono a niente, quelli lì invece erano fantastici.
1: Stop messaggi sugli elettrodomestici.
0: Sì.
1: Eh.
0: Stop al telefono.

0: Buongiorno Mary e Flavia.
1: Buongiorno.
0: Io ho un frigo nella vecchia casa dei nonni, ora residenza estivo, Bosch con apertura davanti, che avrà almeno 60 anni.
2: Allora.
0: E funziona perfettamente.
2: Sì. Ma perché apertura
3: allora,
2: davanti? Nel senso
3: noi invece
2: che...
3: di solito tiriamo fuori, allora davanti di solito, no, perché i nostri invece l'apertura davanti non ce l'hanno. C'hanno l'apertura dietro, per cui tu prendi, tiri fuori il frigorifero dalla sua nicchia, ci trovi sempre di solito quei 40-50 centimetri di polvere, perché ovviamente lì dietro non lavi mai, è evidente, soprattutto se è incassato, lo stacchi proprio, lo apri, prendi una roba e poi lo rimetti. Che è sta apertura davanti nuova? È una novità.
2: Hanno tutti l'apertura davanti.
3: Sei sicura?
2: Cioè, scusa, Mary,
3: tu non c'è,
2: che
3: tu
2: mi
3: non
2: risulti?
3: C'hai l'apertura dietro.
2: Non vado, no, non circumnavigo il frigorifero per aprirlo. Sta lì, lo apro davanti.
3: Non sarà che hai l'apertura di sopra, da sopra. E allora
2: sì,
3: da sopra
2: da
3: è tipo pozzetto,
2: su.
3: È tipo il cosiddetto pozzetto, quello dove
2: non lo so,
3: è
2: comunque
3: pozzetto
2: non
3: perché
2: è chiaro,
3: tu ci
2: Mary,
3: butti la roba.
2: E tu sei una persona orribile perché avevi detto stop ai messaggi, poi è arrivato il malcapitato che volevi sbeffeggiare,
3: non
2: l'hai mandato in onda.
3: Non lo volevo
2: con
3: sbeffeggiare.
2: Chi lavo, con chi mi tocca non
3: è, lavorare. No, è qua che ti sbaglio, non volevo sbeffeggiare, è che tu dimentichi sempre una cosa, che io mi dimentico di quello che dico anche 3 secondi prima, io me l'ero completamente dimenticato di
2: quindi
3: aver detto
2: quindi torna
3: stop.
2: Il concetto con chi mi tocca
3: esatto.
4: Ma c'è di peggio con Mary Cacciola e Flavia Cercato.
5: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Domani il 4° libro, quota 2050 sul livello del mare, in regalo con Repubblica.
6: Patroni, fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. E in più sui migliori grandi elettrodomestici evidenziati, lo sconto IVA raddoppia. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Sono Antonio Iovane e realizzo podcast d'inchiesta.
8: Sono Massimo Lugli e in quasi mezzo secolo di giornalismo mi sono occupato di tutti i più grossi fatti di sangue della nostra storia recente.
7: Il crimine racconta la storia di un paese.
8: E noi per raccontare siamo tornati sui luoghi dei delitti italiani.
9: Nera è un podcast di Antonio Iovane e Massimo Lugli. Lo puoi ascoltare sull'app di One Podcast e sulle principali piattaforme audio. Una produzione One Podcast.
10: Radio Capital. Solo bella musica.

0: This is Robinson, Simon & Garfunkel su Radio Capital. Sai che non ho detto una cosa quest'estate, il ritorno di quest'estate, aspetta che faccio una piccola pausa, perdonami, non ti avevo avvisato.
1: No, ma prego, sentiti libera, Mary, è il tuo programma.
0: No, perché non l'ho mai fatto e siccome lo faccio sempre con tutti, lei che è proprio mia nipote, non l'ho fatto, sono diventata zia.
1: Sì.
0: Con pochi gradi di separazione, sì. Diciamo nel 18 di agosto per sì. L'esattezza, perché figlia di Federica, che è la figlia di quello che per me è mio fratello Michele,
1: sì.
0: Quindi è la mia prima vera nipote, vera, diciamo, ecco, sì. Perché è il mio migliore Michele. E siccome adesso stavano andando appunto dai nonni, cioè dai nonni di Ludovica, perché Ludovica che si chiama la bambina, sono diventata zia di Ludovica, allora siccome stavano andando dai nonni a mangiare, quindi da Michele e da Paola, e allora Federica, che è la mamma, mi ha, insieme ovviamente ad Andrea che è il papà di Ludovica,
1: sì, niente, sto facendo fatica a seguirti,
0: stanno andando a mangiare dai nonni come si usa da noi al sud e quindi niente, praticamente ci stavano ascoltando e quindi volevo salutarli.
1: Oh, ciao Ludovica, dovevamo dire. Poi dici che so io che non c'ho il dono della sintesi.
0: Allora, io non ce l'ho, però cioè io ce l'ho il dono della sintesi, ma in questo caso volevo allungarla appositamente.
1: Benissimo, ecco. Cara Ludovica.
0: Ciao amore.
1: Io mi auguro, amore bello, che tu possa vivere in un mondo dove quando uno
0: migliore
1: fa...
0: di quello di adesso,
1: esatto.
0: Che è una merda, cavolo.
1: Dove sì. La leggerezza dei sì. Nei sentimenti venga anche un po' punita. Perché sto dicendo
0: brava,
1: questo?
0: Brava, sono d'accordo, brava.
1: Succede sì. Che sta circolando in rete, non so se siete incappati in questa notizia, che le Filippine avrebbero sì. Approvato una legge contro il ghosting.

0: ghost fantasma, quelli che durante una relazione all'improvviso puff si fanno una magia e spariscono,
1: sì,
0: lasciando nella disperazione il malcapitato lasciato, la malcapitata lasciata, ok?
1: Sì.
0: Allora, la notizia è una fake da TikTok che funziona benissimo per le storie, funziona benissimo per l'algoritmo, però non è mai successo che le Filippine abbiano approvato una legge contro il ghosting. Cosa è accaduto? Che nel 2022 un deputato ha avuto questa intuizione, si vede che l'avevano lasciato gustandolo malamente, e lui ha detto: non è che si può poi restare a piede libero dopo che ferisci e distruggi una persona nel suo intimo, nell'animo, quindi facciamo un bel provvedimento dove tu almeno ti becchi una sanzione, cioè, ecco, se io dimostro il ghosting, insieme felici fino al giorno prima, poi sparito chissà dove o sparita chissà dove, devi pagare, almeno mi ci compro un regalino, almeno mi consolo con 2 lire in più sul conto corrente.
1: È una bella idea.
0: Allora, io da tanto tempo che ci pensavo a questa cosa, non se ne è fatto nulla, gli altri deputati hanno detto:
1: va.
0: Ci abbiamo altro da fare qua nelle,
1: sì,
0: Filippine.
1: Il
0: che
1: famoso benaltrismo.
0: Diciamo che in italiano si direbbe che il provvedimento che è arrivato alla Commissione Salute lì è rimasto,
1: sì,
0: e non se n'è saputo più nulla. In pratica ha fatto ghosting anche il provvedimento, capito? Però, rileggendo questa notizia, cioè, perché rimbalza così tanto ovunque, spunta dappertutto? Perché forse
1: succede,
0: se ne
1: spesso
0: sente il bisogno,
1: perché,
0: cioè,
1: succede spesso.
0: Io,
1: vero,
0: quando ho creduto che fosse vero, ho detto: era ora. Hai visto che da sempre che lo dico.
1: Tu sei stata lasciata senza, ma quando mai?
0: Sì, una volta sì.
1: Senza?
0: Sì. Tra l'altro vorrei salutarlo, ma purtroppo non so dove si trovi in questo momento dopo circa 30 anni. E
1: mi
0: tanti,
1: sa che c'ero anch'io?
0: Tanti cari saluti. Sì.
1: No, perché mi sa che uno c'ero anch'io.
0: No, non c'eri in quel momento,
1: no.
0: Mary. No, non abbiamo condiviso questa sparizione. Detto questo,
1: però c'era stato un altro che è sparito.
0: Robbie Williams cantava Karma Killer. La ricordate, Karma Killer? Se tu mi ammazzi il karma,
1: sì,
0: allora qualcosa che puoi farlo impunemente. Io sono d'accordo, riprendiamo questa proposta alle Filippine, direte voi, con tutto quello che
1: ci abbiamo da
0: questo
1: fare,
0: mondo, lo sbando.
1: Esatto.
0: Ho capito, però l'amore non può essere sempre così sottovalutato, Mary.
1: Vorrei farti una domanda alla quale spero tu possa rispondere in maniera centrata e soprattutto spero positivo. Ma vale lo stesso anche per quel che riguarda le amicizie? Cioè amicizie, conoscenze, non amicizie, perdono.
0: Non lo so, perché sennò io finisco agli arresti.
1: Appunto,
0: in galera.
1: Appunto.
0: Nel
1: Era
0: senso che siccome
1: dire.
0: Parto dal presupposto che io do fiducia, poi però se questa fiducia viene tradita non ne voglio più sapere mezza.
1: Esatto.
0: Faccio così, faccio il contrario. So che sarebbe sano aspettare, affidarsi, perché fidarsi a me è bene, ma non fidarsi è meglio.
1: Io me do.
0: Però io per istinto faccio il contrario, ma se tu ti approfitti di questo mio cuore spalancato, io richiudo tutto con la serratura, metto il lucchetto e butto la chiave.
1: Mamma mia. Però non parlavo di amicizia, parlavo proprio di conoscenze, che poi si attaccano tipo, sanguisugo.

0: Flavia, non so se ti hanno lasciato ultimamente e sei sola. Nel caso così fosse, domani prendo il primo aereo, vengo, ti prendo e ti porto via.
1: Dove vai? Michele, dove vai? Michele, di che stiamo a parlare? Ma non, no, Michele, è tanto impegnata, numero uno. Poi sì, da domani in realtà sarebbe anche in vacanza per 5 giorni, sarebbe in vacanza, teoricamente.
2: Sai che, secondo me, se la sente mio marito questo messaggio, dice: sì, Michele, prendi il primo aereo.
1: È brutta persona.
2: Che ne ho avuto abbastanza. Vabbè, non possiamo salutarci, Mary, senza segnalare che sì, io purtroppo non ho solo degli ex fidanzati orrendi, ho anche degli amici orribili.
1: Allora, scusami, però possiamo, sì, possiamo fare una parentesi cuore spaccato?
2: Sì.
1: Sulla questione del ghosting.
2: Sì.
1: Noi ci abbiamo un caso umano. Ed è il caso umano, è giusto anche dargli.
2: Ah, scusate, ero distratta.
1: È giusto dargli anche un bel occhio di bue, una bella luce. Farla risaltare, perché Mary J,
3: sì,
1: è il nostro caso umano.
3: Sì,
1: a te la linea, Mary J.
3: Io sono single da 3 anni, quindi uso le app di dating, okay, dove subisco del love bombing, quindi praticamente per tre.
1: Poi mi spieghi le cose in, sì,
2: l'età di Mary J si percepisce alla
3: per 3 giorni. 3-4 giorni ti riempiono di messaggi belli, complimenti, ti, certo, corteggiano.
1: Sì.
3: Come ti fanno sembrare, diciamo, che la cosa possa andare avanti.
1: E tu dici, sì, perché? Magari. Tutto sommato.
2: Cosa succede al quarto giorno?
3: Al quarto giorno ghosting, quindi smettono di scrivere improvvisamente e spariscono.
1: Tu scrivi e
3: ti
1: loro...
3: scrivi perché magari hai avviato una conversazione.
1: Cioè, magari è morto, morta.
3: Sì.
1: Scusa.
3: Morta.
1: Magari è morta, sì, e invece da quella parte può essere che è morto.
3: Può darsi.
1: Potrebbe anche essere.
3: Posso
1: che
3: dire che però la statistica è abbastanza
1: alta? Addirittura?
3: Sì, sì.
1: Ma tu le tratti male?
3: No, io sono una persona comunque gentile.
2: Ma scusa,
3: poi
2: in
3: quell'occasione comunque
1: è pure piemontese,
3: male,
1: ragazzi, sì, cioè, quindi peggio di così.
3: Ma poi trattarle male sarebbe controproducente.
1: Tra,
3: ma,
1: le altre cose.
2: Scusate, vorrei intervenire con una domanda.
3: Sì.
2: Allora, nell'era della 25esima ora,
1: sì,
2: cioè tutti cercano del tempo in più perché non ne hanno a sufficienza, perché,
1: sì,
2: tu dovresti sprecare del tempo a turlupinare qualcuno per poi sparire e andare a turlupinare qualcun altro?
3: Perché si annoiano.
1: Bravo.
2: Ma perché come fanno a annoiarsi? Io non ho il tempo per finire le cose, una lista di cose da fare. Fate un po' le mie. Ah, adesso, se vi annoiate, invece di distruggere i cuori in giro, per chiamatemi che vi do qualcosa da fare.
1: No, la differenza.
2: Commissioni a non finire.
1: La differenza fra me e Mary J. Cioè, Mary J ha detto:
3: perché si annoiano?
1: Io avrei detto:
2: perché sono stronzi.
1: No,
2: no, ah, scusa.
1: Che non c'hanno una minchia da fare, fondamentalmente.
2: Ah, ecco, era
1: forse probabilmente peggio. Però la cosa che mi ha lasciato perplessa in tutto questo del ghosting è che anche Virginia, che è anche molto più giovane di Mary J, e peraltro anche lei è bellissima, eccetera, eccetera, e anche tu, cioè, uguale? Sei anche tu vittima?
4: Dopo 2 mesi e mezzo di frequentazione.
1: Ghostata dopo 2 mesi e mezzo di frequentazione. Cioè,
2: il silenzio innaturale segue perché Virginia, che non so quanti anni abbia,
1: degli
2: comunque
1: occhi pazzeschi,
2: è entrata oggi in redazione. Io

0: pensavo fosse una modella, sì, che così mi veniva a dare un'occhiata. Ecco.
1: No, vabbè, è morto? Speriamo.
0: Non lo sappiamo.
1: No, Mary, ma diciamolo.
0: Speriamo.
1: Ma speriamo, ragazzi. Cioè, voglio dire, c'è tanta di quella gente che insomma se ne va e non dovrebbe andarsene. E invece quelli che se dovrebbero andare, no.
0: Penserete che questo sia un caso. Il pezzo che state per ascoltare.
1: Invece sì.
0: E invece è tutto calcolato.
1: Sì, ciao.

meraviglia di canzone. Fabio Concato, bentornato tra le altre cose, perché è tornato di nuovo a suonare dal vivo dopo uno stop di salute. Mi innamoro davvero, ha scritto canzoni bellissime Fabio Concato. E a proposito appunto di innamorarsi, dice Elisabetta, questa del ghosting è una cosa di oggi. Ai miei tempi i miei amici venivano lasciati vis-à-vis e si rivolgevano alle amiche, per esempio io, per sfogarsi ed elaborare il lutto. Tiè, io ne ho messe insieme non so quante, ne ho fidanzate non so quante.

0: ho ripreso poi tutti le lamentele pure dopo, e men che meno gli veniva in mente di aggredire o fare del male alle lascianti. Questa è un'altra cosa, ovviamente è un'altra, però sì, è vero, un tempo era non solo vis-à-vis, ma poi c'era l'amica a cui tu andavi.
1: Allora dirò la cosa più politicamente scorretta della giornata. Vai. Quando arriva l'amica che piange o l'amico che piange, di solito si dice: eri troppo per lui, eri troppo per lei. Purtroppo questa frase non andrebbe più detta,
0: anche perché non ci crede più nessuno,
1: consolatoria, però. Ma non è assolutamente vera. Se t'ha mollato vuol dire che c'aveva un altro o
0: nella
1: un'altra che secondo
0: casi,
1: lui
0: sì,
1: era meglio,
0: sì.
1: Poi lascia perdere che dall'oggettività può far dire che tu fossi più bello, più bella, più intelligente, più... ma quello preferiva quell'altro o quell'altra, è così.
0: E poi prima o poi, voglio dire, magari ne pagherà le conseguenze o magari no, e andranno avanti felici e contenti ognuno.
1: Comunque però, non lo diciamo, non ti meritava, eri troppo per lui o per lei, perché
0: no, anche perché veramente non ci, ormai non ci crede più nessuno. No, adesso non so perché mi è venuta una scritta in mente: sono single, no compilation. Scusa, è una cretinaggine di quelle orrende.
1: Cosa? Io non l'ho capita.
0: No, era una freddura che girava e che mi sono ritrovata l'altro giorno tra i ricordi di Facebook.
1: Sei single?
0: No, compilation. Ma veniamo invece a uno
1: adesso
0: dei motivi per cui uno ti
1: amici
0: potrebbe lasciare serenamente facendo ghosting.
1: Non so se l'abbiate visto anche voi, gira questo video di Naomi Campbell,
0: sì,
1: che igienizza la bicicletta a Parigi, le biciclette quelle messe a disposizione dal comune, per poi utilizzarla con i guanti. Ma prima con i guanti igienizza tutto, proprio gli ha dato una ripulita,
0: sì.
1: E io ho ricevuto questo video non so quante volte a ripetizione, con gente che mi scriveva: eccoti.
0: Ma nel senso proprio che gli somigli, che le somigli a Naomi Campbell.
1: Io faccio la stessa cosa, io devo toccare una cosa in comune, io igienizzo.
0: Ma non te l'hanno mandato per quello, te l'hanno mandato per l'evidente somiglianza che tu hai appunto con Naomi Campbell.
1: Cioè, nel disagio. Diciamo che io e Naomi abbiamo una cosa in comune,
0: almeno
1: lo stesso
0: una.
1: Disagio. Sì.
0: Almeno.

0: di vederti sfilare alla soirée di Vogue a Milano quando hanno bloccato tutto il mondo e dintorni, ed eri accanto a Pilar Fogliati.
1: Senza meno.
0: Altrimenti era una tua sosia, eri tu Flavia.
1: Cioè, ma certamente, facciamo circolare questa leggenda metropolitana, Mary, che... tra l'altro io sto alla settimana della moda come, non so, fammi pensare una cosa schifosa sui maccheroni.
0: Era Gautier insieme a Kimbera, era Somebody That I Used To Know. Bene amici, anche per questa settimana, è un attimo, sparisce Fattore C. Mary J, Linda Ovena, Flavia Cercata e Mary Cacciola vi ritrovano sabato prossimo a mezzogiorno. Franco Russo, chi può dirlo?
2: 4 ottobre dell'anno prossimo.
0: Ah, dell'anno prossimo, 4
1: il ottobre. Festivo, della... il prossimo festivo.
0: Dai e Virginia, magari ci vediamo anche noi. Noi ci ritroviamo sabato prossimo, lasciamo la linea a Fabio Arbois.
1: Ciao Fabio.
0: Ciao.
3: Oh, tutti uguali.
4: Chiama se hai bisogno.
3: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
5: E chiama uno.
3: Ma uno chi?
6: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
7: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il secondo volume Dov'è la mia mamma? In edicola con Repubblica.
8: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
9: Permangono condizioni prevalentemente anticicloniche sull'Italia in questa prima domenica di ottobre. Nel corso del pomeriggio andrà tuttavia aumentando l'instabilità a nord-ovest, dove avremo più nubi e anche qualche rovescio, soprattutto sulle aree alpine. Poche variazioni sul resto del paese, con più nubi al centro-nord rispetto al sud. In serata e nella prossima notte andranno via via cessando l'instabilità e le precipitazioni anche sui settori alpini occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
10: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
11: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
12: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Solo per oggi. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto esiste.

0: sei decenni di grande musica.
1: Le cose che abbiamo in comune sono 4850.
0: Capital Hall of Fame.
2: Le 14:02, buon pomeriggio, questa è Radio Capital. Volevo salutare Flavia Cercato e Mary Cacciola. Io il ghosting, per esempio, non l'ho mai fatto e non l'ho mai subito, per fortuna, ma erano altri tempi. Sono anziano, caro il mio maestro Mazza, quindi ai miei tempi il ghosting non si usava. Allora, non mi ricordo che ci fosse il ghosting. Tu sei mai stato ghostato? Sì, eh? Io sinceramente non me lo ricordo, devo pensarci bene. Mi avete aperto un mondo che proprio avevo completamente cancellato dalla mente. Magari sì, sono stato accostato anche io, ma non me lo ricordo. Adesso devo pensarci un attimo, ci penso un attimo. Allora, intanto comincia adesso il pomeriggio di Radio Capital, vuol dire che comincia la Capital Hall of Fame per 4 ore. Le prime 2 le passerete con me, Fabio Urbano, mi sono presentato, ciao a tutti. C'è anche una pagina Instagram, se volete la mia, sempre a disposizione, Fabio_Arboit. E poi questa mattina, lo sapete, 2 gare ci sono state, perché per i motori, chiama i motori, 2 gare ci sono state. La MotoGP, che ha vinto Marc Marquez, che ha accorciato a 2 punti di

Sanz.org Martini, classifica generale, e poi la Formula 1, dove è successo praticamente la qualunque. A mezzogiorno ancora non era finita, quindi Riccardo Quadrano non vi ha aggiornati sul risultato. Alla fine ha vinto Verstappen davanti a Kimi Antonelli, che è sempre più primo in classifica, visto che il suo compagno di squadra, quando c'era, mancavano 6 giri praticamente, gli si è fuso il motore. E terzo è arrivato Hamilton, che era partito malissimo con le gomme da asciutto, praticamente con la pista dove ci potevano andare i gommoni volendo, c'era tantissima acqua, e però alla fine, vedi, è arrivato terzo perché lui c'ha in manico, c'è poco da fare. Cosa faremo in queste 2 ore di Hall of Fame e anche delle prossime? Faremo il nostro viaggio consueto all'interno della storia della musica, partendo dagli anni 60 e arrivando oggi, ve lo dico subito, nella prima e anche nella seconda ora, in alcuni casi anche oltre il 2020, perché oggi avevamo spazio, quindi siamo andati a pescare anche delle canzoni che fanno parte del repertorio tra il 2020 e il 2026, ok? Intanto partiamo con il 1965, la canzone dei Temptation, che tutti noi conosciamo, l'ha fatta anche Mario Biondi, sì, My Girl.

quando eravamo più giovani, anche un po' scemotti, avevamo ricantato questa canzone qui, che era dei Queen, The One Bad Dust, in svariate versioni. Yamajetta la pasta, un chilo non basta, un chilo non pasta, e poi Shura alla fine della canzone. Insomma, ne avevamo messe un po' di tutte, di ogni, in questa povera canzone che è Another One Bad Dust dei Queen 1980, che esattamente 46 anni fa, il 4 di ottobre dell'80, arrivava per la prima di 3 settimane al numero 1 della USA Singles Chart. Sicuramente una delle canzoni più belle dei Queen, del loro repertorio, inizio anni 80, praticamente 80 pieno, e si parla di loro in questi giorni perché in settimana arriva al cinema, per pochi giorni, il film che li vede protagonisti dell'ultimo concerto a Budapest. Beh, il concerto pazzesco, l'ultima volta che vennero ripresi, e quindi questo evento incredibile lo potremo vedere al cinema per qualche giorno. Ne ho parlato qualche settimana fa su un articolo che ho scritto per 110, perché insomma sono tanti i motivi per cui andare a vederlo. Intanto perché è un documento fondamentale, perché è veramente l'ultima volta in cui è stato ripreso un concerto dei Queen con Freddie Mercury, e poi perché comunque l'energia live dei Queen era una cosa pazzesca. Io per esempio non l'ho mai visti dal vivo, ed è una cosa che mi rimane sempre qua. Non so se voi avete un concerto che avreste voluto vedere e non avete visto per qualche motivo. Io per esempio ho loro, poi non avevo visto Dire Straits a Torino perché ho detto ma sì, ma tanto tornano, li rivedrò, e poi non l'ho mai più visti, e altre cose del genere. Mentre prima di questa canzone dei Queen abbiamo sentito Wish You Were Here dei Pink Floyd, e qui è stato un po' che il 4 ottobre del 1975 loro, grazie al loro album che era proprio questo, Wish You Were Here, arrivarono al numero 1 invece della classifica britannica, un album che includeva anche un tributo a Syd Barrett. Si parlava di mancanze, questo lavoro strepitoso che non può mancare nella vostra discoteca di casa, e c'era dentro la canzone Shine On You Crazy Diamond, album che raggiunse poi anche il primo posto negli Stati Uniti. Per gli scatti della copertina, e la cosa era abbastanza curiosa, che vennero realizzati nel parcheggio degli studi cinematografici della Warner Bros. In California, furono impiegati due stuntmen. Uno dei due, che era Ronnie Rundell, era quello con l'abito proprio classico da manager, ma sotto c'era una tuta ignifuga, solo che il vento tirava male, e quindi a un certo punto gli ha bruciato una parte dei baffi e anche il toupet. Poi hanno praticamente fatto lo scatto al contrario e lo hanno rigirato. Quindi, la foto è al contrario. Per i puristi della fotografia vi dico che la foto purtroppo è al contrario. Però bella, è una bellissima foto, bellissima immagine. Il disco è stato ristampato più volte, anche recentemente in una versione legata alla Inter. Magari qualcuno di voi se lo ricorderà. Intanto adesso anni 90, 1999, nella Hall of Fame su Radio Capital arriva Glorious Louis Andreas Johnson.

sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica. Capital Hall of Fame.

0: Al suo Radio Capital è un romantico a Milano.
1: Capital Hall of Fame.
2: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
3: In collaborazione con Radio Capital. Dopo il successo planetario di Bohemian Rhapsody, i Queen tornano al cinema con Queen Budapest. L'ultimo concerto filmato con Freddie Mercury. Il live rivoluzionario dal Magic Tour, filmato in 35 mm e restaurato in 4K con un nuovo mix audio. Dal 7 all'11 ottobre, solo al cinema. Info e biglietti su nexostudios.it.
4: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
5: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
4: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
6: Messaggio promosso da Sanofi.
7: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
8: Stai ascoltando Capital Hall of Fame. 'Cause I would never break your heart. I would only... Sei decenni di grande musica.

0: Radio Capital.
1: Le 2:30 del pomeriggio, domenica 4 di ottobre, non abbiamo ancora ricordato che dobbiamo fare gli auguri a tutti i Franceschi, perché oggi è San Francesco, quindi giustamente dobbiamo farlo anche noi. Andrea Mazza è in regia, largo il microfono con voi. Mando un abbraccio a Stefano che dice: Fabio, i concerti che avrei voluto vedere ce ne sono, ma l'unico a cui vorrei essere stato Bob Marley. Stefano, sì, 1980, il concerto che venne aperto Roberto Ciotti, poi Pino Daniele, poi arrivò l'Average White Band insultata in una maniera pazzesca e poi Bob Marley, prima a Milano, poi nella mia Torino, stadio comunale, sopra lo stadio comunale, però non so chi c'era, forse lo ricorderete se c'eravate, c'era una nuvola che non era una nuvola di nebbia. Basta, detto questo, non vi dico altro. Quello che posso dire invece, che salutiamo anche Giuseppe da Napoli che ha ascoltato, ci sta ascoltando ed incollato la radio, stessa cosa fa Mirko che ci ha inviato anche una foto del suo fantastico stereo su cui ci sta ascoltando, ok? Meno male. Prossima canzone riguarda una band di cui vi voglio parlare tra un po', perché ci sono un sacco di cose da dire su di loro. Stiamo parlando di questi ragazzi che arrivavano da Liverpool, ovvero John, George, Ringo, Paul, mancava soltanto Paul McCartney, quello che suonava il basso, presente, no? È proprio lui. Di loro parleremo tra poco, perché ci sono un sacco di notizie legate a questo 4 di ottobre. Nel frattempo, da un album storico che era Abbey Road 1969, ci ascoltiamo una canzone firmata da George Harrison, Here Comes the Sun.

Il cantante dei Frankie Goes to Hollywood, 1989, formazione con cui veramente ha avuto grandissimo successo grazie a Relax, a Power of Love, ma qui era da solo e aveva cantato Americanos. Prima di lui anche Loredana Bertè nella Capital Hall of Fame 1978 la canzone era dedicata, ma eravamo partiti con i Beatles. Ci sono un po' di eventi legati a loro in questa giornata, perché il 4 ottobre del 69 il loro ultimo album, che avevano registrato praticamente in studio, perché poi l'ultimo sarebbe Let It Be, ma era già tutto materiale già registrato in quel periodo lì, raggiunse il primo posto nella classifica britannica. Si diceva anche che le ultime registrazioni studio del gruppo contenessero alcuni indizi che parlavano chiaramente che Paul McCartney fosse morto, il famoso Paul is dead, perché Paul è a piedi nudi sulla fotografia della copertina di questo album Abbey Road. C'è un'automobile lì dietro con una targa che era LMW281F, che si riferiva secondo alcuni al fatto che Paul McCartney avrebbe avuto 28 anni fosse stato ancora vivo, e si diceva che la LMV fosse l'acronimo invece di Linda McCartney Weeps, ovvero Linda McCartney piange, capito? I quattro Beatles comunque erano in copertina e poi hanno fatto anche un altro disco che uscì nell'aprile dell'anno dopo e fu lo stesso un grande successo. Disco questo che tra l'altro, quello che si chiama Abbey Road, che tornò in classifica, sì sì, perché tornò in classifica nella sua versione arricchita nel 2019, dopo 50 anni praticamente, hai capito? Dischi che non passano mai di moda. La prossima canzone su Radio Capital, anni 90, 1991, Guns N' Roses, la canzone si intitola November.

ascoltando Capital Hall of Fame. Sei decenni di grande musica. If you like Kinga Coladas, blue can dry your eyes. Su Radio Capital.

0: sembrano in mille perché i nomi sono tanti. Si chiamano Young Gun Silver Fox, invece è un duo che è nato praticamente come base in quel di Londra. Young Gun Silver Fox dal 2025, la canzone era Stevie and Sly. Prima, dal 2015, anche The Weeknd dal Canada, Can't Feel My Face. E prima ancora invece i Phoenix direttamente dalla Francia, l'anno era il 2000, la canzone If I Ever Feel Better.
1: Capital Hall of Fame.

0: regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: In collaborazione con Radio Capital, dal 22 al 24 ottobre, il Teatro Ariston di Sanremo ospita il Premio Tenco, la più prestigiosa rassegna italiana dedicata alla canzone d'autore. Tre serate speciali

0: con i vincitori del premio Tenco alla carriera 2026. Paola Turci, Manuel Agnelli e After Hours, Enzo Avitabile, Frankie High Energy MC, Max Manfredi e tanti altri. Abbonamenti e biglietti per le singole serate su clubtenco.it e al botteghino dell'Ariston. Info su capital.it.
1: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
2: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Domani il quarto libro, Quota 2050 sul livello del mare, in regalo con Repubblica.
0: Tornano le giornate Fai d'autunno. Un weekend straordinario per scoprire un'Italia inaspettata. 700 luoghi in 350 città. Ti aspettiamo sabato 10 e domenica 11 ottobre. Scopri dove su giornatefai.it. 6 decenni di storia. Do you remember? 6 decenni di grande musica. Capital Hall of Fame.
3: Le 15 in questa domenica 4 di ottobre 2026, c'è Andrea Mazza in regia, Fabio Arbo al microfono con voi fino alle 16, poi a quell'ora per la seconda parte della Hall of Fame, come succede da settembre a questa parte, arriverà Edoardo Rossi che starà con voi tra le 16 e le 18. È una giornata quella di oggi piena veramente di eventi musicali nella storia della musica. Per esempio, il 4 di ottobre del 1980 vennero pubblicati sul Melody Maker i vincitori di un sondaggio fatto tra i lettori, ed era un sondaggio insomma che ricordava molti premi: miglior cantante femminile, maschile, chitarrista, eccetera eccetera eccetera. Kate Bush vinse il premio come migliore cantante femminile, Peter Gabriel si portò a casa il premio come miglior cantante maschile, Ritchie Blackmore, attenzione, vincitore del premio come miglior chitarrista. Ritchie Blackmore, capito? Cioè, uno pensava che era Jimmy Head. No, Ritchie Blackmore. Poi Phil Collins, vincitore del premio come miglior batterista, Genesis, che hanno vinto il premio come miglior gruppo dell'anno, quindi hanno rimesso insieme i Genesis, che c'era Phil Collins alla batteria, i Genesis come miglior gruppo e Peter Gabriel come miglior cantante, anche se era già fuori. E i Pink Floyd invece vinsero il premio come miglior singolo per Another Brick in the Wall, mentre i Saxon andò il premio come migliore promessa. I Saxon, 1980, effettivamente erano all'inizio della carriera, ma sempre il 4 di ottobre è famoso nella storia della musica che purtroppo una grandissima artista se ne andava a soli 27 anni e entrò a far parte del famoso club dei 27. Sto parlando di Janis Joplin, che venne trovata il 4 ottobre del 70 senza vita nella sua stanza del Landmark Hotel in quel di Hollywood. La causa della morte, dicono, una accidentale overdose di eroina. Era famosissima per essere la regina del soap sirenico, mentre per tutti gli amici era semplicemente Pearl, che poi divenne anche il titolo del suo album postumo, che venne pubblicato nel 1971 e che arrivò al numero uno della classifica americana, così come il singolo che era Me and Bobby McGee. Quell'album lì vendette qualcosa come 16 milioni di copie nei soli Stati Uniti. E noi Janis Joplin oggi la vogliamo omaggiare con una canzone del 1968 nella Capital Hall of Fame, Peace of My Heart.

Questa è la Hall of Fame di Radio Capital. Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica. Solo su Radio Capital.

Non so se li avete mai visti dal vivo, ma sono una potenza. Sono incredibilmente una potenza. Oggi 4 ottobre festeggiamo il compleanno di Chris Lowe, che è la metà dei Pet Shop Boys. Lui nato il 4 ottobre 1959, insieme a Neil Tennant, veramente ha alle spalle tantissimi successi. Sono ancora in attività, continuano a fare concerti in giro per il mondo. Lo scorso anno io l'ho visti a Roma, alla cavea dell'Auditorio Parco della Musica, in una serata incredibile, perché era cominciata bene e poi ha cominciato a diluviare. Ma lui non si è fermato, cioè Neil Tennant ha continuato a cantare, solo che a un certo punto, mentre andava indietro, è inciampato su un palo ed è cascato per terra. Cambia qualcosa? No, si è fermato un attimo, la musica andava avanti e poi lui ha ripreso a cantare. Non ha fatto una piega, sotto la pioggia, e chi se ne frega. Cioè, perché comunque ne hanno fatte di canzoni belle. Questa era una solo delle tante, erano West End Girls, ma poi potevamo farvi sentire, che ne so, Domino Dancing, piuttosto che It's a Scene, piuttosto che Suburbia. Un successo in Italia fu negli anni 80 Paninaro, era il periodo in cui andavano in giro tutti con i jeans, con il risvoltino di Naio Leari, e non soltanto, no? Quello era un po' il periodo, e c'erano tutti i marchi elencati in quella canzone lì. Va bene, detto questo, prima dei Pet Shop Boys, così abbiamo festeggiato anche il buon Chris Lowe, abbiamo sentito Francesco De Gregori, apprezzatissimo, ho visto dei messaggi arrivati al 342-342-2190 dai nostri ascoltatori. La canzone era Alice, 1973. Quella, secondo me, non la sentiremo nei prossimi concerti che De Gregori farà, perché ha due residence teatrali a Roma e a Milano, con Nevergreen e Perfette Sconosciute. Alice è troppo conosciuta. I famosi brani degli album che gli artisti amano, ma che poi non sono stati dei grandissimi successi, perché magari non erano dei 45 giri ed erano delle canzoni inserite in questo album e nei vari album. Comunque si parte da Roma, appuntamento al Teatro Sala Umberto dal 27 ottobre al 15 di novembre, e poi si va a Milano, la residenza milanese, che invece sarà al Teatro Out Off dal 25 novembre al 22 dicembre. Quindi insomma, di appuntamenti per vedere Francesco De Gregori dal vivo ce ne sono veramente tanti, ok? Ne approfitto anche per salutare Beppe, che in questo momento è all'ascolto di Radio Capital. Un grande abbraccio per lui, e intanto adesso accogliamo, come fa mi sento Carlo Conti, accogliamo, salutiamo i Pet Shop Boys e accogliamo Mariah Carey. Vedete tale quale? Salutiamo, che ne so, Vladimir Randazzo, che tra l'altro quest'anno è uno dei concorrenti insieme al nostro Melocchero. Saluto Vladimir, ciao Vladimir, so che ogni tanto ci ascolta anche lui da Un Posto al Sole. E accogliamo Mariah Carey, 1993, per gli anni 90 nella Hall of Fame. La canzone si chiama Dream Lover.

Stai ascoltando Capital Hall of Fame. So take a close eye and see the tracks of my tears. Sei decenni di storia. Just my imagination. Sei decenni di grande musica.

0: James Harrison, l'anno in questo caso nella Hall of Fame era il 2011, la canzone I Won't Let You Go, prima di lui dal 2006, l'anno delle Olimpiadi Invernali di Torino, meravigliosa città, c'era anche Neffa con il Mondo Nuovo.
1: Capital Hall of Fame.
2: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Olio extravergine d'oliva grezzo e saggio olivo un litro a 4,99 euro.
4: Todis, buongiorno convenienza!
5: Quando Maurizio Crozza torna...
6: È tutto pronto?
5: Si sente...
6: Vado subito al punto...
7: De chi? De che? Ma de quando? De come?
6: E non lo so.
8: E come non lo sa?
6: Hai capito?
8: Veramente no, no.
9: Prova microfono, sa de tappo. Beviamo!
6: Ma che... Ci siamo capiti.
7: No. Grazie a tutti,
8: no,
7: davvero.
8: No.
7: Grazie,
8: no.
7: Graziella e grazie...
8: No, presidente.
7: Tante, dai.
10: Fratelli di Crozza, ogni venerdì in prima serata, sul 9.
11: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
12: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
11: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
13: Messaggio promosso da Sanofi.
14: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi in letto da sola.
15: Tranquilla, da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio e con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Solo per oggi, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
16: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA e Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
17: Stai ascoltando Capital Hall of Fame. Sei decenni di grande musica. Radio Capital.
0: Le 15.30, mezz'ora e poi la palla passa in gergo calcistico ufficialmente a Milano, dove arriva Edoardo Rossi e sarà con voi tra le 16 e le 18 per la Capital Hall of Fame. Come sempre anche in questo caso abbiamo 6 decenni, 6 grandi classici che rappresentano 10 anni di musica, anzi 60 anni di storia della musica, ma in questa mezz'ora avremo anche la bonus track. Aspetta che voglio andare, aspetta, posso spulciare e spoilerare? Ah, è una canzone del 2022, quindi insomma è dal 20 in poi, 20-26, abbiamo 6 anni da cui andare a pescare. Adesso ripartiamo da un personaggio che è stato veramente storico, perché è una cantante celebre per quanto riguarda la Gran Bretagna, ma non soltanto, anche a livello mondiale, è stata famosissima perché era una delle voci più importanti di un movimento che era stato ribattezzato, e questa cosa mi faceva sempre molto ridere, il Blue Eyed Soul, il soul dagli occhi blu. Lei era naturalmente la grandissima Dusty Springfield, che abbiamo conosciuto anche con la sua versione inglese di un classico italiano, Io che non vivo senza te di Pino Donaggio, era diventata You Don't Have to Say You Love Me. Bella, fatta molto molto bene, tra l'altro grandissimo successo internazionale, però è stata anche rilanciata da alcuni personaggi che abbiamo ascoltato prima, cioè dai Pet Shop Boys, perché lei negli anni 80 con i Pet Shop Boys incise una canzone che era What If I Don't Deserve This, che se non la ricordate, ascoltate un cretino, andate su YouTube, cercatela, scrivete What have I done to deserve this? Punto interrogativo, Pet Shop Boys, e vi esce la canzone. C'ho davanti a me un mazza che fa la faccia stranissima. Mazza, perché fai una faccia strana, non puoi fare quella faccia lì. Pronti adesso a partire proprio con lei, perché partiamo con Dusty Springfield, in questo caso con

1984, gli Smith, Seven Knows a Miserable Now, canzone bellissima che abbiamo appena riascoltato insieme, perché il 4 ottobre di 2 anni prima, dell'82, gli Smith fecero il loro debutto dal vivo e lo fecero a Ritz di Manchester, aprendo il concerto dei Blue Rondò alla Turk in occasione di una sfilata di moda. Poi hanno fatto tantissimo successo, tanta strada. Johnny Marr l'ho visto recentemente qui a Roma alla Cave, l'autore del Parco della Musica, con Carolina e Pierre, che conducono tutti i giorni tra mezzogiorno e le 2 l'appuntamento con Cavi dal Circus, e ci è piaciuto tantissimo. Anzi, in quell'occasione ho avuto anche la fortuna di fotografarlo, devo dirvi che è stato veramente molto molto piacevole. Prima degli Smith anche Pino Daniele con Napolé. Volevo salutare e ringraziare un'amica che mi ha mandato una foto di del quartiere San Lorenzo a Napoli, via San Giovanni a Carbonara, fotografia bellissima che insomma andrò a vedere dal vivo, perché tra pochi giorni, il 15 di ottobre, faccio una giornata, faccio una scappata mattina sera a Napoli, perché io ogni tanto ho bisogno proprio di andare lì sotto il vulcano, di vedere un po' come sta la Napoli che amo tanto, anche quella sotterranea. E poi sono un amante del presepe, quindi quest'anno non lo faccio, però sai, quest'anno niente, niente presepe, si va direttamente col villaggio natalizio, non ci sta perché i cani là dove lo facevo sempre adesso arrivano, e quindi sono un po' preoccupato, quindi quest'anno niente presepe.

villaggio da un'altra parte, ora cerco di capire bene come. Vabbè, comunque Roberto, magari ci si vede nelle vie di Napoli tra un paio di settimane. Nel frattempo, Fun Loving Criminals con la loro versione di un capolavoro.

Taylor Swift dal 2022, Anti-Hero, prima di lei Bruno Rissas con La Mezza Milano dal 2017 e ancora prima gli Empire of the Sun dal 2008 con We Are the People. Saluto velocemente Fabio e Licia che sono all'ascolto di Radio Capital. Grazie Licia, potrebbe essere che ti faccio uno squillo quando arrivo a Napoli, perché così ci rivediamo dopo tanti anni, tanto tanto tempo che non ci vediamo. Grazie al maestro Mazza in regia, vi lascio con Edoardo Rossi e la sua sapiente scelta musicale fino alle 18 per la Capital Hall of Fame. Dalla tua appuntamento al prossimo weekend, è sabato, caro Edoardo, preparati.

0: saremo vicini vicini a Milano.
1: Da Troni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
3: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
4: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
5: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
6: Radio Capital, sono le 16. Un buon pomeriggio da Andrea Lucatelli. Vasto incendio è divampato nel campeggio Bella Italia di Peschiera del Garda in provincia di Verona. L'allarme è scattato poco prima delle 6 di questa mattina. L'intervento di spegnimento è durato diverse ore e una parte del campeggio è stata distrutta. I report del 118 hanno parlato di un ferito in codice rosso, 7 in codice giallo e 16 in codice verde. Missione a sorpresa del cancelliere tedesco Merz a Kiev. Se la Russia non verrà fermata, la sua macchina bellica finirà prima o poi per rivolgersi contro di noi, ha detto. In concomitanza con la visita del capo del governo di Berlino, è stato di nuovo colpito nella notte il ponte nord della capitale ucraina. In corso il primo turno delle mega elezioni generali in Brasile. Su una popolazione totale di circa 220 milioni di abitanti, 160 milioni hanno diritto e obbligo di voto. Più di un milione sono residenti all'estero. Si elegge il presidente e il vicepresidente della Repubblica. Chi non si presenta ai seggi viene multato. L'intelligenza artificiale corre troppo veloce, la sicurezza non riesce più a starle dietro. È l'allarme lanciato da David Robinson, il responsabile dei rapporti sulla sicurezza di OpenAI, che questa settimana ha lasciato l'azienda. E a proposito di rischi, in Italia aumenta il gioco d'azzardo, mentre la legge si fa attendere. Riccardo Quadrano.
7: I numeri parlano chiaro. Lo scorso anno in Italia sono stati destinati al gioco quasi 165 miliardi e mezzo di euro, 8 in più rispetto all'anno precedente. Poco più di 11 sono finiti nelle casse dello Stato, quasi 22 sono andati persi, anche e soprattutto per l'incremento delle puntate online, su del 21%, e giocare a distanza comporta una tassazione diversa, meno vantaggiosa per l'erario. Gli ultimi dati dicono che la ludopatia colpisce almeno 1,5 milioni di italiani e la legge promessa 3 anni fa dal governo Meloni per far fronte al fenomeno è stata realizzata solo in parte a causa di uno scontro interno alla maggioranza. Il Piemonte è la regione dove si registra l'aumento più consistente di esercizi con le slot machine. In controtendenza l'Emilia-Romagna, che promette agevolazioni e contributi a chi rinuncia alle macchinette.
6: Max Verstappen è l'eroe vincitore del Gran Premio di Formula 1 del Bahrain, corso però in Malesia a causa della situazione geopolitica in Medio Oriente. Un trionfo, il primo della stagione per lui, in uno scenario stile post-apocalittico tra pioggia intensa e software delle auto in tilt. Giornata favorevole anche per Kimi Antonelli, secondo con la sua Mercedes. Ferrari sul podio, terzo infatti uno straordinario Lewis Hamilton, quarto Leclerc, che non nasconde la sua delusione per la scelta delle gomme in partenza. Eccolo al microfono di Sky.
8: Diversificare è sempre la scelta più safe, ma è anche vero che in quelle condizioni sicuramente uno dei due ha una gara bruttissima e l'altro una gara, cioè una scelta è sbagliatissima, una scelta è buonissima, perché non c'è via di mezzo in queste situazioni. Penso che abbiamo giudicato male sicuramente, però ci sono dei team che fanno scelte più azzeccate in quelle condizioni, penso particolarmente alla Red Bull, e su quello noi dobbiamo fare un passo avanti.
6: Era l'ultima notizia, prossimo giornale radio alle 18.
1: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
9: Nelle prossime ore serali e notturne andranno via via cessando l'instabilità e le precipitazioni anche sui settori alpini occidentali. Tempo asciutto ovunque. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, protetto ancora dall'alta pressione. Una maggiore copertura nuvolosa interesserà il centro-nord, ma senza fenomeni. In giornata non si attendono variazioni particolarmente degne di nota, non si registreranno precipitazioni importanti. Tanti, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nel

0: la nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
1: Abbiamo tutti bisogno di radici. Con Neia piantiamo nuovi alberi in aree desertificate perché la cura del pianeta è alla radice del modo di fare impresa del gruppo Mundis. Scopri di più su neiacompany.com.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
4: Radio Capital ti dà il benvenuto nella sua Hall of Fame.

0: Il meglio degli ultimi sei decenni di musica.
1: Un buon pomeriggio a tutti da Edoardo Rossi, mentre saluto il buon Fabio Arbois da Roma, riprendo la linea da Milano, ci vedremo qua a Milano settimana prossima a partire dalle 14 per un nuovo weekend con la Capital Hall of Fame. Un saluto anche al maestro Mazza, grazie per il coordinamento tecnico, guarda che termini che ti tiro fuori. In questa Capital Hall of Fame dove andiamo dagli anni 60 a oggi, ma abbiamo pure la bonus track oggi, quindi faremo una puntatina in canzoni di un periodo assolutamente più contemporaneo, ossia dopo il 2020. Ma partiamo dall'inizio, partiamo con il grande Tom Jones, che insomma recentemente è stato allontanato dal talent di, sapete, The Voice, la versione inglese. Sedeva su quella poltrona da coach, pensate, da 12 anni. Non c'è più, al posto fisso non c'è neanche più per Tom Jones, guarda che roba. Una delle cose che è successa nella sua carriera, perché ovviamente pensate, a 86 anni ne ha veramente combinate di tutti i colori, e la sua musica e la sua arte ha attraversato tutte le generazioni. Ma andiamo all'inizio della sua carriera, quando incise questa canzone nel 1965, un brano assolutamente irresistibile per Carton, nel Principe di Bel-Air, insomma ci siamo capiti, ma irresistibile anche per noi, dal suo primo disco Along Came Jones, Sir Tom Jones con It's Not Unusual.

0: Stai ascoltando Capital Hall of Fame.
1: Ho comprato anche la moto.
2: Is it getting better?
1: Usata ma tenuta bene.
0: Sei decenni di grande musica.

Capital Hall of Fame, le 16:18, faccio i 18. Faccio un saluto a Marta e a Fabio che già ci scrivono alla linea 342-342-2190. Allora, abbiamo sentito prima, beh, il grandissimo Lucio Dalla, Come profondo il mare, che gli vuoi dire, insomma, c'è soltanto da ricordare che è di questi giorni la notizia che sono iniziate le riprese tra Bologna e Sorrento, in realtà principalmente nel capoluogo emiliano, del film Lucio, che sarà appunto dedicato alla storia del grande cantautore. Il film è diretto da Ambrogio Lo Giudice, scritto da Stefano Sardo, ma è interessante che sia Lo Giudice a girarlo, perché lui è colui che registrò il concerto al Village Gate di New York del 1986, che noi tutti conosciamo e abbiamo visto al cinema recentemente, come cronaca del concerto dell'America Russo.

ma che è uscito nel 2023, quindi qualcuno che insomma con Dalla aveva un certo rapporto di amicizia. Poi abbiamo sentito gli Eurythmics dal 1986, When Tomorrow Comes, e in quel periodo lì dovete sapere che c'era un cantante chiamato Midge Ure che da 5

Dopo decide di intraprendere una sua carriera solista. Incide diversi dischi e nel 1996 ne pubblica uno molto interessante, il suo quarto album, che però ha un singolo che, voglio dire, non si calcola nessuno. Poi una famosa marca decide di utilizzare la sua canzone per uno spot televisivo e quindi il successo che merita arriva. Il 1997, quando esce Breathe.

Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica. Capita l'Hall of Fame.

0: Daniele Silvestri, Ma che discorsi, una canzone tratta dal disco Scotch del 2011. Tra l'altro facciamo l'in bocca al lupo al bravissimo musicista romano, perché da febbraio partirà con una tournée in Europa. E prima abbiamo sentito Fake dei Simply Red. Torniamo tra poco qui da Radio Capital, solo della musica.
1: Capital Hall of Fame.
2: Sono Antonio Iovane e realizzo podcast d'inchiesta.
3: Sono Massimo Lugli e in quasi mezzo secolo di giornalismo mi sono occupato di tutti i più grossi fatti di sangue della nostra storia recente.
2: Il crimine racconta la storia di un paese.
3: E noi per raccontare siamo tornati sui luoghi dei delitti italiani.
1: Nera è un podcast di Antonio Iovane e Massimo Lugli. Lo puoi ascoltare sull'app di One Podcast e sulle principali piattaforme audio. Una produzione One Podcast.
4: Bollettino Digiversario numero 1.
5: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
4: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
6: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
1: 6 decenni di grande musica. Capital Hall of Fame. Radio Capital.
0: Le 16.32, ripartiamo nella Capital Hall of Fame dagli anni 60. Allora, nel 1967 c'è una band che tutti noi conosciamo con il nome di Buffalo Springfield, per intenderci Stephen Stills, Neil Young e Richie Farey. Stephen Stills nel 1966 scrive una canzone ispirandosi agli scontri tra giovani e polizia sul Sunset Strip di Los Angeles, una protesta che era nata per difendere il diritto ai giovani di trovarsi, frequentarsi, eccetera, è diventata uno scontro fra giovani e le autorità. La stessa canzone 30 anni dopo ha ancora quella forza, firmato Public Enemy. Infatti Chuck D e Flavor Flav la prendono e la trasformano in He Got Game per il film di Spike Lee omonimo, perché ovviamente è una canzone che si presta perfettamente a raccontare le tensioni sociali in America anche 30 anni dopo. Un brano scritto nel 1966 che si intitola For What It's Worth.

Oh, che sarà? Fiorella Mannoia, Ivano Fossati, un duo, insomma, una fratellanza artistica che abbiamo visto molte volte lavorare insieme. Qua era il 1989, dal disco Di Terra e di Vento, il settimo album di Fiorella Mannoia, una collaborazione, come detto, che insomma si è ripetuta negli anni tante volte, addirittura poi a un certo punto quasi a parti invertite, in cui ad esempio nel 2012 Ivano Fossati scrisse soltanto la musica di una canzone e fu Fiorella Mannoia a mettere il testo. Prima abbiamo sentito Blinded by the Light nella versione di Manfred Mann, perché insomma una canzone di Bruce Springsteen che, un po' come successe a Tambourine Man di Bob Dylan, rifatta dai Byrds, raggiunse il primo posto in classifica nella versione cover. Vabbè, alle volte c'è bisogno di un piccolo, come dire, di una piccola riarrangiata alle canzoni per farle funzionare. Ma passiamo agli anni 90, siamo verso la fine del decennio, dove incontriamo i Semisonic, che sono tra le band alternative pop americano di quel periodo, reduci da un buon esordio, The Great Divide del 1966, scrivono nel 1998 uno dei loro più grandi successi, Closing Time.

0: across your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Olivia Rodrigo dal 2021 con questo finale, con un pelo di voce, proprio Driver's License. Prima i grandissimi Black Keys con Lonely Boy e prima ancora abbiamo sentito Let Me Out dei Benz Brothers. Torniamo tra pochissimo alla Capital Hall of Fame, riprendiamo il giro.
2: Capital Hall of Fame.
3: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info con

0: carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Domani il quarto libro, Quota 2050 sul livello del mare, in regalo con Repubblica.
1: Tronic fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantronic ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tua su di 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Tronic, non ci sono paragoni.
2: Su Radio Cap.

0: sei decenni di musica.
1: Le 17, questa è Radio Capital, ancora un buon pomeriggio a tutti da Edoardo Rossi, un saluto e ringraziamento ancora ad Andrea Mazza in regia. Allora, ripartiamo dagli anni 60. Nel 1964 Roy Orbison è nel pieno del suo successo, della sua stagione d'oro. Ha messo in fila successi del calibro di Crying, In Dreams e It's Over, e in quell'anno arriva al numero uno sia negli Stati Uniti che in Gran Bretagna con la canzone che stiamo per andare ad ascoltare. Un brano che ha un riff iconico, tanto che vince non a caso l'Iconic Riff Award del Musician Hall of Fame and Museum di Nashville. Una canzone che è stata ripresa da grandissimi musicisti come ad esempio Al Green, che nel 1972 ne fa una versione un po' soul e gospel, John Cougar Mellencamp, che nel 76 gli dà un tocco un po' springstiniano, e nel 1982 i Van Allen ne fanno una versione decisamente hard rock. Nel 1990 è diventata il titolo e la colonna sonora del film con Julia Roberts e Richard Gere, ma che ve lo dico a fare?

Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica. Capita l'Hall of Fame.

Yes, Zucchero, come dicono gli inglesi. Questa era Diavolo in me, la pronuncio così anche perché insomma abbiamo sentito una canzone tratta dal disco Rincenso e Birra, che è stato per 7 anni il disco italiano più venduto all'estero. Tra l'altro Zucchero mi raccontava che Brian May un giorno è andato a casa sua, Brian May gli ha detto guarda, ha tirato fuori il vinile, gli ha fatto vedere che aveva una copia di Rincenso e Birra. Ma non so se vi ricordate, settimana scorsa quando vi parlavo di come gli artisti appoggiano un po' il testo, no? Cantano in modo così un po' inventato una melodia per provare una canzone quando il testo non è ancora finito, vi avevo detto che Zucchero era uno che insomma provava cantando un finto inglese, no? Quello che è successo però che a un certo punto durante le prove di questa canzone al Real World Studio di Peter Gabriel, dove con Corrado Russi ci stava incidendo e facendo le prove per questo disco, lui a un certo punto dice una cosa tipo Spanken Chicken, che sarebbe quella frase che poi è diventata Spengo Chicken. Il problema è che in studio c'erano degli americani veri, c'erano i Memphis Horns, no? Avete presente, no? I due ottoni, diciamo, della Stax Record, che a un certo punto scoppiano a ridere in un modo incredibile, perché del resto Zucchero aveva appena detto una frase tipo sculacciare i polli, ecco, una cosa del genere. Quindi alle volte bisogna fare attenzione a usare un finto inglese perché potrebbe voler dire qualcosa. Prima abbiamo sentito anche Because the Night di Patti Smith, sappiamo benissimo, nata dall'incontro con Bruce Springsteen. Ma più che parlare di Patti Smith, vorrei parlarvi di uno dei suoi più grandi collaboratori, perché Lenny Kane, il suo storico chitarrista, che tra l'altro negli anni ha firmato anche album molto importanti come produttore per nomi del calibro di Susan Vega o il Soul Asylum, raramente si è messo in prima fila, no? Come frontman. Lo aveva fatto una volta nel 1984, ma adesso è tornato con un suo disco solista, anzi viene considerato il suo primissimo disco solista. Uno ha 79 anni, dice sai che c'è, mi faccio un disco solista, e si chiama Going Local. Ovviamente Patti Smith partecipa all'interno di questo disco sia come autrice sia come cantante, oltre ad altri ospiti. Ma passiamo agli anni 90. Allora c'è questa formazione che si chiama Connells, che è una delle band americane della scena pop folk alternative, no? Con una storia già abbastanza lunga alle spalle, diversi successi nel circuito soprattutto delle radio universitarie, avete presente le college radio a stelle e strisce. Nel 1993 invece pubblicano Ring, il loro quinto album, e 2 anni dopo, grazie a questa ballata, conquistano prima la Svezia, la Norvegia

0: Le 17.25, questa è la Capital Hall of Fame, ancora un buon pomeriggio a tutti da Edoardo Rossi. Ne approfitto per fare un saluto anche a chi ci scrive, un saluto a Simona e un saluto anche a Giulio, grazie mille e buon viaggio. Allora, abbiamo appena ascoltato due canzoni che hanno a che fare col mondo del cinema, Love Me Like You Do di Ellie Goulding per il film 50 sfumature di grigio, parliamo del 2015, e naturalmente, insomma, a proposito di film e di cinema, ha ricevuto una nomination agli Oscar come miglior canzone e addirittura una ai Golden Globe. Ma la canzone che abbiamo sentito prima invece era di Katie Tunsell, Suddenly I Can See, una canzone del 2005 dal suo primo album che si chiama Eye to the Telescope. È praticamente la canzone che l'ha fatta conoscere al grande pubblico. Ma torniamo a parlare di Patti Smith, perché sapete, è stata la cantante, insomma, ha detto di essere stata ispirata da una fotografia di Patti Smith scattata da Robert Mapplethorpe, dicendo che quella foto le fece percepire improvvisamente la forza e l'indipendenza della donna che voleva diventare. Poi la canzone, a proposito di film, è stata utilizzata anche per Il Diavolo Veste Prada del 2006. Benissimo, torniamo tra qualche istante nella Capital Hall of Fame. A dopo.
1: Capital Hall of Fame.
2: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Olio extravergine d'oliva grezzo e saggio olivo un litro a 4,99€.
4: Todis, buongiorno convenienza!
5: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22, con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
6: Abbiamo tutti bisogno di radici. Con Neia piantiamo nuovi alberi in aree desertificate, perché la cura del pianeta è alla radice del modo di fare impresa del gruppo Mundis. Scopri di più su neiacompany.com.
7: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
8: Bertolotto.
9: Sono Antonio Iovane e realizzo podcast d'inchiesta.
10: Sono Massimo Lugli e in quasi mezzo secolo di giornalismo mi sono occupato di tutti i più grossi fatti di sangue della nostra storia recente.
9: Il crimine racconta la storia di un paese.
10: E noi, per raccontare, siamo tornati sui luoghi dei delitti italiani.
11: Nera è un podcast di Antonio Iovane e Massimo Lugli. Lo puoi ascoltare sull'app di One Podcast e sulle principali piattaforme audio. Una produzione One Podcast.
12: Fiat Professional, le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Su Radio Capital,

0: me playing. Il meglio degli ultimi sei decenni di musica.
1: Riparte la Capitol Hall of Fame con una canzone che non è un classico, è grammatica. Allora, siamo nel 1967, è un brano incredibile con uno dei più iconici intro di organo, per i quali il tastierista Matthew Fisher

si è ispirato a Bach, avete già capito? Sto parlando dei Procolarum, che esordiscono con questa canzone che diventa immediatamente un successo internazionale. Naturalmente, per cantare bene la prima strofa, ovviamente sto citando i Commitments, mi raccomando, non sbagliamo il testo, eh? Dice "We skip the light fandango". Tutto chiaro? Questa è Wider Shade of Pale, Procolarum.

Gli Adventures, questa è Send My Heart dal 1984 dal disco Theodore and Friends. Tra l'altro, sempre a proposito di canzoni che finiscono nei film, questa è stata inserita nella colonna sonora di Demoni di Lamberto Bava. Confesso, proprio questo non l'ho visto, scusate, cioè, prendo soltanto l'informazione. Il successo di questa band arriverà qualche anno dopo, nel 1988, con Broken Land, ma poi purtroppo la band si scioglierà. Prima abbiamo sentito I'm So Glad That I'm a Woman delle Love Unlimited, supportate dalla Love Unlimited Orchestra. Come sapete, un progetto dietro al quale si cela il grande Barry White, che prima di diventare un vero e proprio cantante fu produttore e autore, lavorò appunto dietro le quinte a questo progetto composto da Glodin James e Linda James, perché erano sorelle, quindi il cognome è lo stesso, e Diane Taylor. E tra l'altro Glodin James poi se l'è sposata Barry White, ed è stato un progetto nel quale appunto comunque Barry White ha sempre collaborato. La canzone che abbiamo sentito però era del 1979, tratta dal disco Love Is Back. Ma ne approfitto per salutare un po' di voi. A proposito di film, prima su Wide Shade of Pale, Nicola dice: la scena finale del film 100 passi, eccolo lì, vedi, un altro che c'eravamo pescati, ma che comunque ha sempre a che fare con il mondo cinematografico. Un saluto anche ad Antonio, che dice: ci sono canzoni che aprono l'animo come apri scatole. Eh sì, bella forte, sempre bella da sentire. Un saluto anche a Rossella. Bene, ma passiamo per l'ultima volta in questa Capital Hall of Fame di questa settimana agli anni 90. C'è una band italiana che viene da Arezzo, che un tempo si chiamava Inudibili, ma poi cambiarono nome ispirandosi a una canzone dei Rolling Stone, e nel 1994 esordirono in questo modo qui. Sono i Negrita.

Questa è la Hall of Fame di Radio Capital. Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica. Solo su Radio Capital.

0: Ed Sheeran su Radio Capital nella Capital Hall of Fame. Era la bonus track, ve l'ho detto che oggi avevamo le bonus track, ne abbiamo avute un paio ed eccola qua, del 2020. Questo era il primo singolo dal disco Play del 2025. Prima abbiamo sentito Bad Guy di Billie Eilish dal 2019, la canzone che l'ha consacrata a livello mondiale, le ha fatto anche vincere un Grammy per la canzone dell'anno, e prima ancora How to Save a Life dal 2007 con Frey. Ma io vi ringrazio per essere stati all'ascolto, saluto, aspetta ancora Claudio, grazie per le cose che mi hai detto, grazie mille, molto gentile, poi sul resto purtroppo non ti posso aiutare, però grazie mille. Saluto Andrea Mazza, grazie per il supporto tecnico, vi do l'appuntamento al prossimo weekend dalle 14 con la Capital Hall of Fame, naturalmente c'è il buon Arbois, e dalle 16 è il mio turno sino alle 18, sabato e domenica. Grazie per essere stati lì, adesso ci sono le news, ed ora sì è tutto, buona serata.
1: Oh, tutti uguali.
2: Chiama se hai bisogno.
1: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
3: E chiama uno.
1: Ma uno chi?
4: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
5: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
6: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
7: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
8: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Solo per oggi. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto esiste.
9: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il secondo volume Dov'è la mia mamma? In edicola con Repubblica.
10: Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: Le notizie delle 18 Radio Capital, buonasera da Roberto Ciuti. I genitori di Chiara Poggi sono pronti ad accettare una sentenza che ribaltasse quanto finora emerso nei processi. In un'intervista a Canale 5 hanno detto: non è che ci intestardiamo, se la giustizia ci darà un nuovo colpevole ne prenderemo atto. Alberto Stasi, condannato a 16 anni, può essere ora scagionato da nuove prove a carico del nuovo indagato Andrea Sempio. Una task force sull'intelligenza artificiale, Trump ha formalmente nominato il direttore dell'intelligence nazionale Jay Clayton a capo della squadra. La Super Intelligence Force avrà il compito di coordinare gli sforzi del governo federale per garantire che l'America continui a essere il leader mondiale della superintelligenza. Il caldo estremo presenta il conto e per l'Italia è un conto da quasi 28 miliardi di euro. Andrea Lucatello.
12: È la stima di Allianz Research, secondo cui le ondate di calore di quest'estate hanno ridotto la crescita economica del nostro paese di quasi 1,2 punti percentuali. L'Italia è quella che tra i 30 paesi europei analizzati avrebbe subito l'impatto maggiore. Seguono la Germania con 25 miliardi e la Francia con poco più di 20. In totale il caldo avrebbe sottratto all'economia europea 113 miliardi di euro di PIL. Il calcolo considera gli effetti dello stress termico sulla produttività. Quando le temperature diventano estreme si lavora meno e peggio, soprattutto nei settori esposti all'aperto. E secondo Allianz, quello che oggi è un pesante costo economico rischia di diventare sempre più frequente con l'aumento delle temperature.
11: Una donna di 75 anni è morta a Milano in un incendio divampato nell'appartamento dove viveva da sola. Tra le ipotesi, quella della fiammata sprigionata da una delle bombole di ossigeno di cui la donna aveva bisogno. Una sfida lanciata sui social da un TikTok TikToker finisce nel caos a Vicenza. Hamza Mesaf, noto come il Vukum Pravi, aveva convocato i suoi follower a Campo Marzo davanti alla stazione. La situazione però è degenerata con disordini e danni a un parcheggio pubblico. Max Verstappen ha vinto il Gran Premio del Bahrain di Formula 1, gara pazzesca tra pioggia e software delle auto in tilt. Una giornata buona anche per Kimi Antonelli, secondo, con la sua Mercedes è sempre più leader del mondiale. Eccolo a Sky.
3: Credo che oggi ho massimizzato. Non avevamo il passo di Max, sicuramente. Sul bagnato andavamo bene, anche se alla fine ho iniziato a far fatica con i bloccaggi, però credo che sul bagnato andavo bene, però sull'asciutto ci mancava rispetto a Max. Ci mancava, però devo dire che P2 era il massimo che potessimo fare oggi. A Singapore capiremo molto meglio come andrà questo pacchetto nuovo, perché comunque era una pista con asfalto nuovo, anche giriamo di notte, quindi non fa così tanto caldo e dovrebbe farci capire meglio come andrà questo pacchetto per davvero.
11: Terza e quarta le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Capital News torna alle 19.
13: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
14: Nelle prossime ore andranno via via cessando l'instabilità e le precipitazioni anche sui settori alpini occidentali. Tempo asciutto ovunque. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, protetto ancora dall'alta pressione. Una maggiore copertura nuvolosa interesserà invece il centro-nord. Nel pomeriggio non si registreranno cambiamenti importanti, con le precipitazioni sempre sostanzialmente assenti su tutta l'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
15: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA e Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
16: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
17: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
13: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Ministra Amato Matilde.
1: Eccomi qua,
0: sulla
1: presente.
0: Electric Light Orchestra.
1: Non l'ho capito, scusami.
0: Electric Light Orchestra.
1: Bravo, adesso hai detto giusto. È è difficilissimo. Guarda che dire Electric Light Orchestra. Adesso l'ho detto, non lo dirò mai più, perché Andrea Mazza, che è regia stasera, ciao, buonasera, lo sa, la sbaglio tutte le volte.
0: E allora non dirlo.
1: Peraltro, domanda, ma è la Electric Light Orchestra o gli I? Perché stanno dicendo gli ILO, cioè o gli Electric Light Orchestra, essendo un gruppo musicale, dovrebbe essere
0: però,
1: lì.
0: Però è l'orchestra la protagonista,
1: no, non lo
0: quindi
1: so.
0: Quindi la Electric.
1: Ma
0: i
1: protagonisti.
0: Ma io volevo dirti una sola cosa.
1: Ah, dimmi, certo.
0: Shine.
1: A little love, un piccolo amore. Eccomi qua, brillo con questo piccolo amore. Sigla.
2: Capital Weekend. Matilde Amato e Alessandro Prisco.
0: Eccoci qui, buonasera a tutte le persone all'ascolto di Radio Capital, 10 minuti passati dopo le 18, con quest'aria di festa è aperta con la Electric Light Orchestra. Un saluto anche a Ilaria Salvaggio, che è con noi in redazione.
1: Sì.
0: Dico festa non a caso, perché stiamo finendo il 4 di ottobre.
1: È vero, 4

0: di ottobre, che nel caso qualcuno si fosse un attimo così distratto, in realtà è da cerchietto rosso sul calendario, da quest'anno è ufficialmente festa nazionale.
1: Allora, io lo so che c'è qualcuno che sta ascoltando e dice: lo sappiamo, è San Francesco, oggi era festa, ma guardate,
0: non è così scontato, in molti se la sono un po' persa.
1: Le persone con cui ho parlato io oggi, e sto frequentando questo stabile qui in via Massena 2 da questa mattina molto presto,
0: sì,
1: in molti non si erano ancora resi conto. Sarà che perché è caduto di domenica quest'anno, quindi c'era poca, come dire, presa
0: e
1: di coscienza.
0: C'era poco interesse, perché già l'anno scorso mi ricordo che quando appunto si disse che sarebbe diventata festa nazionale, quindi San Francesco patrono d'Italia, però avevamo già fatto i conti sul calendario e detto però è di domenica,
2: non
0: noi
2: vale.
0: Sapevamo, esatto, non vale perché non è festa, non ci sono ponti eccetera, noi sapevamo che saremmo stati comunque qua, cioè in caso fossimo stati confermati, a questo punto siamo stati confermati e quindi siamo ancora qua. E però molti di voi effettivamente non l'avevano segnata, perché hanno detto: ma sì, chi se ne importa, segnatevela per l'anno prossimo.
1: L'anno prossimo Ponte Lungo, lunedì.
0: Lungo, sì. Ma non è
1: sabato,
0: ponte,
1: no,
0: sarà
1: ponte,
0: weekend lungo.
1: Sì, perdona, ma weekend lungo. Quindi lunedì, per chi ha la possibilità, sabato, domenica, lunedì 4 ottobre. Tra l'altro ne approfitto, 4 ottobre, data che io ricordo sempre molto volentieri e distinto, per fare gli auguri a mio papà, che oggi ne fa 77.
0: Ah,
1: quindi auguri Mauri.
0: Mauri?
1: Zio.
0: Che ne so, scusami.
1: Scusa, allora, trovami altri nomi che iniziano per Mauri e finiscono per...
0: E magari si chiama Mauro, è detto
1: ma
0: Mauri. E perché ci sono quelli che hanno il nome corto? Adesso guarda, 342-342-2190, gente che si chiama con un nome corto, tipo Emma, che viene soprannominata Emma.
1: Emma.
0: Giustamente Ilaria suggerisce Maurilio.
1: Vabbè,
0: poteva essere.
1: Maurilio. Guarda, l'unico che ti concedo è Andrea, che in genere viene abbreviato in Andre, per comodità credo proprio lessicale, perché quella A dà fastidio.
0: Ciao, non si Andre. Capisce perché. No, infatti.
1: Vero, però... Andrea Mazza a Roma, ciao Andre.
0: Ma magari lui non è d'accordo, non gli piace, non vuole avere il nome abbreviato.
1: Senti, lo mettiamo un disco, cosa facciamo?
0: Direi di sì.
1: Dai. Anche se avremo un bel po' di minuti da parlare in quest'ora, avremmo potuto farli tutti e subito.
0: No.
1: Poi tornare alle 19.
0: Bene tutto,
1: per fare la seconda. Lui arriva dagli Stati Uniti, molto leggero, Leon Bridges.

0: Ciao, sono Massimo di Rimini e ignoravo completamente che oggi fosse festa nazionale, proprio non lo sapevo.
1: Vedi? No, ma infatti noi dicevamo che non è che siamo gli unici, cioè ci rendiamo conto di arrivare alle 6 di pomeriggio e dice ma come? È San Francesco, è festa nazionale? Però.
2: Io non voglio dire niente a Massimo, non mi permetto, anzi Massimo, quando ci vediamo ci facciamo anche una birretta insieme, tutti amici qui, tra conduttori, ascoltatori di Radio Capital, però sono le 6:15 di
1: sera. Vabbè, ho capito, guarda che è radio di servizio, siamo utili a qualcosa.
2: Vuol dire che anche le persone che erano intorno a lui erano ignare del fatto che oggi fosse festa. Va bene.
1: Magari è passato la giornata in casa. Chi non era ignaro invece è un altro Massimo da Bologna che dice: ragazzi, io non me la sono per niente persa questa storia della festa nazionale e vi dirò perché.
2: Sì.
1: Perché stando a Bologna ci avete fregato il patrono. Tra l'altro ci avete a noi, a chi?
2: A chi
1: lo stai dicendo esattamente, vale. Massimo? Dice perché negli anni passati noi bolognesi giravamo per l'Italia sfruttando il fatto che nelle altre città si lavorasse e trovavamo poca confusione. Il prossimo anno si muoveranno di più e noi comunque avremo un giorno di festa in meno rispetto alle altre città.
2: Il patrono di Bologna non è Francesco.
1: No, è San Petronio, che si festeggia il 4 ottobre, quindi c'è una concomitanza.
2: Quindi mi va in conflitto.
1: Sì, a questo punto loro, perché il bolognese comunque sapeva già di avere come, cioè il giorno della festa del patrono è comunque giorno di festa e quindi dice il 4 ottobre noi siamo a posto. Adesso però dice, cioè, quindi
2: chiaro.
1: Non è che vi abbiamo fregato noi, poi che non c'entriamo niente.
2: Guarda, per noi milanesi è come se avessero eletto Sant'Ambrogio, comunque un santo del 7 di dicembre. Patrono nazionale, quindi sì, una festa. Beh, ti fai pagare due volte, non vale il santo doppio.
1: Non lo so. Poi Massimo secondo me non è attaccato alla questione venale,
2: non
1: è la questione dei soldi.
2: Però attenzione, se oggi tu avessi lavorato, e tu hai lavorato, ma ci sono altre categorie, non la nostra, che hanno, c'è stato tutto un conteggio, leggevo nei giorni scorsi, che avrebbero avuto chiaramente in busta paga dei soldi in più per aver lavorato il domenicale festivo. Quindi se tu c'hai il doppio santo.
1: A quel punto hai il domenicale festivo doppio. Cioè, quindi praticamente prendi tre stipendi, lo stipendio triplicato in una sola giornata. Senti, no, volevo condividere con te e anche con gli ascoltatori di Capital Weekend una cosa che ho fatto ieri sera, ma così è proprio per spirito di condivisione. Allora, ieri sera dopo la diretta sono andata a mangiare l'assassina, spaghetti all'assassina, ricetta tipicamente barese, che non avevo mai mangiato in tutta la vita. Dici, ma come? Sei arrivata a 43 anni, vai in Puglia da 30? Però io vado nel
2: Salento.
1: E quindi non avevo mai mangiato gli spaghetti all'assassina.
2: Che sono quelli, perdonami, che si fanno praticamente in padella, si fanno risottare, non è neanche
1: nel
2: il termine.
1: Sugo, li cuoci direttamente nel sugo, cioè non lessi la pasta a parte e poi dopo la condisci.
2: Esatto, e fanno una bella crosticina, sono croccanti.
1: Perché tu fai questo sugo di pomodoro con aglio, peperoncino, olio, eccetera, un po' lento, e ci butti gli spaghetti e poi li fai cuocere man mano e fino a che non si sono proprio asciugati, asciugano tutto il sugo e poi si fa la crosticina. Madonna, che buoni!
2: Guarda, io adesso al 342-342-2190, tu sai che il bacino pugliese di Radio Capital è sempre molto ampio. Aspetto qualcuno che dica: no, prima si mette lo spaghetto nella padella a crudo, secco. Sì, lo fai andare un po' e poi piano piano ci.
1: No, non credo. Ma comunque non era questo, volevo capire. Cioè, la cosa bella su cui ho riflettuto è che ho fatto per la prima volta una cosa a 43 anni. Non è scontato.
2: Giusto.
1: Cioè, cose fatte per la prima volta anche in tarda età.
2: Anche provare un piatto.
1: Anche provare un piatto nuovo.

0: ce l'ho sempre saputo, perché oggi è il mio compleanno e esattamente oggi faccio 50 anni.
1: Auguri.
0: Fu soppressa la festa nel 77, l'anno dopo che io nacqui, e da oggi in poi io nel mio compleanno ho sempre un giorno di festa. Nico da Pescia.
2: Ah, va bene, no, di questo messaggio mi è piaciuto tanto. Nel 77, quando io nacqui, io modestamente lo nacqui. Va bene,
1: bravo,
2: auguri.
1: Comunque, ancora auguri, 50 anni tondi.
2: Coetaneo di Ale.
1: 1976, anche
2: grandissima annata.
1: Grandissima annata, perché ama il calcio, ne cito un po' così a caso Francesco Totti, che li ha appena fatti.
2: È vero.
1: Avete visto i video a Miami, con la Miami a Las Vegas con la famiglia. Alessandro Nesta, Shevchenko, Ronaldo, quello originale.
2: Ammazza.
1: Tutti del 76, certo.
2: Ah, vero.
1: Grandissima annata.
2: Proprio veramente una grandissima annata, come il titolo del film.
1: Sono un calciatore, non vedi?
2: Certo, no, ma infatti, ma tu sognavi di fare il calciatore.
1: Avrei gradito, sì.
2: Però non ti sei impegnato abbastanza, Ale.
1: No, sai, il ginocchio, quando mi sono rotto il ginocchio, poi la mia carriera, è quello che dicono tutti.
2: Sì.
1: Dai, un po' di messaggi.
2: Allora, abbiamo ancora, dunque, ci sono due filoni aperti. Intanto
1: c'è due coccodrilli.
2: Sì, solo non si vedono i due leocorni. Allora, scusate, sono stata con la bambina di Francesco Martinelli oggi per un po' di tempo e quindi sono un po' in modalità Kinderheim. Allora, no, abbiamo due filoni aperti: la questione della pasta all'assassina e poi ancora la questione dei nomi abbreviati, nomi corti che però vengono comunque abbreviati. Da cosa partiamo, Ale?
1: Ma scegli tu, perché precedenza chi ha lanciato gli argomenti.
2: Allora, quindi, chi li ha lanciati?
1: Nessuno,
2: non lo sappiamo. Allora, Fabio da Bologna: ragazzi, io conosco una Marta detta Marti.
1: Ah, ci sta.
2: Sì, però Marti sarebbe Martina, no? In teoria.
1: Martina,
2: no?
1: Martina.
2: E quindi, ma uno dice, l'ho chiamata Marta apposta perché non si può abbreviare, però ci scrive anche Pio da Salerno, dice: ragazzi, io mi chiamo Pio, fate un po' voi. Perché Pio, come fai? Cioè, come lo abbrevi? Speriamo che non lo abbrevino in nessun modo.
1: Come Francesco Pio Esposito, a proposito di calciatori, l'attaccante dell'Inter, però chiamato solo Pio, anche se lì non c'entra niente.
2: Ah, vedi?
1: Francesco Pio.
2: Pensa,
1: Pio.
2: È dell'Inter, quindi dovrei saperlo in teoria. Sì. Ma sai che proprio niente mi dice questo nome? Ma che a me non resta niente appiccicato addosso del calcio. Non so
1: pensa
2: perché.
1: Che la prossima settimana torna.
2: Ah,
1: domenica
2: guarda,
1: prossima, siamo qua a quest'ora con Sassuolo Milan. Già te lo
2: come
1: dico.
2: Siamo stati bene queste due settimane. Con buona pace di tutti gli appassionati di calcio, per carità.
1: Allora, mai sentito in vita mia questo piatto barese? Si parla degli spaghetti all'assassina, anche se sono figlia di barlettani e mia mamma, tra l'altro grande cuoca, vabbè, questo noi ci fidiamo, ha vissuto a Bari. Andrò a vedere sui social come si fa appunto questa pasta. Buona domenica, ciao Adri, grande ascoltatrice fedele di Radio Capital.
2: Allora, c'è anche Selma che dice: questa è una tecnica di cottura della pasta detta risotto, la pasta così è buonissima. Sì, ma la tecnica di cottura risottata siamo perfettamente d'accordo, però l'assassina la risotti talmente tanto che alla fine fa il giro, diventa crosticciosa. Quindi, per darvi un'idea, il sapore è un po' come quello della pasta ripassata, esatto,
1: diciamo
2: del giorno dopo.
1: Che lo spaghetto non ti si arrotola proprio intorno alla forchetta, o
2: no?
1: Un po' riesci,
2: perché un po' resta morbida, un po' resta crosticciosa, poi adesso a seconda di come uno la fa, per carità, però vi assicuro è una cosa pazzesca. C'è anche chi suggerisce di provare la variante alle rape, in effetti al ristorante c'era anche quella, ma non avendo mai mangiato quella originale, volevo partire dalle basi. Poi la prossima volta, giuro, non farò dire, cioè non dirò di no anche alla variante con le rape.

0: Cioè Carmen come lo abbreviamo? Carmen.
1: Ca.
0: Carmen. Poi Carmen.
1: Carmelina, Nina, Mina, Lina. Lina. Finisce così.
0: Carmen Consoli su Radio Capital alle 18:29. Le sue parole di burro. Tra l'altro, una Carmen Consoli molto giovane, credo all'epoca avesse solo 26 anni. Quindi, diciamo alle prime armi. Che di che anno era questo? Del 2000. Sì, quindi lei è del 74, mi sembra. Sì, quindi 26 anni no. Parlavamo di parlavamo di pasta all'arrabbiata, di spaghetti all'assassina. Tu hai usato il termine crosticcioso, che è esattamente l'opposto di quanto ti dà l'idea del burro, no? Invece, però.
2: L'aggettivo crosticcioso ci sta nella Treccani.
1: Adesso non so la Treccani.
2: Volevo dire, non la Treccani, no. Il dizionario, sì. Non mi ricordo, sì. Come si chiama. Garzanti. Sì.
1: Zanichelli, Zingarelli, non lo so. Allora, ma perché, scusa, ma voi dovreste saperlo. Forse Matteo, però abbreviato in Matt, non lo so perché così si firma. È ascoltatore non fedelissimo di questo programma e quindi ancora non è entrato nel mood dei miei modi di parlare. Effettivamente, crosticcioso è proprio un termine che probabilmente non esiste nel dizionario, hai ragione tu.
0: Allora.
1: Però rende l'idea.
3: Ho verificato. Esiste, sì? Nell'uso del web. Cioè, tutti quelli che fanno le ricette dicono: sentite come crosticcioso.
1: Perché è onomatopeico. Passatela.
0: Sì, però diciamo che se è entrato petaloso, ci ricordiamo tutti qui del cancan, certo. E tutti gli altri. Sì. Vale tutto. Cioè, sì, tutto però... ciò che finisce in oso ha aperto un portone.
1: Sì,
0: e siamo entrati tutti in questa stanza.
1: Sì, però io uso termini come crosticcioso, ma anche arrosticciato. Cioè, tutti quei termini che diventano tuoi perché sono un po' così onomatopeici. Ecco, diciamo che poi il discorso è un po' questo. Allora, il messaggio di Davide invece raduna due argomenti in uno. Allora, le prime volte, perché dice: ragazzi, sono Davide, per la prima volta sono stato in Salento a 53 anni. Ancora oggi io e mia moglie Monia non crediamo come abbiamo fatto a farci mancare una cosa così bella fino a 53 anni, meglio tardi che mai. A proposito, mia moglie si chiama Monia, ma la chiamano in tutti i modi: Moana, Moena, Monea, che in veneziano vuol dire moneta, Moina, povera lei.
0: Finché non la chiamano Mona va tutto bene. Pubblicità.
4: Capital Weekend. Quando Maurizio Crozza torna...
5: È tutto pronto?
4: Si sente.
5: Vado subito al punto.
6: E chi? Che? Ma de quando? De come?
5: Non lo so.
7: E come non lo sa?
5: Hai capito?
8: Veramente no. No.
5: Provo il microfono, sa de tappo. Beviamo! Ma che... Ci siamo capiti.
6: No. Grazie a tutti,
5: no,
6: davvero.
5: No.
6: Grazie,
5: no.
6: Graziella, e grazie...
7: No, presidente.
6: Tante, dai.
4: Fratelli di Crozza, ogni venerdì in prima serata, sul 9.
9: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
10: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
9: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
11: Messaggio promosso da Sanofi.
12: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Logan. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Domani il quarto libro, Quota 2050 sul livello del mare, in regalo con Repubblica.
13: Tornano le giornate Fai d'autunno. Un weekend straordinario per scoprire un'Italia inaspettata. 700 luoghi in 350 città. Ti aspettiamo sabato 10 e domenica 11 ottobre. Scopri dove su giornatefai.it.
14: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Passages, Al Stewart su Radio Capital alle 18:38 minuti, visto che abbiamo ampiamente parlato di Puglia nella mezz'ora precedente, sarebbe stato meglio invece di Al Stewart suonare Albano, per esempio.
1: No.
0: Ma non credo sia mai passato da queste parti.
1: No, in effetti.
0: Musicalmente.
1: No, in effetti no, povero Albano, le
0: perché
1: sue
0: povero?
1: No, povero per
0: sono
1: niente, per
0: lui, le sue masserie, le sue piantagioni.
1: Sta benissimo.
0: Olio,
1: tra l'altro, guarda, approfittiamo per salutarlo. Lui
0: no?
1: Anche. Aspetta, ti spiego perché. Sua figlia Jasmine Carrisi, che è una delle concorrenti di Tale Quale Show di quest'anno, dove c'è Stefano Meloccaro, che è bravissimo. Scusate, io sono mega fan di Meloccaro versione cantante, che ha fatto un Baglioni strepitoso, identico, di una bravura, si è proprio calato, cioè ha rubato l'anima a Baglioni, e poi è stato Zucchero la settimana scorsa. La prossima invece dovrà essere Gianni Morandi. Ma vedrete, sarà bravo secondo me anche a fare Gianni Morandi.
0: Però con Baglioni si sa che ha giocato in casa, perché è un po' il suo cavallo di battaglia.
1: Super fan di Baglioni. Sì. E secondo me però aveva anche un pizzico di timore reverenziale, perché sai quando c'è
0: Baglioni.
1: No, perché essendo molto fan, dice, ho paura poi di deludere, di sbagliare. Invece è stato perfetto, veramente incredibile. E lo dico, cioè, tra l'altro, senza. Non ci siamo messi d'accordo, non siamo amici, cioè siamo colleghi, però lui a Roma, non ci sentiamo, ma sono veramente orgogliosa perché sta facendo un bellissimo percorso. Via via via, bene, bene, bene.
0: Quindi ha fatto come Baglioni.
1: No.
0: Allora,
1: abbiamo ancora qualche messaggio. Lega Seri, poi figurati, legato alle varianti di spaghetti all'assassina. Sì. Qualcuno suggeriva appunto che c'era quello con le rape, poi c'è anche la variante con la stracciatella, la variante con le cozze.
0: Ma scusate, stiamo parlando, e poi vorrei anche non parlarne più, perché finiamo sempre a parlare di cibo. Ieri alle acciughe al rosso.
1: Ma vedi, anche l'orario.
0: Ma che è una pizza? Cioè, che tutte queste varianti qua.
1: Allora,
0: è
1: una pasta, ma poi esistono diverse varianti.
0: Chiamiamole con altri nomi, perché
1: sono sempre spaghetti all'assassina, ma spaghetti all'assassina di rape, spaghetti all'assassina con le cozze, spaghetti all'assassina, sopra ci metti la stracciatella. Ieri sera noi abbiamo provato anche spaghetti all'assassina focaccia barese.
0: Ma capito, vedi che è come scegliere una pizza tra un elenco di 20.000. Comunque, perdonami, vorrei chiudere.

0: fare. Chiedo, non si chiamano all'assassina perché sono molto piccanti?
1: Allora, sì, sono abbastanza piccanti, poi secondo me lì va a sentimento.
0: La stracciatella me la smorza quella piccantezza.
1: La stracciatella c'ha quel dolce che comunque mi smorza il piccante della stracciatella, dell'assassina. Chiudiamo sulla Puglia perché leggevo che l'Ottobrata sta spingendo un sacco di turisti in spiaggia. In Puglia ci sono un sacco di stabilimenti balneari aperti, ma tanti che avevano deciso di chiudere anticipatamente, dici senti ma fino a ottobre dobbiamo arrivare, si stanno pentendo perché è pieno di turisti, soprattutto stranieri, che hanno scelto di fare le ferie proprio in questo periodo e dove ci sono delle temperature meravigliose. Dovremmo preoccuparci un filino sul riscaldamento globale, però perché il mare è ancora caldo.
0: Ma se tu hai uno stabilimento giustamente cerchi di cavalcare l'onda e resti in te.
1: Attenzione, ma a proposito di onda.
0: Ma a proposito, prima c'è anche scritto come si chiamava il nostro ascoltatore che con la moglie stava tornando, era appena stato
1: dal Salento.
0: Per la prima volta. Le prime volte. Sai che c'è ancora gente che non sa fischiare nonostante sia in tarda età.

0: everybody.
1: One Republic and Worried su Radio Capital.
2: No, sono io che sono preoccupata perché mica è partita la gara di fischi, ti prego. No,
1: però io sono di quelli, e non faccio fatica ad ammetterlo, sono tra quelle persone che quando sente fischiare, in particolar modo se si è in macchina e c'è un bel disco, una bella canzone orecchiabile,
2: sì,
1: fischiettosa, e torniamo all'osa,
2: sì,
1: e non riesco a resistere, mi viene da fischiare.
2: Anche a me piace tanto e vi guardo con una certa ammirazione. Grazie. Perché voi lo sapete fare. C'è una cosa meno radiofonica di uno
1: che fischia male?
2: Questo è il massimo comunque, guardate, cioè ho raggiunto, sono 4 anni, forse anche 5, che mi sto impegnando per raggiungere. No,
1: tra
2: niente.
1: L'altro credo che il fischio, almeno quello che stiamo tentando di fare noi, non sia una cosa insegnabile. Cioè si.
2: Vabbè, ho capito. Però qui abbiamo il grande maestro.
1: Scusate, il fischio di Django ce l'abbiamo anche da qualche parte.
2: Ma questo, allora, questa in realtà è la colonna sonora di Un sacco bello di Carlo Verdone, che è proprio, ha lasciato il segno proprio per il fischio. Come si chiamava il fischiatore che fischiava? Era Alessandroni, per caso?
1: Questo non ti posso essere utile, ma Ilaria sicuramente.
2: Ilaria adesso sì.
1: O qualcuno al 342 342 2190.
2: Sì, infatti.
3: Alessandro Alessandroni,
2: vedi che a volte si aprono dei cassettini e non sono quelli sbagliati, dentro non ci trovi la muffa, non ci trovi qualcosa che serve.
1: E un saluto anche ai genitori fantasiosi di Alessandro Alessandroni.
2: Ho capito, parlavamo d'altronde di nomi, per cui però
1: sono?
2: Bellissima quella colonna sonora, anche perché c'ha quel piglio proprio molto malinconico che accompagna quel film di Verdone, film a episodi, che appunto aveva quel finale abbastanza amaro, no, come quasi tutti.
1: Il fischio io non lo voglio assolutamente sminuire.
2: No, cioè, per niente.
1: È
2: no,
1: una
2: no,
1: cosa
2: lo,
1: assolutamente lo. Che rende molto nel se usato in maniera corretta. Va bene, comunque, a proposito,
2: allora,
1: di messaggi.
2: Sì, qua ci sono messaggi che arrivano, allora c'è le foto, allora vi mandiamo le foto da Taranto. Poco fa Porto Cesareo, siamo in zona Lecce, il bagno di ottobre più bello, saluti da Renato. Va bene, ragazzi, abbiamo capito e infatti abbiamo detto c'è questa ottobrata prolungata. Per cui in tanti sono, leggevamo giusto, appunto sul Corriere della Sera, che in tanti sono i turisti stranieri che sono in spiaggia, ma abbiamo capito che anche tanti ascoltatori di Radio Capital che ci hanno portato con le cuffiette e si godono il tramonto della spiaggia.
1: Perché essendoci meno gente c'è meno rumore, quindi riesci anche ad ascoltare la radio in cuffia.
2: No, ma poi soprattutto c'è un mare di una bellezza che dici è bello sempre, perché comunque guarda, noi in Salento abbiamo sempre il mare bello, però a ottobre è ancora più bello perché c'è meno gente, meno calca, l'acqua pulita. Vabbè, niente, ci fa piacere, noi non siamo invidiosi comunque.
1: A proposito di mare,
2: sì,
1: non c'era un audio che forse volevamo.
2: Era a proposito di mare. No, non era a proposito di mare, era a proposito di mare. Aspetta, vado così, aspetta, però alla cieca, non mi ricordo se era questo.
4: Ciao, Capital Weekend.
1: Lui.
2: Ah, sì.
1: Lui.
4: Chiamatemi Ismaele.
2: Sì.
4: Così a 62 anni ho cominciato a leggere Moby Dick, libro che non avevo mai letto, bellissimo. A proposito, aspetto il tuo consiglio per il libro. Ciao a tutti, Antonio da Maleo.
1: Arriva.
2: Adesso ho capito. Questo. Mi ero distratta. Ero tutta pronta sul cassettino di Alessandro Alessandroni. D'altronde, cioè, i neuroni sono tre.
1: Detto, dai, così ricordiamo anche che dopo c'è il libro, c'è il consiglio
2: di
1: Matilde. Insomma, la gente
2: comunque
1: aspetta.
2: Antonio detto Ismaele perché si è calato perfettamente nella parte del narratore del libro, appunto, di Herman Melville. Non sarà un consiglio simile, posso però anticipare che sarà un thrillerone, perché ho deciso che ogni tanto bisogna anche attirare il lettore con le cose che acchiappano.
1: Le TLC on Radio Capital.

0: Creep, che evidentemente non è,
1: non è quella canzone Radiohead.
0: Ma è quella delle TLC, tra l'altro.
1: Molto
0: 1994,
1: era
0: femminile
1: molto più
0: anche,
1: solzista,
0: direi.
1: Era l'atmosfera era un po' quella.
0: Perché noi siamo anche prodromici all'arrivo di Renella Medica.
1: Certo, sì.
0: Dalle 20. Vi farà compagnia come tutti i fine settimana fino alle 22. Allora, questo lo leggo io, mi prendo io la responsabilità. Ah no, tra l'altro. Dai, parliamo dopo, tanto abbiamo ancora un'oretta. No, volevo leggere il messaggio di Davide allora.
1: Sì.
0: Che io prima.
1: Fai come sentiti a
0: come
1: casa.
0: Come fosse a casa mia.
1: Ma fai in sereno proprio.
0: Siamo a casa nostra.
1: In teoria, per queste due ore abbiamo affittato il campo da tennis. Quindi. Sai come si fa, no?
0: Allora.
1: Abbiamo affittato le ore.
0: Prima, ironicamente, dicevo che ho detto complimenti ai genitori di Alessandro Alessandroni per la fantasia, ma di esempi di questo tipo no, ce ne sono tantissimi.
1: Sì.
0: E Davide è andato un po' oltre, cioè col suo messaggio ha abbinato un nome proprio a un cognome che evidentemente un po' cozza con il nome.
1: Quindi?
0: Giochino che si fa spesso magari guardando i citofoni.
1: Sì.
0: A proposito di genitori fantasiosi, scrive, ricorderei che sono esistiti all'anagrafe i signori Felice Mastronzo.
1: Che, sì. Vabbè,
0: Angelo di Dio. C'era un calciatore che si chiama, credo, Felice Evacuo.
1: Ma veramente?
0: Signori, cioè, ecco lì ci vuole una certa dose di non forse cattiveria.
1: Che confronto
0: non lo so.
1: I genitori di Alessandro Alessandroni.
0: No, niente.
1: Dai,
0: niente.
1: Non hanno potuto nulla.
0: Vorrei forse creare anche della fama, non so come dire, già da giovani.
1: Ah, certo.
0: Ah, beh, li
1: sicuro.
0: Rendi importanti già da subito.
1: Sì, li rendi quantomeno identificabili. Nessuno se li dimenticherà mai. Pensa a scuola, ma sai, le prese in giro per dire. Vabbè, tu hai scelto questo messaggio.
0: No, non l'ho scelto, che mi prendevo io la responsabilità di dire anche una mezza parolaccia a quest'ora che sono.
1: Ah, beh, no. Capirai, ne abbiamo dette tante anche in altre ore, ma invece io volevo salutare Ettore, che in realtà non è da solo, ma è con Laura e Ciro, il barbon Ciro, quindi è già il fatto di averlo
0: Bravo.
1: Chiamato così. Dice, ragazzi, vi stiamo ascoltando dalla Galizia, stiamo andando a trovare nostra figlia a Lisbona, l'abbiamo presa un po' larga.
0: Ma
1: come,
0: è dall'alto, dai.
1: Dice, d'altronde stiamo facendo un giro lungo, anche qui ci sono temperature pazzesche, siamo in maglietta, dal 1° giugno sono in pensione e quindi abbiamo potuto finalmente coronare il sogno di viaggiare. Ragazzi, intanto buona pensione, godetevi tutti questi giorni di libertà a disposizione, questo viaggio prendetevela comoda, bellissimo, state vivendo la vita che sogno di vivere anch'io.
0: Quindi posso ammirazione anche per loro.
1: No, ammirazione, sì.
0: Ammirazione.
1: Sì. Perché
0: non invidia.
1: Perché? Ti spiego perché. Perché adesso la stanno vivendo loro, io sono sinceramente felice per Ettore, Laura e Ciro il barbon Ciro. Ma poi arriverà il mio momento.
0: Giusto.
1: Prima o poi, spero.
0: Allora, io spero ci abbiate ascoltati anche ieri. Qualora non l'aveste fatto, piccolo consiglio: se andate a Lisbona non potete non bere la
1: Ginginia.

0: Vorrei essere un sorriso ed incollarmi su di te. Puoi disegnare il paradiso e regalartelo.
1: Capital Weekend con Matilde Amato e Alessandro Prisco.
2: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
3: Bertolotto.
4: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il secondo volume, Dov'è la mia mamma? In edicola con Repubblica.

0: vendita. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Bollettino Deghiversario numero 2.
2: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
1: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
3: Sono le 19 a Radio Capital. Una buona serata da Silvia Motti. La Russia avverte, pronta a combattere anche per l'ultimo centimetro del Donetsk e a colpire infrastrutture ucraine. E la portavoce Peskov minaccia inoltre conseguenze per chiunque abbia piani per infliggere un colpo devastante alla Russia. E la presidente ucraino Zelensky intanto spiega che gli Stati Uniti proporranno un incontro trilaterale a livello tecnico entro la fine di ottobre. E l'Iran ha respinto una nuova proposta degli Stati Uniti per un accordo. Washington insiste sulla questione del nucleare, mentre Teheran ribadisce le proprie condizioni. Mantiene chiuso lo stretto di Hormuz. Proseguono le indagini sul tentativo di far precipitare il volo diretto a Tel Aviv della Fly Dubai. Emersi nuovi particolari, secondo il quotidiano Haaretz, le autorità israeliane avevano ricevuto l'elenco dell'equipaggio prima del decollo. Jean-Paul Bellotto.
4: Che il copilota Hammam al-Hammami si fosse radicalizzato da alcuni anni non era un segreto imperscrutabile. Nel 2025 le sue idee estremiste avevano portato la compagnia Oman Air ad allontanarlo. Lui aveva trovato lavoro 8 mesi fa con Fly Dubai, compagnia che potrebbe non aver sottoposto il suo profilo a un esame approfondito, anche solo dei suoi profili social, dove il suo estremismo emergeva. A questo punto Haaretz si chiede anche perché l'occhio delle autorità israeliane non sia caduto sul suo nome. Il Ministero dei Trasporti non spiega, le verifiche spettano anche agli 007, il Mossad che si occupa dell'estero e lo Shin Bet, i servizi interni. E lo Shin Bet a Haaretz dice: noi monitoriamo solo le compagnie israeliane.
3: Tentato omicidio e suicidio a Torino, un uomo di 37 anni aggredito in casa la compagna di 31 tentando di strangolarla. La donna è riuscita a fuggire dai vicini portando con sé la figlia di un anno. L'uomo si è poi suicidato lanciandosi dal balcone del 10° piano. Per noi il colpevole Stasi, così i genitori di Chiara Poggi, ospiti a Verissimo. Giuseppe e Rita Poggi hanno spiegato: la giustizia ci ha dato un colpevole, se la nuova indagine porterà ad un altro colpevole ne prenderemo atto. Poi hanno aggiunto di non voler incontrare la madre di Alberto Stasi. Mattarella d'Assisi ricorda San Francesco e lancia un appello alla pace. In questi tempi segnati da guerre insensate e crudeli, l'auspicio è che il sole di Francesco possa illuminare il mondo, ha detto il Presidente della Repubblica durante la cerimonia in occasione della festa nazionale. Formula 1, Verstappen ha vinto il Gran Premio del Bahrain conquistando il primo successo stagionale, secondo posto per Kimi Antonelli che allunga in testa al mondiale, terzo Hamilton con la Ferrari, quarto Leclerc, una gara condizionata dalla pioggia con la partenza ritardata di 1 ora e 40 minuti. Alle 20 torna Capital News.
5: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA, Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
6: Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Allora, tu hai fatto la coreografia all'ingresso con gli Electric Light Orchestra.
1: Sì.
0: Adesso Alessandro fa la coreografia tipo spogliarello con questo gruppo di cui non ricordo il nome.
1: Allora, Hot Chocolate You Sexy Thing era questo il titolo della canzone appena sentita su Radio Capital.
2: Ma perché spogliarello? Perché colonna sonora resa celebre da Full Monty.
1: Full Monty, ricordiamo, Full Monty Squattrinati Organizzati.
2: Sottotitolo, esatto, Squattrinati Organizzati, con un grande Robert Carlyle, sì, che è uno dei miei attori britannici preferiti, quello un po' bruttino ma molto bravo.
1: Sì, cioè, che quando... poi alla fine fa il giro, diventa un tipo.
2: Sì, però sai che adesso si tende a prendere sempre i belli.
1: Sì.
2: No, invece una volta.
1: Ma Carlyle
2: puntava.
1: Però nel 97 secondo me poteva dire la sua, era un tipo.
2: Non è George Clooney.
1: No, non è George Clooney,
2: non
1: però
2: è
1: comunque.
2: Brad Pitt.
1: Vabbè, era un tipo, era simpatico, allora, era soprattutto prestante. Visto
2: era
1: che
2: bravo,
1: fare,
2: era soprattutto
1: certo.
2: Bravo, ha recitato anche in un video degli Oasis, ma soprattutto chi non ha in mente il viso, magari se dico Bagby di Trainspotting,
1: allora
2: si
1: ti
2: ricorda,
1: viene in mente.
2: Si ricorda perfettamente che era quello che nel pub, un certo, era quello un po' più rissoso di tutti, pur essendo quello più minuto, nel pub, dal soppalco del pub, lancia un boccale di birra al di sotto,
1: sì,
2: prende in faccia un avventore qualsiasi, gli spacca il naso, i denti, e finché non sappiamo chi è stato, nessuno esce di qui, e via un mega rissone che tutti immagino ricorderanno, tutti i fan di Trainspotting evidentemente.
1: Allora guarda, sì, uniamo i due film, quindi uniamo Full Monty Squattrinati Organizzati,
2: ma dai,
1: ma soprattutto,
2: mi rivesto intanto.
1: Bravo, intanto tu ritirati su quei pantaloni
2: sicura,
1: sì, per favore, e poi uniamo anche Trainspotting e questa cosa del boccale di birra che spacca i denti alla persona, perché magari qualcuno di voi sarà andato ad un concerto, gli sarà capitato di lanciare oggetti sul palco, di vedere qualcuno che lanciava, so, i reggiseni, sì, peluche, no? È successo più di una volta, però magari non vi sarà capitato di vedere qualcuno che lanciava una dentiera sul palco.
3: Ma che ne sai? Che ne sai? Allora, che io non vado al concerto da ieri.
1: Allora, è successo circa un mesetto fa ad un concerto di Kesha, che ha reso nota questa storia. Che, vabbè, Kesha adesso è la cantante. Comunque, che non è generale Radio Capital, però comunque la storia ci ha fatto abbastanza ridere, anche perché è stata resa nota soltanto di recente. Perché si è poi creato questo siparietto piuttosto bizzarro. Cioè,
2: cosa è successo?
1: Allora, che una signora in realtà si è scoperta, quindi non era uno, ma una, nella frenesia del concerto, ha lanciato i denti. Kesha li ha presi al volo e ha detto: ma scusate, ma sono ancora caldi, ma di chi sono? Qualcuno li vuole restituire? Volete che ve li ridia indietro, eccetera, insomma non si capiva di chi fossero. A un certo punto la signora si è fatta largo tra la folla e ha detto: sì, effettivamente sono miei, li rivorrei, e lei ha detto: no, ma naturalmente non ho intenzione di portarmeli a casa.

0: tagliati indietro, anche se non ha intenzione di portarseli a casa, ma abbiamo scoperto che Kesha ha raccontato di avere una collezione di denti che tiene tutti rigorosamente in un vasetto, lo
1: ma
0: so.
1: Ma io perché adesso? Noi siamo qui con Capital Weekend fino alle 20, abbiamo ancora 50 minuti circa.
0: Sì.
1: Perché li dovrò fare con questa immagine orrenda di una persona che raccoglie denti altrui?
0: Guarda, tra l'altro, cioè, lei ha confessato durante, in una puntata di un podcast che custodisce più di 1000 denti dei fan in piccoli barattoli, perché è proprio abitudine dei fan di Kesha lanciare i denti.
1: E
0: cioè,
1: poi uno dice, chissà perché non passa su Radio Capital, te lo meriti di non passare su Radio Capital. Sai invece chi si merita tanto di passare? Cesare Cremonini. Come si

0: Il nuovo lavoro di Cesare Cremonini, Paparazzi, alle 19:15 minuti, Radio Capital, Capital Weekend. Ma ti stavo pensando, quante volte può capitare, credo mai, almeno a noi non è mai capitato,
1: all'interno della stessa puntata,
0: all'interno
1: dici?
0: Bravissima, della stessa puntata, di avere l'ora precedente Creep,
1: delle
0: non TLC, Radiohead.
1: Quindi non Radiohead.
0: Brava, e in questo caso Paparazzi.
1: Di Cremonini e non, e di, non Lady, di Gaga. Lady Gaga. Sì, è vero, è una curiosa coincidenza,
0: cioè canzoni che sono molto note ma di altri artisti che però hanno lo stesso titolo con artisti diversi, e non me ne vengono in mente tante altre.
1: Beh, ma adesso guarda che al 342 342 2190, cioè accorrete numerosi e sapranno subito indicarci altre canzoni con titolo uguale ma che però sono di generi completamente diversi, di artisti completamente diversi.
0: Cioè, sì, non le cover, se no è troppo
1: facile. Certo, non la cover,
0: o le reinterpretazioni, non vale.
1: Nel frattempo però, visto che abbiamo aperto parlando del fatto che oggi è 4 ottobre, quindi festa nazionale, San Francesco, patrono d'Italia, legata a Cremonini, no, ve l'ho trovata sul Corriere della Sera, mi ha colpito questa,
0: allora, Ubi Maior,
1: questa coincidenza, cioè nel fatto che loro abbiano voluto accostare Giorgia Cardinaletti a Cesare Cremonini. Allora è vero, hanno avuto una storia di 2 anni, tra l'altro lei, Cremonini ha raccontato che è stata la donna che di fatto gli ha fatto fare il passo avanti come uomo, come nel senso che gli ha dato
0: prima ero un bambino, con te sono diventato uomo.
1: Allora non esattamente così, però diciamo che lui ha scritto una canzone, Ragazze Facili, nell'album precedente, ed era una canzone che ha scritto grazie a lei, l'ho detto tante volte nelle varie interviste, perché dice: lei mi ha chiesto come donna una cosa che può cambiare la vita di un uomo, cioè il coraggio di amare, no? Di buttarsi. Lui si è buttato, ma poi alla fine la storia è finita e si è buttato tra le braccia. No,
0: vabbè, senso, succede.
1: Adesso anche lei ha un altro compagno. Perché vi dico Giorgia Cardinaletti legata a San Francesco? Perché lei è di Fabriano, ha studiato giornalismo a Perugia e stasera si ritroverà su Rai 1 a condurre in diretta dall'auditorium di San Francesco al Prato, a Perugia per l'appunto, la serata evento Francesco il Santo di Tutti. Mi piaceva questa coincidenza.
0: Tutto sto giro
1: per dire che Giorgia Cardinaletti, che è una bravissima giornalista tra l'altro,
0: sì, certo.
1: Che si ritrova a fare appunto una cosa legata a San Francesco, a Perugia, città che non le ha dato i natali perché appunto è di Fabriano, però dove ha studiato alla scuola di giornalismo, e quindi è una sorta di cerchio che si chiude per lei.
0: Quando dici Fabriano io non so perché
1: pensi subito al blocco
0: carta.
1: Di carta,
0: sì,
1: beh,
0: sì,
1: è un grande classico.
0: Fabriano è la carta,
1: sì, sì,
0: Assisi,
1: quegli album meravigliosi che ci facevano prendere a educazione tecnica o educazione artistica. Tecnica erano quelli un po' rugosini,
0: bravissima, rubidini,
1: sì, sì, di un certo spessore comunque di
0: e
1: carta.
0: Mi ricordo che avevano alcuni, almeno alcuni tra virgolette modelli, avevano gli angoli di cartone per tenere i fogli.
1: Tutti gli album erano fatti con gli angolini, con i 4 angolini
0: bravissima,
1: di carta per tenere appunto i fogli lì ordinati, e poi ogni volta ti sembrava di dover tirar fuori la tela del dipinto
0: o comunque qualcosa di preziosissimo di che andava impreziosito a sua volta con il tuo lavoro. Ah, va bene, dai, bei tempi anche quelli in cui cantava e suonava Billy Joel, che comunque è ancora tra noi, però una volta

0: ancora comprati e con prezzi che ci raccontano essere molto molto aumentati rispetto forse alla nostra epoca.
1: Sì, dove costavano comunque già una fucilata comunque.
0: Era un bene di lusso già all'epoca.
1: Allora c'è Francesca che dice: ragazzi, io sono Francesca da Merate, architetto. Allora voi avete detto le fogli lisci, fogli rugosi, facciamo ordine. Per educazione tecnica fogli lisci squadrati, per arte invece grandi e ruvidini. Vabbè, io non ricordavo con precisione, mi piacevano di più quelli lisci, però proprio al tatto.
0: Chiedo sempre agli esperti e ai professionisti del settore: la carta millimetrata, il foglio millimetrato è sempre Fabriano, quello un po' rosso, sfondo rosso?
1: Sì, ho presente, ma secondo me no. Gli album Fabriano erano proprio gli album da disegno.
2: Sì. Anche quelli.
1: Ah, anche quelli?
2: Sì, sì. Millimetrata Fabriano.
0: Quando mi dai ragione, guarda.
1: No, poi tra l'altro è entrata a gamba tesa. Sì.
2: Assassina pagata.
0: Vedi, Manu dice: gli album Fabriano ancora così, lasciatevelo dire, da chi li compra ancora e da anni per i figli, solo che piano piano costano sempre di più. E più o meno, dicevi Ilaria, il prezzo adesso oscilla fra i 3 e i 7 euro.
2: Sì, più o meno.
0: Che
1: comunque, insomma, è un bel investimento.
0: Se lo fai di mestiere, tanto ricarichi sul cliente. Tac.
1: No, dai, non dire così. Mandiamo un abbraccio invece alle cartolerie, alle cartolibrerie, che sono posti sempre che chiudono purtroppo, invece sono posti bellissimi in cui entrare e inebriarsi proprio del profumo della carta, un po' come quando entri in libreria. La sniffatina la dai sempre. Ho detto sniffatina per dire
0: Senti, poi ci chiedevamo, anzi chiedevi nell'ora precedente un po' così, le prime volte le cose che si fanno in tarda età per la prima volta.
1: Sì.
0: E quello che ci racconta Chiara è un po' singolare. Scrive di avere la patente dal 2003, quindi 23 anni.
1: Ok.
0: 22 e mezzo, quelli che sono.
1: Vabbè.
0: Ma quest'anno per la prima volta ha preso l'autostrada e a battere la paura a 42 anni aggiunge una sensazione bellissima.
1: Ma certo, anche perché un conto è guidare in città dove vai piano piano, che poi vabbè ti sorpassano dappertutto, in città c'è da guida proprio un po' giungla, però in autostrada posso capire che sia un impatto abbastanza forte.
0: Ma secondo me è più un'idea che si ha prima di affrontarla, perché poi se hai quel timore lì ti metti tutto a destra, no, i tuoi 90, 70,
1: sì,
0: 80
1: ti superano anche le mosche. Allora, però dici tu che me frega, io arrivo sano e tranquillo, va piano, va sano e va lontano. Ricordo che mio papà, appena presa, cioè proprio neopatentata, la prima cosa che mi disse è: adesso andiamo sulla Serravalle, quindi l'autostrada Milano-Genova, che è tutta curve, tra l'altro anche in discesa, e mi disse: perché se sai fare questa poi non avrai paura di fare nessun'altra strada, nessun'altra autostrada. Sì, tra l'altro guidavo e con mio papà di fianco e faceva: frena, scala, seconda, terza, vai. Un'angoscia pazzesca, però è stato
2: anche a me
1: formativo.
2: A me diceva: vedo cosa c'è scritto sul guardrail, sei troppo vicino.
1: Vedi, però poi alla fine è servito.
0: Quando hai detto hai preso la patente, andiamo a Serravalle, pensavo ti portasse a fare shopping.
1: Detto: adesso ti metto sulla Serravalle, guidi tu, io di fianco. E lui faceva il naviga, come si fa appunto nelle gare, però punzecchiava e soprattutto cercava di insegnare.
0: È un classico. Va bene, dai, mettiamo un altro disco. Lei ha la voce bellissima, quella di Alicia Keys, You Don't Know My

0: Ciao ragazzi, adesso sono uscito dal cinese sotto casa e sono andato a comprare fogli Fabriano rispettivamente ruvido e liscio per il più piccolo che fa le scuole medie, scuole superiori già squadrettati. Valore commerciale con squadrette, con pasta e roba varia, penso siamo sui 45 euro.
1: Oh. Ammazza!
0: Tutto by China.
2: Tutto by China.
0: Ciao Stefano da Napoli.
2: Ciao Stefano. Beh, però c'è anche il compasso.
1: Sì,
2: la squadra.
1: Le squadre, sì, no, infatti. Poi sono due figli, due albi. Albumi. Eh no, perché il plurale del mezzogiornale è albi. Sarebbe un album, due albi.
2: Giusto.
1: Che poi magari in realtà.
2: Albi Alberto,
1: anche.
2: Torniamo ai nomi abbreviati, quelli
1: guarda,
2: corti.
1: Quanti link. No, Elisabetta, a proposito sempre di cartolerie, dice: ragazzi, da bambina il negozio del cartolaio Antonio era un luogo magico. Molto tempo. L'unico negozio in un quartiere nuovo dove noi ci eravamo appena trasferiti. Era un omino piccolo e magro che ci riforniva di colori, penne, quaderni e matite. Era quasi un personaggio da fiaba.
2: Antonio era Antonio.
1: Bello.
2: Peccato che adesso.
1: Il bell'Antonio.
2: Chissà se non c'è più lui o se ha chiuso il negozio. O se si è trasferita lei.
1: Dici di più. Vabbè, ma quante informazioni.
2: Non lo so, però è rimasto comunque.
1: Però comunque le è rimasta questa immagine un po' fiabesca di questo personaggio che poi ti aiutava a scegliere le matite, le penne. Aspetta che è arrivato il quaderno.
2: Quando sei bambino i colori che vedi nei negozi, no, ti stimolano.
1: Quell'odore
2: del China dove è stato
1: l'emporio dove si vendono anche gli albi originali Fabriano.
2: Tutto cos'è che ha detto by China.
1: Tutto by China. No, io by quando China. Avevo capito sono uscito dal cinese pensavo che volesse tornare agli spaghetti o a delle cose tipo nuvole di drago. Infatti sì.
2: Senti, cosa facciamo? Ci fermiamo un attimo alle 19:31, tra poco qui su Radio Capital.
3: Capital Weekend.

0: con Matilde Amato e Alessandro Prisco.
1: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi in letto da sola.
0: Tranquilla, da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio e con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Solo per oggi, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste. In collaborazione con Radio Capital, dal 22 al 24 ottobre, il Teatro Ariston di Sanremo ospita il Premio Tenco, la più prestigiosa rassegna italiana dedicata alla canzone d'autore. Tre serate di musica e cultura con i vincitori delle Targhe Tenco 2026. Carmen Consoli, Emma Nolde, Avincola, Caparezza, Filippo Graziani, Pigi e tanti altri. Abbonamenti e biglietti per le singole serate su clubtenco.it e al botteghino dell'Ariston. Info su capital.it.
2: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Olio extravergine d'oliva grezzo e saggio olivo un litro a 4,99€.
4: Todis, buongiorno convenienza!
5: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Domani il quarto libro, Quota 2050 sul livello del mare, in regalo con Repubblica.
6: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
0: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Rod Stewart, You're in my heart su Radio Capital. Sei nel mio cuore anche tu, Matilde.
1: Sì,
0: perché è arrivato il momento che tutti gli ascoltatori di Capital Weekend,
1: tre al massimo,
0: quando arriva la domenica, no, amanti dei libri, 342-342-2190, manifestate tutta la vostra gioia perché sta per arrivare il consiglio.
1: Allora, il consiglio di questa settimana, l'avevo già anticipato, è un thrillerone, perché ho deciso che questa stagione dobbiamo anche un po' movimentare la questione, non fare soltanto romanzi. Che poi, sai cosa? Il thriller, secondo me, riesce ad avvicinare anche il lettore più scettico.
0: Eccomi qua.
1: Perché il thriller è quello che ti, se è scritto bene, come nel caso di questo che adesso vi dico come si intitola, ti acchiappa dalla prima pagina e poi tu svolgi l'indagine, vai avanti per cercare di sapere.
0: Perché vuoi sapere, esatto,
1: vuoi sapere. Allora, quello di stasera si intitola Non se l'aspettava, scritto da Shari Lapena, che è una scrittrice inglese molto brava. Non avevo letto il precedente, ho trovato così, mi è capitato in libreria sotto mano questo, ho detto ma senti, voglio leggerlo, ed è un thriller che devo dire non leggevo un thriller così ben scritto da veramente tanti anni. Allora, la storia è molto semplice, la protagonista è una donna, si chiama Bryden Frost, lei è la classica moglie, madre impeccabile, se non che un giorno
0: sono una moglie, sono una donna,
1: sì,
0: sono una madre, sono
1: Bryden, sì, esatto,
0: okay,
1: è proprio lei, proprio donna impeccabile, quindi è anche donna esemplare con gonne lunghe, no, non è vero, però vabbè, così per unire un po' tutte le cose.
0: Vabbè.
1: Che cosa succede? Che un giorno improvvisamente scompare senza lasciare traccia. Lei praticamente doveva andare a prendere la figlia all'asilo, è lei che si occupa di finire tutto il lavoro, di andare a prendere la figlia a scuola, ma le maestre non la vedono arrivare, quindi si preoccupano, aspettano un po' finché non chiamano il marito e le dicono: senti un po', ma qua tua moglie non si è presentata, non risponde al telefono, abbiamo provato a chiamarla ma niente, squilla vuoto.
0: C'è una creatura da portare a casa.
1: Esatto, allora lui lì per lì dice: ma strano, ma siete sicuri? Sì, guarda, stiamo aspettando da parecchio. Allora si precipita a prendere la figlia a scuola, dopodiché torna a casa e a casa si presenta questo scenario così paradossale, bizzarro, perché c'è la borsa della moglie, c'è il telefono, c'è il PC, la macchina è in garage, quindi è come se la moglie, questa Bryden, fosse uscita un attimo di casa, però nessuno l'ha vista uscire. E dove è finita Bryden Frost?
0: Vado a comprare mie sigarette.
1: Esatto, che fine ha fatto Bryden? Insomma, alla fine non posso dirvi altro, certo, perché da qui parte chiaramente l'indagine, e la cosa incredibile è che tutti sembrano colpevoli. Pian piano la polizia cercherà di scoprire, di sbrogliare sta matassa, perché cioè non può essersi volatilizzata nel nulla, anche perché poi una donna che lascia tutto in casa da qualche parte deve essere finita.
0: Un po' la Blu Notte, visto che è ricominciata, no? Blu Notte di Carlo Lucarelli.
1: Un po' una cosa del
0: allora
1: genere.
0: È thriller nel senso che c'è anche un po' di paura, un po' di suspense, o è solo giallo?
1: Paura. Allora, non mi fare dire troppo.
0: No, ti ho chiesto solo se fa un po' di paurina, insomma, ti tiene
1: allora,
0: un po' lì.
1: Ti tiene sospeso perché in realtà ti fa indagare proprio sulla quotidianità anche delle persone di cui ci circondiamo, che sembrano tutti buoni, sembrano tutti poi sinceri, ma in realtà c'è qualcuno che sta mentendo. E la poliziotta, che è una detective molto brava, dovrà scoprire la verità e soprattutto capire.

0: capire chi sta nascondendo qualcosa.
1: Non ti fidare di nessuno.
0: Non ti fidare di nessuno. Non se l'aspettava Shari La Pena, edito da Bollati Boringhieri, veramente un gran bel trio.

0: Noah Kahan.
1: Mio preferito insieme a Olivia Dean. Guarda che Olivia Dean e Noah Kahan dovrebbero fare una tournée insieme, perché loro sono proprio uomo e donna, i cantori dell'autunno, della stagione autunnale.
0: Se tu fossi ancora un adolescente, addirittura una preadolescente, vorresti che stessero insieme, tipo quella roba
1: Li scippo troppo. Si dice così.
0: Poi il Barbie e Ken, ti ricordi che da piccolini li facevamo?
1: Quella roba lì, soprattutto li metterei nelle compilation dei CD, quelli per distribuire in giro. Noah Kahan, mi piace tantissimo. Poi Stick Season è proprio la canzone perfetta in questo periodo, perché è proprio quel crepitio di foglie, di rami secchi che ti trovi a quando cammini magari in una strada in cui un po' più di campagna, in cui non sono ancora passati a soffiare le foglie con quel soffiatore malefico.
0: Calpesti un po' le castagne color involucro, è ancora l'infradito perché fa caldo.
1: Sì, ho capito che fa caldo, però
0: volevo dare un immaginario meno bucolico.
1: Bello però comunque.
2: Ma ti prego, ripetimi il titolo e la scrittrice di questo thriller, perché io sono una super lettrice e mi sono perso un pezzo quando hai detto insomma chi è la scrittrice. Grazie, scusate, sono Beatrice.
0: Attenta Beatrice.
1: Guarda che ce ne sono tanti altri. Anche Dario.
0: Non vale.
1: Ho capito, ma il gioco è proprio questo, noi lo ripetiamo.
0: Per questa volta.
1: Ma no, dai. Poi lei è anche salentina, ho riconosciuto l'accento. Ma comunque anche gli altri, anche Denise, anche Dario, non vi preoccupate. Allora, Shari La Pena, che qualcuno giustamente dice, certo che è una giallista che si chiama La Pena, cioè proprio non poteva che chiamarsi così. Shari La Pena non se l'aspettava, edito da Bollati Boringhieri. È proprio un libro che se magari siete in un momento di blocco, non sapete cosa leggere, a parte che la stagione è perfetta.
0: Non è sul blocco che io sorrido.
1: Che
0: ognuno poi intende il blocco come meglio. Blocco letterario.
1: Blocco del lettore. Capita coi libri quelli che non ti appassionano tanto, e allora questo ti sblocca totalmente, perché si divora in un paio di giorni. Ha dei capitoli brevissimi, tra l'altro, che ti invogliano proprio ad andare avanti, perché poi dietro questa immagine di famiglia apparentemente perfetta si nasconde tutta una fitta rete di segreti. Di bugie, tutte cose che non avresti mai immaginato.
0: Shari La Pena, che banalità, però, che tutto poi si sviluppa dietro una famiglia apparentemente da mulino bianco.
1: Vabbè, ho capito, ma anche tu.
0: Maria scrive: Ale, un altro? Mi ci vogliono due vite, ragazzi, per leggere tutti sti libri. Quindi ne consigliamo uno al mese.
1: Tu mettili lì, cosa dico sempre, i libri non scadono, quindi metteteli lì. Anche a me comunque succede la stessa cosa, e ne vedo in continuazione di libri che vorrei leggere, e allora li prendo, li metto lì.
0: E poi? E poi fai come Ligabue. Cosa fa Ligabue?
1: Ho messo via
3: un po' di rumore, dicono, così si fa.

0: Ciao ragazzi, sono Cinzia da Cremona, buonasera a tutti. Mati, volevo dirti che sono stata cattiva, sono andata su internet a cercare il finale del romanzo che hai consigliato perché mi aveva preso troppo la tua anteprima. Spoilero? Non ti leggerò mai.
1: A parte che al massimo spoiler a te, che l'hai già letto.
0: Io l'ho già letto, infatti. No. Però mi dispiace, Cinzia, ti sei rovinata il finale, ma poi è andata con l'intelligenza artificiale. Non ti fidare, guarda che a volte tu poi dici, sei sicura che finisca così? Chiedi all'intelligenza artificiale, quella ti dirà no, forse hai ragione, forse ho commesso qualche piccolo errore, perché spesso e volentieri sbaglia l'intelligenza artificiale.
1: Va bene, e vabbè, comunque c'è chi consiglia anche di, quantomeno per chi abita a Milano, scrivono, si trova anche in biblioteca.
0: No, ma in generale.
1: Allora, aspetta, un minimo di spelling però lo meritava, Shari la pena, visto che tanti non hanno capito. S-H-A-R-I.
0: Ok. Shari la pena.
1: La pena. Tutto attaccato. Sì. Questo è il nome dell'autrice di questo libro.
0: Sì.
1: Se no, stasera, tra poco, andate sul profilo Instagram di Matilde Amato.
0: Bravo, metto la storia e poi lo metto nel circolino delle storie in evidenza con i libri di questa stagione.
1: Oh, perfetto. Se no, venite sul mio e parliamo di calcio.
0: Che mi manca. Tu non volevi parlare di te, di
1: no,
0: calcio.
1: Volevo parlare di Yannick Sinner. Abbiamo giusto un po' di tempo perché la buona notizia di oggi, nel marasma di notizie cattive che arrivano dalla salute di Yannick Sinner, che sapete è un ginocchio malandato, non parteciperà, salta la trasferta asiatica, Pechino è già in corso, non parteciperà neanche a Shanghai. Si pensava che Zverev potesse superarlo in classifica, quindi diventare al suo posto numero uno del mondo già entro il mese di ottobre, quantomeno entro il 18 e il 20 di ottobre.
0: Sì.
1: In realtà oggi Zverev è stato battuto a Pechino da chi?
0: Da
1: sempre eterno Novak Djokovic. E quindi quantomeno fino appunto al 18, al 20 di ottobre Yannick Sinner resterà numero uno del mondo, sperando che poi possa rientrare in campo e giocare quest'ultimo scampolo di stagione per mantenere la vetta.
0: C'è un'altra notizia positiva che riguarda Sinner, magari qualcuno di voi l'ha già intercettata da qualche parte. Sinner, dopo le 4 bocciature, finalmente ce l'ha fatta, ha preso la
1: non
0: patente della moto. Sì.
1: Grazie, signore, grazie, non se ne poteva più.
0: No, è vero, tra l'altro la cosa che mi ha fatto ridere è che la scuola guida ha celebrato la promozione, ha pubblicato una foto su Instagram insieme appunto con Sinner e ha scritto grazie mille Yannick per la tua fiducia e gentilezza. Non hanno avuto il cuore di dire anche per il cash, perché comunque 5 volte, 5 tentativi, insomma ce l'ha fatta, congratulazioni per la patente per la moto, siamo orgogliosi di averti sostenuto durante tutto questo lungo, ma alla fine di successo percorso.

0: Ciao ragazzi, lo sapete che questa è la canzone che ho dedicato alla mia compagna? Perché noi stiamo insieme per un secondo tentativo dopo una pausa di 9 anni, 10 anni, dopo una pausa di 10 anni.
1: Ma
2: sì,
1: bello,
2: sì,
1: guarda.
2: Noi lo sapevamo e l'abbiamo fatto apposta.
1: Fatta apposta. Sì, abbiamo osato anche noi con Hozier e così ce ne andiamo. Dai,
2: esatto.
1: via.
2: Grazie a tutti voi che ci avete fatto compagnia, grazie a Laria Salvaggio in redazione, grazie a Andrea Mazza che ci ha guidato da Roma, grazie Mati.
1: Grazie Ale, scusa, una piccola cosa prima di lasciare spazio a Irene Lamedica, no? Velocissima. La storia dei plurali, Albi, sono i plurali del Mezzogiornale. Dovete ascoltare quel bel programma domani mattina alle 10, se no non capite
2: Beh,
1: l'ironia.
2: adesso me la mandate via incazzata.
1: No,
2: Ciao, buona
1: ciao,
2: serata, buona
1: baci, buona
2: domenica.
1: settimana.
3: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027, solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
4: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22, con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
5: Quando il ritmo è frenetico,

0: per ogni ora. Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
1: Le notizie delle 20 a Radio Capital, buonasera da Roberto Ciurli. Il copilota Omanita del volo Fly Dubai intendeva fare schiantare l'aereo sull'aeroporto Ben Gurion in Israele. Secondo fonti giornalistiche, dalle indagini è emerso che Al-Ammani era già atterrato all'aeroporto di Tel Aviv più volte, le ultime a giugno e a luglio, e progettava da mesi l'attentato. Ha ferito la moglie con un coltello, poi ha tentato il suicidio provocandosi un profondo taglio alla gola. Alla fine è stato arrestato dai carabinieri. È successo a Montesilvano, nel Pescarese. L'uomo ora è ricoverato in ospedale. Fuori pericolo invece la donna, che è stata comunque portata in pronto soccorso. Un operaio muore dopo essere caduto da un tetto a Caivano, nel Napoletano, e i familiari denunciano lavorava in nero ed è stato abbandonato in strada. Silvia Mobili.
2: Salvatore Calignano, 61 anni, è morto in ospedale a causa delle gravissime ferite. Venerdì intorno alle 13 aveva telefonato alla moglie spiegandole che si trovava sul tetto di un capannone per la posa di una guaina. Due ore più tardi il 118 lo ha trovato agonizzante su una carreggiata isolata, lontano dal luogo dove stava lavorando. Il sospetto della famiglia è che ci sia stato un tentativo di depistaggio, come spiega il nipote.
3: Mio zio lavorava in nero, senza contratto e senza sicurezza. I suoi colleghi, invece di soccorrerlo subito, lo hanno spostato per nascondere le loro responsabilità.
2: Emerge che Calignano è stato assunto il giorno prima dell'incidente. Una circostanza, dice il legale della famiglia, molto sospetta.
1: Un bambino di 6 anni è ricoverato in gravi condizioni al policlinico di Messina dopo essere caduto dal palco allestito per il Tindari Rally. Era in bicicletta quando è caduto dalla struttura, è stato portato in ospedale in elisoccorso ed è stato operato per una emorragia cerebrale. L'Italia si prepara all'ultima sfida di questa sosta del campionato per la Nations League. Domani a Bologna affronta la Turchia. Il CT Mancini preannuncia cambiamenti. Una buona serata dalla redazione di Radio Capital.
4: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
5: Nelle prossime ore andranno via via cessando l'instabilità e le precipitazioni anche sui settori alpini occidentali. Tempo asciutto ovunque. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, protetto ancora dall'alta pressione. Una maggiore copertura nuvolosa interesserà invece il centro-nord. Nel pomeriggio non si registreranno cambiamenti importanti, con le precipitazioni sempre sostanzialmente assenti su tutta l'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia, prossimo appuntamento a domani mattina.
6: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
7: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
6: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
8: Messaggio promosso da Sanofi.
9: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
8: Festeggia la festa delle offerte Amazon Prime, è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
4: Radio Capital. Solo bella.

0: sera cominciamo in casa Gordi con Stormy delle Supremes. A fianco di Diana Ross ancora Cindy Birdsong e Mary Wilson. Sì, ancora, perché in quel periodo le andantes, le cantanti da studio interne della Motown, le avevano già praticamente sostituite in quasi tutte le sessioni di registrazione. Comunque, una gemma che nel tempo è diventata una delle canzoni più amate della scena Northern Soul. Cominciamo da qui, noi siamo pronti, salite a bordo, si parte.
1: Soul Sister.

Ci siamo. Un saluto a tutti da Irene la medica e da DJ Steve Dav qui al mio fianco. Bentornati. Anche stasera la nostra bussola sarà il New Soul, sarà lei ad indicarci la direzione. Ci aiuterà ad orientarci durante questo nostro viaggio alla ricerca delle stelle più luminose del firmamento. E come sempre seguiremo la sua particolare vibe attraversando città, epoche, continenti. Dalle radici del sole alle nuove traiettorie dell'R&B, dai dischi che hanno fatto scuola agli artisti che stanno cambiando le coordinate. E poi sposteremo il nostro focus sulle rime, quelle che nascondono storie dentro altre storie attraverso citazioni, riferimenti, immagini che arrivano da lontano. Sarà il momento in cui apriremo il nostro Book of Rhymes. Imperdibile oggi perché aggiungeremo un capitolo con Sierra Leone di Frank Ocean, una canzone che sembra un viaggio esotico, invece passo dopo passo si trasforma nel racconto di un ragazzo che scopre di essere diventato adulto. Quindi mettetevi comodi perché cominciamo a seguire la nostra rotta, lasciandoci come sempre guidare dal groove e da quelle vibrazioni che arrivano da lontano ma sembrano ancora perfettamente attuali. Facciamo un salto nella Washington DC degli anni 70 con i Blackbirds, questa è Mysterious Vibes.

suona, Bird produce. Questo pezzo l'ho trovato in un album storico del 77, Action, ed è stato campionato ben 95 volte. Non deve essere male avere come insegnante di musica all'università un mito dell'hard bop. Questa cosa mi fa tornare in mente

di Nina Simone, che appunto offriva lezioni di canto. Poi io non ebbi il coraggio di chiamare, insomma avevo pochi soldi, avevo paura che mi sarebbe costata tutta la permanenza, però bellissimo, sarebbe un po' come se da noi Mina scrivesse un annuncio sul Corriere: ciao, sono Mina, do lezioni di canto, questo è il mio numero, se volete chiamatemi. Incredibile. Ma continuiamo a percorrere quella linea che unisce jazz, soul, hip hop nella scena contemporanea, adesso con Masego, questa è la sua Heaven.

Masego arriva dalla Virginia, è figlio di due pastori, ha la chiesa nel DNA e il basket è stato il suo primo sogno. Poi le ginocchia cedono, deve abbandonare la pallacanestro e al posto dei poster di Kobe comincia ad appendere in camera quelli di Miles Davis. E da lì comincia tutta un'altra partita. Il sax, le drum machine e quella miscela di jazz, R&B e trap che poi chiamerà Trap House Jazz. Un'idea nata quasi per scherzo è diventata virale grazie al suo singolo Tada. Ora è uscito il suo nuovo album, Fix Your Face, quella matrice gospel resta, ma si apre anche alla vita vera, amore, perdita, sesso, separazioni. Invece in Evan, la ragazza del coro va a trovarlo, dopo le prove, e lui si chiede, è peccato fare l'amore sulle note di un gospel? Se avremo la possibilità di intervistarlo quando verrà a suonare a Milano a febbraio, gli chiederemo se poi si è dato una risposta. Ma adesso facciamo un salto indietro nel 2008 con Jose James, che reinterpreta un classico dei Freestyle Fellowship e ci porta dalla parte di chi vive ai margini raccontando la vita delle persone senza tetto. Park Bench People, a Soul System.

Park Bench People, Jose James, una voce jazz con un'anima soul e una grande passione per l'hip hop. Un modo per riassaporare una piccola porzione di Dreamer, il suo bellissimo primo album per la Blue Note. Morbido, notturno, un dialogo intimo tra passato e presente. Ma continuiamo ad esplorare l'high society della scena contemporanea, adesso con Cleo Soul e la sua Let Me Cry. It's a bit of a-

Gold e una pausa decisamente più lunga del solito, l'artista inglese è tornata recentemente in scena con il suo quinto album, Gentlewoman. Noi vi abbiamo già fatto sentire la title track, so che Massimo la suona spesso, quindi diciamo che questo sarà un pezzo ricorrente, però vale la pena anche sentire il resto dell'album, perché comunque anche in questo corpo di lavoro ritroviamo quella stessa atmosfera di pace, calore e intimità che aveva caratterizzato quei due dischi. Come sempre al suo fianco c'è Inflo, loro sono una cosa sola, compagno nella vita e nella musica, e tra l'altro ho letto proprio recentemente che quest'estate è diventata mamma per la seconda volta, e quindi no, io che speravo di poterla vedere presto dal vivo, essendo uscito l'album sono andata a vedere se aveva dati in programma, insomma no, per il momento non ci sono, ma è anche piuttosto comprensibile. Aspetteremo.

0: what's up? I'm Mary J. Blige, and I'm chilling with my girl Arine, the only one and only soul sister.
1: Dalla mente di Guy Ritchie torna la serie Mobland, una nuova serie di intrighi, rivalità e pericolosi giochi di potere. Gli Harrigan sono pronti a scatenare il caos. Una guerra sta per esplodere nel cuore della criminalità londinese. Mobland, la seconda stagione, con Tom Hardy, Pierce Brosnan e Helen Mirren. È disponibile ora solo su Paramount Plus.
2: In collaborazione con Radio Capital. Dopo il successo planetario di Bohemian Rhapsody, i Queen tornano al cinema con Queen Budapest. L'ultimo concerto filmato con Freddie Mercury. Il live rivoluzionario dal Magic Tour, filmato in 35 mm e restaurato in 4K con un nuovo mix audio. Dal 7 all'11 ottobre, solo al cinema. Info e biglietti su nexostudios.it.
3: Abbiamo tutti bisogno di radici. Radici che ci sostengono, che ci permettono di crescere. Per questo, con Neia, piantiamo migliaia di nuovi alberi in aree desertificate per migliorare l'ambiente dove viviamo. Perché prendersi cura del pianeta è alla radice del modo di fare impresa del gruppo Mundis. Neia, inspired by Mundis. Scopri di più su neiacompany.com.
4: Carattere scontroso. Insofferenza alle regole, immancabile.

0: Stabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Domani il quarto libro, quota 2050 sul livello del mare, in regalo con Repubblica.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

C'è ancora Soul Sister Radio Capital, apriamo questa seconda parte del nostro viaggio con The Look of Love, il classico scritto da Barbacara e Al David, il primo maestro delle melodie eleganti e imprevedibili, il secondo un genio della scrittura.

Insieme, lo sappiamo, hanno realizzato alcune delle canzoni più belle della storia della musica. E qui Isaac Hayes torna a rendergli omaggio. Lo aveva già fatto con Walk On By, trasformandola, dilatandola, facendola durare fino a 12 minuti. Anche in questo caso mette in campo una vera e propria orchestra e trasforma ancora una volta una sofisticata composizione pop in una lunga e sensuale sweet soul dal sapore cinematografico. Meravigliosa. Ma lasciamo gli anni 70 e trasferiamoci nella New York del 1995. LL Cool J incontra i Boyz II Men. Questa è Hey Lover.

LL Cool J, che come sappiamo nell'87 cambia le regole del gioco con I Need Love, la prima vera ballad rap, un pezzo vulnerabile, romantico, lontano dall'immagine del rapper tutto muscoli e street credibility. 8 anni dopo, nel 95, quando si trova un bivio perché il suo album 40 Shots to the Dome si era rivelato un insuccesso, deve tornare con qualcosa di forte. E quindi per Mr. Smith si gioca la sua carta vincente, il suo fascino irresistibile. Del resto il suo nome è l'acronimo di Ladies Love Cool James. Attorno a lui raccoglie la crema dei beatmaker newyorkesi di quegli anni, da Rashad Smith a Chad Elliott a Easy Mo Bee,

È però il duo Trackmasters a firmare questo pezzo, attingendo proprio al repertorio di Michael Jackson e prendendo porzioni di The Lady in My Life per garantirsi la hit. I Boyz II Men poi sono la ciliegina sulla torta. Ma restiamo nella hit zone anche con Toni Braxton e How Many Ways.

Lei Reed però vede qualcosa di speciale in questa ragazza, quella sensualità discreta, quella stessa eleganza che hanno reso Anita Baker una delle grandi voci soul degli anni Ottanta. E così gli affida Love Should Have Brought You Home, un pezzo che lui e Babyface avevano scritto proprio per Anita. È quasi un passaggio di testimone. Ma nonostante quell'influenza sia piuttosto evidente, si capisce anche subito che Tony ha una sua personalità e una voce unica. È altrettanto sognante, elegante, sexy. E il pubblico verrà immediatamente rapito da questa ragazza in jeans, canottiera bianca, giubbino di pelle nera e taglio da maschietto. Comunque in quello stesso disco ci sono anche Another Sad Love Song e How Many Ways, il pezzo che abbiamo appena ascoltato e che è già una piccola preview di quello che Tony ci offrirà per tutti gli anni 90. Ma torniamo alle novità adesso con uno dei migliori album usciti in questo 2026. Lui è Kenyon Dixon, l'album in questione è Ego Ruins Everything e stasera ve ne do un altro assaggio con Nights Like This.

Sierra Leone è una delle più belle tracce di Channel Orange, il suo primo album del 2012. E qui Frank costruisce una storia che si apre come una fantasia adolescenziale, ma che lentamente cambia direzione. Il tono è leggero, sensuale, quasi giocoso, ma sotto la superficie si nascondono temi importanti come responsabilità, crescita, paternità. E c'è anche un piccolo omaggio a Marvin Gaye. Il botta e risposta tra Frank e le voci femminili richiama il call and response di Save the Children.

Qui Frank Ocean racconta una relazione vissuta ancora con la leggerezza e l'incoscienza di due adolescenti. We spending too much time alone significa letteralmente passare troppo tempo da soli. Ma il sottotesto è chiaro, stanno facendo sesso continuamente. Poi arriva I just ran out of Trojans. I Trojans sono i preservativi, ma anche i cavalli di Troia. E infatti subito dopo Horses Gallop to Her Throne trasforma il riferimento sessuale in un'immagine mitologica. I cavalli diventano gli spermatozoi che corrono verso l'ovulo mentre il trono richiama Elena di Troia. E c'è anche un piccolo omaggio a Prince. I cavalli erano già comparsi anche in Little Red Corvette, altra canzone costruita intorno a una metafora sessuale. Ocean continua dipingendo il ritratto di due ragazzi che vivono ancora a casa con i genitori, in quella dimensione sospesa tra adolescenza e vita adulta. Poi cita Denver, precisando di non viverci. La città entra nel testo come immagine della corsa all'oro, quindi come metafora di ricchezza e di ciò che ancora non hanno. E qui arriviamo al cuore del pezzo. I grew up in Sierra Leone. Sierra Leone non è soltanto un luogo, diventa una donna, una gravidanza, il luogo nel quale Frank stesso sta metaforicamente crescendo mentre si prepara a diventare padre. E nella rima Her Pink Sky Will Keep Me Warm chiude il cerchio. Il cielo rosa è un'immagine romantica, ma quel pink richiama anche il corpo della donna, il grembo nel quale sta crescendo la bambina.

The Dawn non è soltanto l'inizio di un nuovo giorno, ma quello di una nuova vita, della figlia che sta nascendo. E torna anche l'immagine dei Pink Skies, che adesso assumono un significato ancora più preciso. Frank immagina sua figlia, la vede affamata, la mette nella culla, le canta una ninna nanna, e qui arriva A Single Lennon Lullaby, un riferimento a John Lennon e alla sua Good Night, nata come ninna nanna per il figlio Julian. Ma il riferimento a Lennon aggiunge anche un'ironia sottile. Lennon non fu un padre particolarmente presente con Julian, mentre dopo la nascita di Sean si dedicò molto di più alla vita familiare. Frank sembra quindi immaginare per sé un modello diverso, esserci, prendersi cura della figlia. Ed è qui che si chiude il cerchio. Prima erano due ragazzine alle prese con una gravidanza in attesa e con tutte le conseguenze che comporta. Ora Frank immagina di metterla nella culla e cantarle una ninna nanna. La conseguenza di quelle azioni è diventare adulti, e forse c'è anche la volontà di non ripetere la storia del proprio padre che abbandonò la famiglia quando Frank era ancora bambino. Da Sierra Leone esce così un'immagine bellissima, un ragazzo che, immaginando sua figlia, scopre improvvisamente di essere diventato.

0: sister.
1: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
2: Oh, tutti uguali.
3: Chiama se hai bisogno.
2: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
4: E chiama uno.
2: Ma uno chi?
5: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
6: Lasciali andare. Puoi portare i tuoi oggetti elettronici nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Scopri di più su lascialiandare.it. Centro di coordinamento RAE con...
7: Troni, non ci sono paragoni.
8: Radio Capital. Solo bella musica.

ricominciamo dal 1968. Qui Stevie Wonder ha solo 18 anni, ma è già praticamente un veterano. Il ragazzo prodigio di un tempo sta crescendo e a questo punto della sua carriera ha ormai imparato a muoversi in ogni fase del processo creativo. Canta, suona, scrive, interpreta. Quell'anno comincia con il successo di Shubidubidoo da Day e You Met Your Match. Ma la Motown decide di aspettare ancora un po' prima di pubblicare un album. Vuole essere sicura di avere tra le mani un'altra grande hit e nell'estate del 68 raggiunge il risultato sperato con For Once in My Life, che darà poi il titolo al disco. Quando finalmente esce è uno dei suoi album più coerenti e maturi, anche nei pezzi che potrebbero sembrare semplici riempitivi come Sunny o God Bless the Child, si sente che Stevie sta mettendo le basi per qualcosa di diverso, sta iniziando a sganciarsi dalla catena di montaggio della Motown. Insomma, qui Stevie comincia davvero a far vedere di che pasta è fatto. Non è più soltanto uno dei talenti della scuderia di Gordy, ma uno dei grandi cantanti e musicisti della sua generazione. Ma se penso ai grandi artisti della mia generazione, il primo nome che mi viene in mente è lui, D'Angelo. Stasera tiriamo fuori il suo capolavoro, Voodoo, e ci godiamo insieme Spanish G.

Voodoo. Prima ancora di mettere le mani sugli strumenti, di Angelo e Questlove passano intere mattinate a studiare. Vecchie videocassette, concerti, session dei loro maestri, quelli che D'Angelo, gran fan di Star Wars, chiama The Yodas, quindi Prince, Jimi Hendrix, Fela Kuti, Marvin Gaye, George Clinton. Loro non si limitano ad ascoltarli, cercano di carpirne i segreti, come costruiscono i groove, come usano il tempo, dove lasciano spazio alla musica. E Spanish Joint è uno dei risultati più spettacolari di quello studio. Il funk e il jazz degli anni 70 filtrati attraverso l'hip hop e una forte componente afro-caraibica. D'Angelo scrive il pezzo insieme al trombettista Roy Hargrove, ma è lui a portare l'idea e la struttura. Poi Hargrove contribuisce a darle quella direzione in jazz che poi ricorderemo anche nella sua tromba. Così la macchina si mette in moto e Charlie Hunter fa qualcosa di incredibile. Con la sua particolare chitarra a 8 corde suona contemporaneamente basso e chitarra, creando due linee che sembrano appartenere a due musicisti diversi, lasciando praticamente gli ingegneri del suono a bocca aperta. Poi Questlove costruisce la batteria con quel beat laid back portato all'estremo, mentre D'Angelo usa la voce come un altro strumento, stratificando armonie e cori in un continuo gioco di call and response. Ma torniamo alle novità adesso, vi faccio sentire Shrink to Fantasy dal bellissimo nuovo album di Willow.

Matt Willow si è creata un suo mondo che non è necessariamente accessibile così al primo ascolto. Bisogna aver seguito le sue orme, soprattutto negli ultimi 3 anni.

prima quella della madre divina, simbolo di origine, vita e rigenerazione, presente nelle culture e nelle mitologie di ogni epoca, e su questo concept costruisce il suo disco più intimo e consapevole, uno degli album più intriganti usciti recentemente, The Thread, e Shrink to Fantasy, una delle tracce più godibili di tutto il progetto. Tre chic. Ok, prossima tappa, Chi Town con Common, Kanye West e John Legend. Questa è They Say.

Simon e Kanye West si conoscono da anni, ma è proprio Kanye a riaccendere quella collaborazione. Lo invita in studio a Los Angeles, gli fa sentire un beat che tra l'altro non era per lui, e Common capisce subito che invece è quello giusto, e quindi da lì nasce un sodalizio che porterà a B uno degli album più imponenti e importanti della sua carriera, uno dei grandi classici del rap anni 2000. Ma restiamo in questa grande famiglia allargata del New Soul e del Rap Conscious con Evie Allan, Erykah Badu e The Alchemist. Sul piatto è pronta Love Me Not.

parte finale fa troppo ridere. Love Me Not, Erykah Badu, The Alchemist. Da Before the World Blows, un album che stiamo gustando, assaporando dall'inizio alla fine, così un po' alla volta, un assaggio qua e là. Ok, per chiudere questa terza parte del nostro viaggio abbiamo scelto un altro incredibile Back in the Days che ci porta dritti nel 1969. Quincy Jones deve creare la sigla del Bill Cosby Show e decide di improvvisarla in studio insieme a una band stellare: Ray Brown, Paul Humphrey, Oscar Peterson e Cannonball Adderley. Cosby si mette in mezzo, preso dall'entusiasmo, e prova a suonare col train con un fagotto. Quincy lo sente nelle cuffie, si gira, va lì, gli toglie il fagotto e gli mette in mano un campanaccio. E indovinate un po', è proprio seguendo quel campanaccio che prenderà forma Hickey Brrrr.

0: Lukaku che prende la palla a Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Olio extravergine d'oliva grezzo e saggio olivo un litro a €4,99.
2: Todis. Buongiorno convenienza.
3: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22 con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
4: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
5: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
6: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
5: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
7: Messaggio promosso da Sanofi.
8: Quando Maurizio Crozza torna...
9: È tutto pronto?
8: Si sente...
9: Vado subito al punto...
10: E chi? De che? Ma de quando? De come?
9: E non lo so.
11: E come non lo sa?
9: Hai capito?
12: Veramente no. No, no.
13: Prova microfono, sa de tappo. Beviamo!
9: Ma che... Ci siamo capiti.
10: No. Grazie a tutti,
9: no,
10: davvero.
9: No.
10: Grazie,
9: no.
10: Graziella, e grazie...
11: No, presidente.
10: Tante, dai.
14: Fratelli di Crozza, ogni venerdì in prima serata, sul 9.
15: Solo bella musica.

Tammy Terrell sono la coppia più bella della storia del soul. Non ci sono dubbi. A questo punto insieme hanno già regalato classici come In No Mountain High Enough, Your Precious Love, In Nothing Like The Real Thing. Ma quando nel 68 entrano in studio per registrare You're All I Need To Get By, la situazione è molto diversa.

prima della session, Tammy collassa sul palco tra le braccia di Marvin. La diagnosi è terribile: un tumore cerebrale maligno. Quando torna in studio ha già affrontato il primo delicatissimo intervento chirurgico alla testa. È debolissima e riesce a malapena a rimanere in piedi davanti al microfono. Se ascoltate attentamente la canzone, a metà sentirete Marvin avvicinarsi al microfono e sussurrare "Come on, Tammy", oppure "Come on, darling". Non sono ad lib messi lì per dare colore alla registrazione, è proprio lui che la sta incoraggiando in tempo reale, cercando di aiutarla ad arrivare fino alla fine della traccia. Il solito Barry Gordy, anche in questo caso, non era convinto che il brano fosse abbastanza commerciale, ma fortunatamente gli autori Ashford e Simpson insistono e alla fine riescono a farli cambiare idea. Naturalmente avevano ragione loro, perché "You're All I Need to Get By" diventa la più grande hit della coppia e uno dei duetti più amati della storia Motown. Purtroppo Tammy scomparirà nel 1970, a soli 24 anni, dopo 8 interventi, e al suo funerale sarà Marvin a pronunciare l'elogio funebre finale, mentre in sottofondo risuoneranno proprio le note di "You're All I Need to Get By". C'è Soul Sister, Radio Capital, abbiamo ancora tante storie e adesso ci dirigiamo verso Hollywood con Rufus e Chagall.

Hollywood da Ask Rufus, forse il mio preferito tra i bellissimi album che Rufus e Chaka Khan hanno realizzato insieme. Anche se dietro quest'album c'è una storia parecchio movimentata. Sembra che in quel periodo tra Chaka e il resto della band, soprattutto tra Chaka e il batterista Andre Fisher, non ci fosse proprio l'atmosfera ideale per registrare insieme. La leggenda racconta di liti furiose, addirittura di una rissa in bagno con Chaka che si butta nella mischia. Vabbè, detto questo, riescono comunque a trovare, il resto del gruppo perlomeno riesce a sganciarsi da questi meccanismi, a trovare la concentrazione per mettere a punto questo piccolo capolavoro. E c'è un dettaglio bellissimo anche nel titolo, perché decidono di chiamarlo S

gruppo, si recuperando proprio il primissimo nome della band che avevano utilizzato all'inizio degli anni 70, un nome ispirato a una rubrica della rivista Popular Mechanics. Ok, direi che adesso è arrivato il momento di salire sul Big Yellow Taxi di Johnny Mitchell insieme a Janet Jackson e a Q-Tip. Got it.

Janet Jackson, Q-Tip, Johnny Mitchell, Got Till It's Gone, da The Velvet Rope. Siamo nel 1997. Sono passati quasi 30 anni e guardatela ancora oggi, una splendida sessantenne, sempre bellissima, super stilosa. Le sue apparizioni pubbliche sono sempre più rare, ma quest'anno l'hanno fotografata in tutto il suo splendore mentre posava al gala dei Grammy Hall of Fame, dove è stato appunto celebrato il suo Rhythm Nation. E a proposito di talento, bellezza, classe, stile, tutte queste qualità le ritroviamo anche in Luigi Luna, artista brasiliana diventata uno dei punti di riferimento della nuova scena soul sudamericana, che nel 2025 ci ha incantato con la sua sensualissima Karma.

A settembre Luigi Luna è passata da Lisbona, ma per il momento il grosso dei suoi live è tutto concentrato in Brasile, con date già annunciate fino a dicembre. Ho controllato e per il momento in Europa non sono previsti nuovi concerti. Peccato. Speriamo che qualcuno pensi presto a riportarla dalle nostre parti. Chissà, per il Salone del Mobile la butto lì, magari qualcuno all'ascolto potrebbe cogliere questo suggerimento. Comunque, in questo finale di Solsista le donne regnano e siamo pronti a stendere il nostro red carpet anche per due regine del soul britannico, Marcia Ambrosius e Natalie Stewart. Insieme sono le Floetry e questa è Getting Late.

Poetic Delivery with a Musical Intent. Hanno all'attivo due album e un live, quindi non molto, ma un po' come Lauryn Hill, gli è bastato poco per lasciare il segno. E Gary Late insieme a Say Yes è sicuramente una delle ballad più belle degli anni 2000. Ok, noi ci salutiamo qui, è stato bellissimo anche stasera, spero vi siate divertiti, io mi sono divertita moltissimo. Noi come sempre torniamo il prossimo weekend, venerdì e sabato prossimo alle 20. Vi affidiamo a Vibe e a Massimo Oldani per tutto il resto della settimana e adesso vi lasciamo in compagnia di Mixo e il suo Night for Heroes. Nel frattempo gustatevi Donald Byrd e Think Twice. Grazie per essere stati con noi.

0: so much. God bless everybody, everybody, everybody, everybody.
1: In collaborazione con Radio Capital. Dopo il successo planetario di Bohemian Rhapsody, i Queen tornano al cinema con Queen Budapest. L'ultimo concerto filmato con Freddie Mercury. Il live rivoluzionario dal Magic Tour, filmato in 35 mm e restaurato in 4K con un nuovo mix audio. Dal 7 all'11 ottobre, solo al cinema. Info e biglietti su nexostudios.it.
2: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
3: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
4: In collaborazione con Radio Capital, dal 22 al 24 ottobre il Teatro Ariston di Sanremo ospita il Premio Tenco, la più prestigiosa rassegna italiana dedicata alla canzone d'autore. Tre serate speciali con i vincitori del Premio Tenco alla carriera 2026. Paola Turci, Manuel Agnelli e After Hours, Enzo Avitabile, Frankie INRG MC, Max Manfredi e tanti altri. Abbonamenti e biglietti per le singole serate su clubtenco.it e al botteghino dell'Ariston. Info su capital.it.
5: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Logan. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Domani il quarto libro, Quota 2050 sul livello del mare, in regalo con Repubblica.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

Una band veramente originale che faceva crossover, come si diceva negli anni 80, perché è un pezzo del 1988, quello che abbiamo sentito, The Cult of the Personality, un pezzo degli americani afroamericani, Living Color, che parlava appunto di questo argomento, che questa sera sarà assolutamente protagonista all'interno di questo programma che sta per iniziare, anzi che è già iniziato, e che si chiama Night for Heroes. Tutti insieme con la sigla.

Eccoci qua. Il nostro appuntamento della domenica sera, dove ascoltiamo tanta bella musica dalle 10 a mezzanotte qui su Radio Capital. Tornata in pista la nostra regista che ci aveva un po' snobbato nell'ultima puntata, Zander Scoop. È una falla preziosa, guarda. Pensa di avere una personalità fortissima. Vabbè, glielo concediamo. Perché dico questo? Perché abbiamo ascoltato i Living Color, perché di questo parliamo, del culto della personalità che ha pervaso varie persone con i vari seguaci, ragazzi, veramente, dal mondo dell'arte dove si fanno relativi danni, fino a quello della politica dove se sei un superuomo e quindi soggetto di culto della personalità puoi fare dei danni violentissimi. Basta pensare appunto che i Living Color citavano nella canzone Kennedy, Mussolini, Stalin e Gandhi. Appunto, alcuni diciamo sono da prendere ad esempio, altri decisamente meno, vero? Possiamo quindi iniziare con una band che è stata piena di personalità fortissime, da Lou Reed a Nico, ma principalmente al loro produttore Andy Warhol. Sto parlando dei Velvet Underground. Questa è Femme Fatale, cantata dall'algida Nico e musicata dai grandissimi Velvet Underground. Buona serata.

Solo bella musica, specialmente la domenica sera, Night to Heroes, Radio Capital. Io sono Mixo, di là c'è Sandro Scoop in regia. E voi, amiche e amici che state ascoltando la radio così gentilmente, le ultime due canzoni erano Femme Fatale dei Velvet Underground, perché come dicevo, insomma, da Lou Reed a Andy Warhol, lì di personalità ce n'era da vendere. E dopodiché abbiamo ascoltato questo meraviglioso pezzo di David Sylvian, Orpheus. David Sylvian, che quando stavo con i Japan, truccatissimo, acconciatissimo, e sembrava appunto soggetto di culto della personalità. Dopodiché si è ritirato proprio in un mondo tutto suo, adesso è quasi sciatto, ma quella scena è una sciatteria elegante evidentemente, proprio per contrastare quel inizio di carriera dove veniva additato come una divinità quasi, no? In questo caso David Sylvian ci cantava di Orfeo, che è un personaggio della mitologia greca, che è assolutamente la figura dell'artista per eccellenza, Orfeo, che canta e canta benissimo, e la sua musica, il suo canto non affascinano sono soltanto gli esseri umani, ma ammansisce anche le belve, come faceva un po' San Francesco. Tutta questa gente qui, chiaramente ci sono gli esempi super negativi, basta pensare a Mussolini e Hitler, ma ci sono anche quelli positivi, appunto, ricordando Orfeo e ricordando San Francesco d'Assisi. Per tornare invece ai dittatori che hanno creato un culto di personalità esageratamente mostruoso, Mao Zedong è stato un rivoluzionario politico, militare, poeta pure, presidente del Partito Comunista Cinese dal 1943 fino alla sua morte. Col libretto rosso veramente tutti quanti lo adoravano come una divinità. È successo, e adesso ascoltiamo i Doobie Brothers a proposito di Cina con questo bellissimo riff che si intitola China Groove su Radio Capital, Night of Heroes, The Doobie Brothers.

Brothers China Group e di seguito Buena Vista Social Club con Chan Chan, a proposito di personalità, Che Guevara. Si è trovato suo malgrado, dopo diversi anni dalla sua scomparsa e dal suo essere rivoluzionario, sugli zaini, i diari di tutti noi ragazzi, che forse non sapevamo neanche chi fosse in realtà, ma era diventata un'immagine iconica, di culto, appunto, del

ci vogliono un po' di ingredienti evidentemente per avere un seguito del culto della personalità. Devozione assoluta, cioè nessuno può dire beh, controllo dei media, vi dice qualcosa queste robe qui? Non è mai cambiato nulla, ragazzi, siamo proprio nella M totale anche oggi. Eliminazione del dissenso, salva San Dio. Allora, Lloyd Price, un cantante americano che purtroppo è scomparso nel 2021, tanti anni fa fece un brano intitolato Personality. Infatti lui era soprannominato Mr. Personality. Eccolo qua, molto carina.

Questi erano i Curd Air, una delle band di più interessanti del periodo del progressive rock, che raccontavano un po' le vicende di Maria Antonietta, l'ultima regina di Francia, la moglie di Luigi XVI, decapitata anche lei, che insomma poverina non è che fosse molto al corrente del fatto che il popolo era contro, era un po' così, un po' svanita, diciamo. A proposito dei francesi con grande culto della personalità, beh, Napoleone Bonaparte e mi azzittisco, perché veramente sarebbe tutto superfluo. Cantato dagli ABBA con questa Waterloo.

0: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il secondo volume Dov'è la mia mamma? In edicola con Repubblica.
1: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.

Non farei ulteriori commenti neanche su Donald fucking Trump. mi scappa quella roba lì. Che ha usato, prima si diceva senza permesso, poi invece l'abbiamo visti sul palco, i Village People con YMCA. Forse non ha capito bene che tipo di situazione ci sia all'interno dei Village People, perché insomma non mi sembra che sia molto gay friendly Donald Trump. Chiudo lì il discorso, perché ci sarebbe soltanto da parlare, per esempio, della sua stupenda conciatura, forse meglio di no. Elvis Presley è stato sicuramente soggetto di culto della personalità, un po' l'ha creato anche lui, perché si era un po' rintanato nel suo castello fatato, ma chiaramente anche il fatto di essere stato così rivoluzionario, non soltanto a livello musicale, perché chiaramente è stato il più grande esponente del rock and roll, ma proprio dal punto di vista sociale e estetico anche. Cioè Elvis, come si muoveva solo lui, veramente ha creato una roba che giustifica il culto di personalità e il seguito enorme che ha avuto. Questa che ascoltiamo è una delle sue più belle, secondo me, si chiama Always On My Mind.

due enormi personalità, prima Elvis Presley con Always on My Mind e quindi Doors, dunque Jim Morrison con Love Me Two Times. Jim Morrison ha avuto un po' la sorte del Che Guevara, perché a un certo punto, passate più generazioni dalla sua scomparsa, che ricordo è avvenuto nel 71, quindi mille anni fa, abbiamo rivisto il suo volto su zaini, diari di ragazzi che magari non hanno ben precisa in testa chi era effettivamente Jim Morrison, però come il volto di Che Guevara è diventato assolutamente popolare, quindi

culto della personalità. Culto della personalità ce l'ha sicuramente anche Morrissey. Ne sa qualcosa Johnny Marr, insomma non vanno più d'accordo, non si parlano più, gli Smiths dice non si riformeranno mai più neanche per miliardi, al contrario di quel che hanno fatto i fratelli Gallagher. Questa che andiamo ad ascoltare è una delle più belle degli Smiths, si chiama There is a light that never goes out.

amiche e amici, questa è Night of Heroes. La prima ora sta volgendo al termine, ma ci rimane ancora un artista con un carisma, perché il discorso è il seguente: tu puoi anche raffinarti, affinare i modi, le maniere, mettere i coltelli dalla parte giusta nella mise en place, come insegna il Xabel della Zorza, però se non hai innato carisma, aura, allure, come volete chiamarla, personalità, c'è niente da fare. Un concetto molto poco democratico, mi rendo conto. Ultima ospite di questa prima ora, Marlene Dietrich, con un pezzo meraviglioso che in tedesco suona così: Ich bin von Gott befüßt aus Liebe, nein, eccetera, eccetera. Ma ascoltiamo la versione inglese, che ci fa paura di quella.

0: E con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroli ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Domani il quarto libro, Quota 2050 sul livello del mare, in regalo con Repubblica.

0: Non mi sembra che John Deacon, il bassista, abbia comunque la grande personalità, fammi pensare. Ma neanche Roger Taylor, il batterista, tutto sommato. Un pochino di pure Brian May. Schiacciati totalmente da Freddie Mercury. Infatti tutti i cantanti che sono arrivati dopo, anche quelli bravi, che ne so, Paul Rogers, no, quando ha fatto la tournée, ma cioè era lì come una rapa secca sul palco, perché Freddie Mercury aveva una personalità debordante, fin too much probabilmente, un carisma ineguagliabile. Tutti rimarchiamo chiaramente la sua incredibile voce, le sue qualità artistiche, ma ragazzi, soltanto la sua presenza bastava e avanzava, anche quando è sempre stato piuttosto kitsch. Non è che lo sto insultando, però quando aveva il cappello col mullet e le tutine a rombi tipo Arlecchino, era terribile. Così come quando si era tramutato in Macho Man, no? Col baffo, la canottiera, le borchie. Però aveva una tale personalità che qualsiasi costume diventava il suo, non ce n'era per nessuno, un carisma, veramente il carisma, no? È una parola che arriva dal greco, carisma, e che significa grazia. Ora non so se sia possibile abbinarla appunto a Freddie Mercury, però secondo me sì. Guarda, aveva veramente una discreta grazia. I Want It All era la canzone dei Queen, e adesso Malcolm McLaren. Oh, lui e la sua compagna dell'epoca, la cito di continuo perché è la mia stilista preferita, non soltanto per una questione che mi piacciono i suoi abiti, a parte che è scomparsa anche lei, tutte e due se ne sono andati, ma proprio per quello che ha rappresentato, una rivoluzionaria in ambito proprio di costume. Sto parlando di Vivian Westwood. La compagna di Malcolm McLaren, insieme organizzarono quella meravigliosa rivoluzione inglese che si chiama punk. È vero che il punk è nato prima in America grazie ai Ramones, e forse prima ancora grazie agli Stooges di Iggy Pop, anzi senza forse, lo tolgo, però poi tutta l'estetica e il culto della personalità si è creato in Inghilterra. Eccolo qua Malcolm McLaren, canta Madame Butterfly.
1: I'm going back to visit her. She got a problem. She got a little Cho-Cho. Cho-Cho Sam was her name. And Mr. Taylor Wolf. Take it away, Cho-Cho.

Era Malcolm McLaren nella fase dove guardava l'opera lirica e quindi cantava di Madame Butterfly, vabbè, sappiamo Puccini, insomma. Grande Malcolm McLaren, grandi Rolling Stones che adesso ci cantano una canzone un po' autobiografica dal titolo, perché Mick Jagger è un po' una bitch, no? Ma lì all'interno degli Stones, specialmente dei primi Stones, ragazzi, c'era veramente la lotta di personalità, perché pensiamo a Mick Jagger, l'abbiamo già citato, Keith Richards, anche se sembra uno tranquillo, invece c'è una personalità fortissima, ti ricordi Sandra quando l'abbiamo incontrato a Parigi? Poi lo stesso Brian Jones è una personalità mostruosa, qualcuno dei più cattivi dicono che è stato fatto fuori proprio perché rivaleggiava con Jagger. Bill Wyman, Charlie Watts, ne vogliamo parlare? Stava lì zitto, tranquillo, ma emanava un carisma tutto suo. Come dicevo prima, la canzone ha un titolo che è intraducibile, ovvero è traducibile, però forse non è il caso. Si intitola Bitch, sono i Rolling Stones.

Talmente personalità Mick Jagger che ha avuto addirittura una canzone col suo nome nel titolo. Erano i Maroon 5 con Christina Aguilera, era lei, no? Insieme ai Maroon 5. Moves Like Jagger, perché effettivamente adesso c'ha 82-83, io ho perso il conto, siamo giù di lì. Continua a muoversi come se fosse un ragazzino. Io mi chiedo veramente, ma scusa, a parte il fatto che ha condotto una vita devastante, più Keith Richards, però Jagger ha sempre fatto bla bla bla, sono trasgressivo, poi quando andava a casa si faceva la tisana, secondo me. Invece Keith Richards, a lei che ci andava giù bello pesante, è ancora lì. Ha avuto modo di dire a diversi medici che le avevano predetto una fine ingloriosa, infausta e anche anticipata: bene, io sono ancora qua, ho fumato tutta la vita, ho bevuto tutta la vita e voi siete già schiattati, eccolo lì. Vabbè. Allora, a proposito di personalità nella politica che hanno un forte carisma e quindi un forte culto della personalità, possiamo citare veramente da Benito Mussolini, Adolf Hitler, a Ho Chi Minh in Vietnam, prima citavamo Mao Zedong, ma aggiungo anche Francisco Franco in Spagna, guarda caso tutti i dittatori nord-coreani, Ceausescu in Romania, Saddam Hussein in Iraq. Tutti questi necessitavano chiaramente, per sviluppare il culto della personalità, di opere a loro dedicate. Quindi vai con le statue ovunque, che poi regolarmente quando i regimi finiscono e il dittatore cade, cade anche la statua, come giusto che sia. Enormi cartelloni che testimoniano la sua grandezza, la sua saggezza, appaiono ovunque. Pubblicazioni letterarie, basta pensare al già citato libretto rosso di Mao Zedong. Poi c'è chi esercita questa rivoluzione con un po' più di grazia, voglio vedere, e chi invece è decisamente mostruoso dall'inizio alla fine. Questa mostruosità del culto della personalità fittizia è stata probabilmente incarnata al meglio nel famosissimo romanzo del 1948 di George Orwell, che si intitola 1984, il grande fratello originale, l'idea del programma televisivo è nato da lì. Non avevo mai notato che il romanzo è stato scritto nel 48 e però si intitola 84, quindi è ribaltato esattamente. David Bowie, che è sempre stato un artista non soltanto dedito alla musica ma a tutte le arti possibili e immaginabili, ricordiamo pittore, attore, mimo, la qualsiasi, è chiaramente stato anche un grandissimo affezionato e fan della letteratura. E tanti anni fa, in un suo disco che si chiamava Diamond Dogs, fece riferimento appunto al romanzo di George Orwell con questa canzone che non a caso si intitola 1984, una canzone fancheggiante di una bellezza inaudita, di un personaggio, di un artista che chiaramente ha espresso ai massimi livelli, nel senso positivo, il culto della personalità. Io ce l'ho sempre avuto nei confronti di David. Se hai notato, forse sì, eh? Su Radio Capital, David Bowie, 1984.

0: La meraviglia della musica questa sera, Night for Heroes qui su Radio Capital, prima David Bowie, 1984 e quindi Soundgarden, quanto ci manca Chris Cornell, che era veramente, anche lui aveva una bella personalità, però non era invadente, nonostante la bellezza e il talento indiscusso. L'ho conosciuto, ci sono stato un'intera giornata insieme, devo dire che era una persona educata, carina, disponibile, molto bellissimi ricordi. La canzone era Jesus Christ Pose, Gesù di Nazareth evidentemente, grandissima personalità, e se non si è scatenato un culto della personalità in quel caso lì, fino a parola contraria siamo tutti cristiani, nella fattispecie poi cattolici, da 2000 anni che stiamo venerando questo essere che io credo sia veramente esistito, poi non so se ha fatto veramente dei miracoli, non vorrei essere blasfemo, non so se fosse veramente figlio di Dio, ma sicuramente è stato una persona che ha seminato molto bene, perché il suo credo è attualissimo, anzi è più che mai necessario di questi tempi. Non ve lo aspettavate una dichiarazione di questo genere da parte mia? E invece è così, io sono un fan di Gesù, proprio così. Vi aspetto fra poco.
1: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il secondo volume Dov'è la mia mamma? In edicola con Repubblica. Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
2: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.

Ma non si era ritirato per sempre, no? Pare che continui a fare cose Elton John, lo dice lui, eh? Ultimo tour, è da 50 anni che non ce l'ho. Invece è stato visto, come mi suggeriva Sandra, la nostra regista, all'inaugurazione della nuova Apple Music Hall. È una venue che è stata realizzata dentro la fabbrica di Battersea, quella che se vai col treno a Londra la vedi prima di Victoria Station, quella ritratta nella copertina di Animals dei Pink Floyd. Hai capito, Elton John? Ci sarà andato a piedi? Oppure con la metro, dicevamo, siccome no. John Cougar Mellencamp, a proposito di personalità, cantava di Jackie O. Per Jackie O si intende Jacqueline Kennedy Onassis, già la moglie del 35esimo presidente degli Stati Uniti d'America, nonché First Lady, mai dimenticata. Nel 68, visto che poi era rimasta vedova, sposò l'armatore greco Aristotele Onassis in uno scandalo veramente unico. Mi fa troppo ridere il fatto che nel cartoon dei Simpson, da me sempre amato e sempre seguito, il cognome da nubile di Marge Simpson è lo stesso di quello da ragazza di Jackie Onassis, che era Bouvier. Infatti la madre della moglie di Homer, e quindi la madre di Marge, è praticamente omonima, si chiama Jacqueline, anche quella Jacqueline Bouvier, è evidentemente un chiarissimo riferimento a Jacqueline Kennedy Onassis, che è stata ed è tutt'oggi una grande icona di stile. Basta pensare ai pantaloni alla Capri, quelli un po' a mezz'asta, magari con quei quadratini piccoli, e l'ha portata lei al gran successo. Veramente era ambita e corteggiata da chiunque, perfino Gianni Agnelli correva dietro a Jackie O. Questa è appunto la canzone di John Cougar Mellencamp, Jackie O. Yeah.

Un'altra con grandissima personalità, ultimamente l'abbiamo vista agli MTV Music Award, non è che stesse granché bene secondo me, no, è un po' traballante. Sto chiaramente parlando di Madonna, che ci ha fatto sentire Don't Cry For Me Argentina dal musical scritto da Andrew Lloyd Webber e Tim Rice, che narra la vita di Evita Perón, nata Maria Eva Duarte de Perón, anche lei First Lady, nonché politica, attrice, argentina. Evita era il suo diminutivo, fu talmente amata che alla sua morte venne addirittura mummificata, ragazzi. Sì, una roba imbarazzante. Beh, proseguiamo con un'altra che ha una personalità debordante. Io da tutta la vita l'ho incontrata una volta sola quando avevo 18 anni, quando faceva i suoi dischi di maggior successo, e poi mai più. Amanda, se stai all'ascolto, che sei un animale notturno, magari a quest'ora stai all'ascolto, io voglio rincontrarti. Queen of Chinatown, questa è Amanda Lear, meravigliosa.

Abbiamo ascoltato e anche ballato e gioito con Amanda Lear qui in Chinatown, legato al suo nome, lei grandissima personalità, come non citare Salvador Dalì. Ho rivisto un filmato troppo divertente dove Dalì era ospite di un programma televisivo americano, forse il Dick Cavett Show, non mi ricordo, dove entrava con un formichiere gigante, dico un cagnolino, no, formichiere gigante al guinzaglio, lui con i suoi baffi a manubrio e con tutta la sua eccentricità e quindi col suo, la sua personalità gigantesca. Dopodiché i Mother Lovers, che invece si occupavano di un altro artista, un altro pittore, infatti la canzone si chiamava Pablo Picasso, un po' come Brian Eno, avete presente il grandissimo musicista già nei Roxy Music. Brian Eno, il nome per esteso è Brian Peter Johnson John LaBaptiste de la Salle Eno. Picasso, anche lui non si faceva mancare nulla dal nome per esteso, perché era Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno Maria de los Remedios Cipriano della Santissima Trinità de Ruiz y Picasso. Ehi, bisogna prendere le ferie per chiamarlo meglio Pablo Picasso. Chiudiamo il programma di oggi con una personalità debordante, quella di Crudelia Demon.

0: la cronaca si chiamava Franco Bolignari, il cantante che fece la versione italiana di questa Crudelia de Mon, che chiaramente raccontava questa icona totale di cattiveria e crudeltà e avidità e vanità, che è stata Crudelia de Mon, in inglese Cruella de Vil. Night for Heroes, sentite la sigla di chiusura. E al termine, grazie a Sandra Scoop in regia, grazie a voi amiche e amici, mi fa piacere che il programma vi stia piacendo, così mi dicono voci di corridoio. Se volete ci sentiamo lunedì al pomeriggio con Capital Records, viceversa domenica prossima con un'ennesima puntata di A Night for Heroes. Ciao.
1: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Re.

0: Enzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
1: Sono Antonio Iovane e realizzo podcast d'inchiesta.
2: Sono Massimo Lugli e in quasi mezzo secolo di giornalismo mi sono occupato di tutti i più grossi fatti di sangue della nostra storia recente.
1: Il crimine racconta la storia di un paese.
2: E noi per raccontare siamo tornati sui luoghi dei delitti italiani.
3: Nera è un podcast di Antonio Iovane e Massimo Lugli. Lo puoi ascoltare sull'app di One Podcast e sulle principali piattaforme audio. Una produzione One Podcast.

Capital by Night. Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Domani il quarto libro, quota 2050 sul livello del mare, in regalo con Repubblica.